0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica. Anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre si apre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder. Tre produzioni diverse fra di loro: Blondie Call Me, la prima, poi ieri Flashdance e oggi On The Radio Donna Summer, che, se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.

0: Intervista.
1: Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, ben trovato, grazie.
1: Ecco.
2: Chiaramente un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
2: Allora, io stavo nei Monti Ernici, quindi
1: okay.
2: Vicino Fiuggi.
1: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
2: No, sono transitato per la capitale, vero?
1: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
2: Sì, da quasi 5 anni, sì.
1: E giustamente dice, meglio che porto Venere al mare.
2: Sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
1: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria. Giusto. Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere da portare.
2: Giusto.
1: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
2: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui, alla propria lei, anche agli asterischi volendo.
1: Sì.
2: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
1: Okay.
2: Ma amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
1: Porto Venere al mare,
2: sì,
1: ce la vedo.
2: Esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna,
1: sì.
2: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
1: Giusto.
2: E al mare.
1: Giusto. Quindi eri estremamente rilassato, immagino.
2: Rilassato e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
1: È vero, è proprio, anzi, penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
2: È vero, che poi non è pure difficile essere sereni.
1: È quella la cosa, la notizia
2: giorni,
1: è quella lì.
2: Quando capita, ce la dobbiamo godere alla pieno, comunque la gioia, ecco.
1: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
2: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre.
1: Certo.
2: Lo spettacolo che ci offre ogni giorno, quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
1: E adesso noi filosofiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
2: Sì, semplice, il mio cognome però è con 2B, non come
1: sì,
2: la regione,
1: D'Abruzzo.
2: Luciano D'Abruzzo con 2B e Instagram soprattutto, Facebook e in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
1: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo.

0: Venere.
1: Porto Venere al mare, il singolo di Luciano D'Abruzzo. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
4: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco.

0: dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: Tutta la notte balla con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Sono le 8:20, 21, 22 in punto. Stiamo per iniziare la settimana, ho sonno. La mattinata insieme, venerdì 21 agosto. Io di solito non ci sono di venerdì, non mi sentite il venerdì, ma oggi sarò qua assieme a voi, agli ospiti che renderanno interessante e colorata la mattinata e non la settimana, ma anche la settimana, perché no? Rosanna Bubola a chiacchierare con voi, Maxim Vergan. Buongiorno Maxim, buongiorno. Mi manda i baci stamattina, ma solo perché porto la cioccolata, è solo per quello. Maxim Verga, il nostro carbotone in regia qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Pare che mi sia svegliata nel film Il giorno della marmotta. Martedì eravamo qua esattamente così, io e te, con lo stesso sonno poi, tra l'altro, però faceva più caldo. Beata la pioggia di stanotte, beata la... Io mi sono alzata e mi sono messa la maglietta come fosse febbraio, hai presente? Invece no. Allora, io apro la puntata a volte con il traffico. Sapete, conoscete la mia simpatia incredibile per i turisti, ma non parlerò di turisti stamattina. Allora, stamattina io vorrei chiedervi in apertura di fare attenzione sulle strade, per favore, perché da noi è già tempo, non solo da noi, è già tempo di vendemmia, ok? Il clima fa sì che i frutti siano già maturi, vinai e contadini anticipano il momento della raccolta e io vi chiedo di fare attenzione perché in strada ci sono molti trattori, due li ho visti già stamattina alle 6:30, e vi chiedo anche di avere molta pazienza e comprendere che le persone stanno vendemmiando. Inutile mettere fretta o innervosirsi per i trattori in strada, innervositevi per altro, va bene? Le persone stanno lavorando, ok? È giusto dirlo, così magari rallentate e state anche un po' più attenti. E si vendemmia anche in notturna, perché le temperature di giorno sono molto alte, per cui fate un po' di attenzione anche quando guidate di notte. Le nostre strade, d'altra parte, sono belle anche perché sono circondate da vigneti, di uliveti, la natura è meravigliosa. E gli uliveti e i vigneti, io giuro che non si coltivano da soli o per magia, non ci sono i folletti, giusto Max? Ma chi lo sa, ma magari da noi, ma terra magica, ma perché no? E allora, se vi capita di stare dietro un trattore, sapete cosa? Ma godetevi il paesaggio, guardate i colori, approfittate per osservare quello che la fretta vi ruba ogni giorno quando percorrete le nostre statali. Godetevi, insomma, godetevi il viaggio, e noi ce lo godremo anche stamattina il viaggio. Allora, se siete alla guida, avete il trattore davanti, al posto di innervosirvi, sapete cosa fate? Sintonizzatevi su Radio Capodistria, rilassatevi, state insieme a noi e lasciatevi collare dalla musica. Impariamo a rallentare e apprezzare la lentezza.

ai ai ai ai ai ai ai ai. Ci svegliamo con calma stamattina, Nico Fidenco, un coro di sirene, era l'estate del 1962 e lui, per la paura di perderla, legava l'amata ad un granello di sabbia. Max, mi vedi legato ad un granello di sabbia? Ogni mattina ho stacco coi denti. Questo dicono sia il primo vero tormentone della musica italiana. Già. Ancora oggi però può passare benissimo in radio. Io me lo ricordo da piccina ed era già vecchia quella volta questa canzone. Romanticismo d'altri tempi. Max, di cosa parleremo oggi? Max non mi guarda, stamattina non fa niente. Allora inizieremo con le curiosità, perché al mattino bisogna svegliarsi con leggerezza e senza traumi, mi raccomando. Ma subito nella seconda parte di Calle chiameremo la nostra prima ospite, perché lei è già sveglia, e la chiameremo per parlare di una manifestazione, anzi di una festa a scopo umanitario che si svolgerà domani sabato 22 agosto a Moela o Muiella. E cos'è Moela? Muiella era un borgo di pescatori ormai attaccato, inglobato la città di Umago, un luogo prezioso in antichi tempi per la sua sorgente d'acqua, e lo conosciamo anche perché viene citato nel titolo della celebre canzone L'acqua della Muiella, il cui ritornello fa, cosa fa, come fa, e chi che Umago viene non vuole andar più via. Quella là, avete presente? Quella là. Cosa troviamo domani a Moela? Beh, il Moela Fest, la principale manifestazione di solidarietà e beneficenza della città di Umago. L'evento si tiene da 13 anni presso quella che oggi è conosciuta come Spiaggia Africa e unisce tornei sportivi, intrattenimento musicale e una proposta gastronomica marinara a scopo benefico. Gnam gnam. Organizzata da tantissimi volontari, più di 100 l'anno scorso, il Moela Fest ci darà anche quest'anno la possibilità di fare delle donazioni a favore dei più bisognosi. E per sapere come, dove e quando avremo il telefono Iva Jakac, una delle volontarie nonché parte dell'organizzazione. Ovviamente. Il secondo ospite invece lo chiameremo verso le 9 qualche minuto, e la terza parte di Calle la dedicheremo al cinema. Ma che cinema, il cinema che piace a me. Sabato 29 agosto si rinnova dopo un anno di pausa l'appuntamento con il Dignano Film Festival a Fasana Film Festival, e coi geni assoluti dell'associazione La Udruga, che in questa sesta edizione si trasferiscono a Dignano. Sapete che cosa hanno fatto? Come in un film della Wertmüller, dal titolo chilometrico, hanno pensato bene di chiamare il festival, occhio, l'hanno chiamato Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival. Io li adoro, loro sono geniali, vabbè. Io sono curiosa di sapere cosa accadrà il 29 agosto a questo festival del cinema indipendente, i cui corti devono essere presentati, pensate, senza montaggio e post-produzione. Allora chiameremo a spiegarci tutto il culturologo e ricercatore Eric Ušić. E poi nella quarta parte, come ogni venerdì, chiameremo gli amici dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per scoprire le previsioni meteo del fine settimana. Io spero ancora in un po' di sole e spero di riuscire ad andare sott'acqua. Quinta parte di Calle, quinta parte la chiuderemo sentendo Marco Valvassori dell'associazione culturale IEA di Trieste, che ci presenterà lo IEA Fest, canzoni a fine estate, questo progetto inserito nel cartellone di Trieste Estate, che vedrà martedì prossimo 25 agosto al giardino del Museo Sartorio di Trieste gli Acqua di Stillata canta ribalta vapori, progetto vincitore del Miela Music Contest, aprire il concerto del cantautore Marco Iacampo, che presenterà il suo nuovo album Preghiere Contemporanee, molto riflessivo, molto intimo. Davvero molto molto molto bello. Allora, loro sono i nostri ospiti di stamattina, ma avremo ancora tante tante cose da dirci, e cominceremo col parlare di Max. Di che cosa vuoi che cominci a parlare stamattina? Ma di niente. Di cosa? Non si può? Allora parleremo di calzini, va bene? Musica! Because

Barabessa, Meghan Trainor, per parlare di calzini, non vedevate l'ora. Non stavo scherzando, parliamo di calzini. È estate, per fortuna mia, i calzini da giugno che non li vedo, ho dimenticato che cosa siano. Se chiedete a me, sandali tutta la vita, ma anche scalza, sui chiodi. Allora, appena arriverà il freddo, ecco che scatterà la missione calzino, giusto? È certo. Avete mai pensato ai calzini come demarcatori generazionali? Davvero. Sapete che è in atto il Soxgate? Davvero, giuro. Allora, tipo, i tuoi genitori useranno i fantasmini, tuo fratello nato negli anni 80, un comune paio di pedalini, mentre i figli del nuovo millennio e nati sotto il segno della Z non vorranno mai vedere neanche l'ombra della caviglia spuntare sotto i jeans. Avete caviglie brutte, ma perché? Per i millennial l'obiettivo è sempre stato quello di far sparire il calzino, giusto? L'ideale erano i fantasmini, invisibili dentro la scarpa, oppure modelli bassissimi che lasciassero completamente scoperta la caviglia. Era il periodo quello in cui mostrare il calzino significava spezzare la figura in moda, no? Cioè appesantire l'outfit, sembrare poco curati. Il calzino doveva fare il suo lavoro senza attirare l'attenzione. A me, cioè, mi hanno sempre fatto le vesciche quei cosi e poi li perdevo per strada, vabbè. E invece la generazione Z, quelli nati tra il 1996 e il 2012, la generazione Z è sovversiva, a tratti controtendenza rispetto a tutto ciò che c'è stato prima, ma come hanno fatto tutte le generazioni, cioè non è che è una novità questo. E quindi che hanno fatto? Hanno ribaltato la logica del calzino. Se un accessorio esiste, bisogna valorizzarlo. E così i calzini hanno iniziato a salire sempre più in alto, no? Bianchi, sportivi, colorati, con loghi ben visibili, mi raccomando che nessuno compri i calzini dai cinesi. Insomma, non importa se accompagnano sneaker, mocassini o persino sandali o quelle orribili ciabatte da mare, bruttissime, no? Che siccome Ronaldo le porta col calzino, devono portarle anche loro col calzino. Ma sono brutte veramente da vedere. Vabbè, ma se a voi piacciono, portatele. L'importante è che il calzino si veda, no? Quello che per una generazione era un dettaglio da nascondere, per l'altra adesso è diventato parte integrante dell'outfit. È il calzino, vi rendete conto? Vabbè. Pare però che quello dei calzini sia indicatore generazionale da molto più tempo di quanto si possa immaginare, perché qua è stato fatto anche uno studio. E pensate che negli anni 40 spopolavano i baby socks, bianchi, corti, risvoltati alla caviglia. Li vediamo in alcuni film. E con il passare dei decenni, però, i gusti, le tendenze sono cambiate insieme alle generazioni, naturalmente. Negli anni 70, Max, e qua ti voglio, negli anni 70 sono arrivati i calzini di spugna costine. Ah, belli, sesso puro quelli. Mentre nei 2000 è stata la volta dei modelli bassi, infatti, come ho detto prima, dei fantasmini nascosti dentro la scarpa. E oggi invece, come spesso accade nella moda, il ciclo si è invertito: calzini alti, protagonisti della moda, via i fantasmini che sanno di vecchio, secondo le nuove generazioni sanno di vecchio. Allora, ma sapete che cosa vi dico? A parte che a me, se non posso stare in sandali e senza calze, piacciono i calzettoni fino a sotto il ginocchio, quelli colorati con gli orsetti, i disegnetti, i puffi, le marmotte, i cactus non veri. Allora, io non so voi, io non scelgo i calzini in base alla moda o alla mia generazione, ma io li scelgo in base alla scarpa. Cioè, voi siete come me, oppure per seguire le mode vi fate venire le vesciche ai piedi perché mettete i calzini sbagliati con la scarpa sbagliata? Non lo so. Stamattina avevo voglia di parlare di calzini, quelle cose che si spaiano in lavatrice e spariscono sempre nel buco nero della galassia. Musica.

Next Summer col vibratino l'ha fatto. Col vibratino, ma perché? Damiano David. Dopo i calzini, di cosa vi parlo? Non ho ancora parlato di archeologia stamattina, vi manca, a me manca sempre. Istria, Istria, Istria, bella la mia Istria, che come vai a scavare per cambiare un tubo? Sbuca un frammento di storia. È successo anche la scorsa settimana durante i lavori di costruzione della nuova strada di Sermino, siamo qua, attaccati, vicino a Capodistria. Gli operai hanno rinvenuto il letto del fiume Risano risalente a oltre 2000 anni fa e anche 6 strade romane, e di conseguenza gli archeologi hanno scoperto dei resti straordinari, no? In un luogo che gli esperti ricordano, e vi ricordo anch'io, sia stato in epoca preistorica un'isola, una vera e propria isola. Dal 2020 sono in corso scavi archeologici ai piedi della collina di Sermino, sempre qua vicino a Capodistria, l'antica egida, insediamento romano situato secondo alcuni storici proprio alle pendici del Sermino nei pressi della foce del Risano, e secondo altri invece sull'isola rocciosa dove sorse poi Capodistria, insediamento già citato da Plinio il Vecchio. Dove Max, dove, in che cosa? Ciao, buongiorno. Nella sua Naturalis Historia gli archeologi hanno condotto le ricerche in due fasi e gli esperti della società Archei hanno ora completato con successo lo scavo dell'ultimo terzo delle mura, documentando la presenza di resti di insediamenti permanenti in tutta l'area a partire dal Neolitico. Io sono sempre affascinata da queste notizie. Allora, gli scavi in una stretta fascia lungo il cantiere della nuova strada hanno evidenziato soprattutto la presenza massiccia di infrastrutture economiche e vabbè, erano romani, che volevi fa. Cosa hanno scoperto? Oltre alle strade, gli archeologi hanno rinvenuto anche fossati di drenaggio, erano romani infatti, e diverse mura. Lungo il percorso sono state scoperte anche una villa romana parzialmente esplorata e diverse tombe risalenti al periodo compreso tra il primo e il quinto secolo. Ma è nella parte occidentale del percorso che gli archeologi hanno fatto una scoperta davvero straordinaria. L'ho detto poco fa, scavando in profondità al di sotto dell'attuale livello del mare hanno trovato il letto del fiume Risano risalente a oltre 2000 anni fa, e sappiamo infatti che in passato il fiume non scorreva lungo il suo corso attuale, no, è stato deviato naturalmente, e in epoca preistorica il Risano circondava Sermino sia a est che a ovest, e la collina, come accennato prima, era di fatto un'isola. Dopo l'arrivo dei romani, questi cercarono di regolare notevolmente il corso del fiume, come hanno fatto in tutte le terre in cui sono stati e hanno conquistato, e che cosa fecero? Accumularono enormi pietre lungo le sponde. Gli scavi hanno raggiunto profondità notevoli in alcuni punti, e in punti più bassi si trovavano fino a 2,5 metri sotto l'attuale livello del mare. Ricordiamoci, entriamo nell'ottica del tempo, pensiamo che la costa

in epoca romana era probabilmente circa 2 metri più bassa di oggi, ok? Anche per questo in tanti luoghi abbiamo delle rovine in acqua oggi, mentre prima erano emerse. Durante gli scavi gli esperti hanno rinvenuto numerosi resti di vasi in ceramica, tegole e vari oggetti in bronzo di epoca romana, reperti consegnati naturalmente al Museo Regionale di Capodistria per la conservazione e lo studio. Spostate una zolla di terra e da noi troverete un mondo. È la bellezza di vivere in una penisola ricca di storia, di cultura, di leggende, di tutto. Chissà se anche le notizie flash ci parleranno fra poco di storia e cultura, io non lo so. L'unica cosa che so è che dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, noi rientreremo in studio per parlare di beneficenza, di donazioni, grazie a una festa che si terrà domani, lo ripeto, a Moela, un mago, e che coinvolge più di 100 volontari che si danno da fare tutto l'anno per organizzare il Moela Fest o Festa della Mujella, dove ognuno di noi può contribuire alla raccolta fondi da donare alle persone e famiglie più bisognose. Quindi restate con noi perché fra poco conosceremo Iva Iacca, una delle volontarie organizzatrici di questo appuntamento con la solidarietà. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo l'esperimento proto rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Mambo Kings, e non è un caso, per ritornare in studio in questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi, ma non perdiamo tempo perché abbiamo un evento apparentemente piccolo, apparentemente, ma molto importante di cui parlare. Lo sport sostiene la solidarietà, ci insegna che se facciamo squadra, anche noi piccoli possiamo realizzare qualsiasi cosa, e lo sanno benissimo i volontari che ogni anno con passione organizzano il Moela Fest, la festa a carattere umanitario, pensate, più importante della città di Umago. L'appuntamento è per domani 22 agosto sulla spiaggia di Moela o Muiella, conosciuta anche come Africca, e siamo ancora in tempo per iscriverci ai tornei, per partecipare attivamente anche solo andando a mangiare e divertendoci. Per cui che cosa dobbiamo fare? Lo chiediamo subito a una degli organizzatori, Iva Jakac. Buongiorno Iva.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iva, senti, 13ª edizione per una festa nata da persone piccole, comuni, da tanti volontari con lo scopo di aiutare il prossimo, ed è diventata negli anni la festa più importante a carattere umanitario della città di Umago. Come avete fatto? Con il cuore, penso.
1: Assolutamente. Come hai detto tu, è la più grande manifestazione a carattere umanitario del territorio della città di Umago, e la 13ª edizione è tradizionalmente organizzata, come hai detto tu, domani sabato 22 agosto. È praticamente un frutto del grande lavoro di centinaia di volontari che ogni anno per mesi si dedicano alla preparazione di questa festa umanitaria, e alla fine, dopo 13 anni, abbiamo fatto veramente un record, diciamo così. Ogni anno abbiamo dei risultati migliori. Quello che è importante menzionare è che l'obiettivo è sempre raccogliere fondi destinati alle famiglie e ai singoli individui bisognosi del territorio di Umago, no? Questo è il nostro scopo. Possiamo dire che siamo veramente una centinaia di volontari che per mesi si mettono d'accordo, si preparano, e tutti i dettagli sono pronti anche un mese prima della manifestazione.
0: Ogni anno non si conosce in anticipo chi sarà il destinatario, chi saranno i destinatari dei proventi, perché per aiutare qualcuno in maniera adeguata alle sue esigenze bisogna sapere l'importo di cui si dispone.
1: Sì.
0: E l'importo dipende dalla partecipazione di tutti noi. Io voglio ricordare che l'anno scorso avete raccolto più di 21.000 euro, che sono pochi apparentemente, ma sono anche tanti, per cui voi andate capillarmente ad aiutare veramente le persone del territorio che necessitano di una mano.
1: Assolutamente, questa è la nostra storia e questo che vogliamo promuovere, e vogliamo attirare tutti i conoscenti, tutti i cittadini di venire lì, di fare parte di questa bellissima storia umanitaria, perché alla fine non è che tutto quello che abbiamo raccolto diamo ad una unica persona, ma decidiamo sempre di fare, diciamo, la lista dei più bisognosi, non solo del territorio della Muiella, ma anche del territorio in generale di Umago. E allora questa è la nostra storia, e lo decidiamo, infatti, come hai detto tu, dopo la festa, dopo che abbiamo visto quanti fondi abbiamo raccolto.
0: Senti, ma noi come possiamo contribuire? Allora, c'è un programma vasto, ci sono dei tornei a cui possiamo partecipare. Io ricordo che non è per professionisti, possiamo partecipare tutti. Lo scopo è divertirci, ma possiamo anche contribuire venendo a mangiare da voi.
1: Certo, ma prima di dire i dettagli riguardo a questo, volevo veramente menzionare che la festa della Muiella non solo di una centinaia di volontari, è merito anche del grande sostegno della città di Umago e dei numerosi donatori che da anno in anno sono sempre presenti. Quello che possiamo fare, quello che possono fare i nostri cittadini, che lo fanno già da 12 anni, è di partecipare non solo nella parte delle attività, ma anche possono venire con le loro famiglie, con i loro amici, arrivare lì alla spiaggia Africa e mangiare, pranzare, poi di nuovo cenare e divertirsi tutta la notte. Con tutti i fondi con quello che pagano l'offerta gastronomica, entra tutto nei fondi per la manifestazione umanitaria.
0: Mi è venuta una curiosità mentre stavi parlando, perché il menù è fantastico. Calamari, cozza alla bussola, saldelle, brodetto con polenta, baccalà in bianco, trancio di tonno, minestra di bobici, crepe e dolci casereccio. A me sta venendo fame. Ma se tutti i proventi vanno, per questa azione umanitaria, diciamo così. Sono donatori anche quelli del pesce, di tutte queste cose?
1: In una parte sì, dall'altra no, no, dall'altra parte sempre abbiamo dei costi naturalmente, allora è per quello che aspettiamo sempre la fine della manifestazione per vedere quanto fondo è rimasto, no? Però la maggior parte è dei donatori che, come ho menzionato prima, che ogni anno veramente fanno parte e sono numerosi, numerosi quelli che contattano anche noi, non è che cerchiamo i donatori, possiamo dire anche così, ma ci contattano e dicono: noi vogliamo aiutarvi, no? In questa organizzazione vogliamo fare delle donazioni. Allora è veramente una storia che ogni anno è sempre più bella.
0: E perché hanno riconosciuto il vostro valore, il vostro impegno.
1: Sì.
0: Senti, ma ci sono anche i tornei in cui si prende pesce, per cui anche quelli finiscono in piatto poi.
1: Sì, anche quelli.
0: Vedi?
1: Abbiamo tante attività, su alcune si può iscrivere chiunque vuole e in altri sono organizzati da parte dei club. Per esempio, non so, torneo di calcio che si svolge già venerdì di pomeriggio sul campo di calcio del club di Moiella. Là è tutto già organizzato, però se vorreste partecipare abbiamo il torneo di beach volley, le iscrizioni partono alle 9:30 di mattina fino alle 11:00, il torneo partirà alle 11:00 di mattina, vieni lì, ti iscrivi da solo, non devi avere la tua squadra perché tiriamo fuori le squadre e non si sa mai con chi giochi, quella è la parte migliore e non devi essere un professionista ma anzi devi avere solo voglia di festeggiare, di conoscere delle persone nuove e così via. Allora vieni e iscriviti e partecipa anche in questo modo in questa manifestazione umanitaria. E poi abbiamo di nuovo un maratone di nuoto perché un paio di anni non ce l'avevamo e invece quest'anno l'abbiamo riorganizzata, parte alle 10:00 di mattina, le iscrizioni si possono fare online già adesso tramite il link che si trova sul Facebook di Plage Africa Festa Moelle, ma se non sei sicuro che ce la farai vieni verso le 9:00 di mattina sabato mattina e ti iscrivi lì.
0: Prima parlavo di pesce, c'è anche la pesca subacquea alle 8:30 del mattino.
1: Sì, è vero, pesca subacquea, sì, e anche quella è già organizzata.
0: Senti, ma cos'è la pesca a fogo?
1: Pesca a fuoco, ma sono praticamente le battane
0: con le lampare.
1: Con le lampare.
0: Ecco.
1: Anche lì è tutto organizzato già prima, però è veramente bello da vedere, no? Quando viene la notte, no? Tutti vengono sulla spiaggia a guardare queste battane, veramente meraviglioso da vedere. Molto romantico, diciamo così.
0: Le battane partiranno alle 21 esattamente quando parte la musica. Non era un caso che ho messo i Mambo Kings all'inizio,
1: sì.
0: Me li hai suggeriti tu perché si balla, si fa festa.
1: Sì, assolutamente. Eh sì, spesso subacquea, come abbiamo detto, la maratona di nuoto, 1 chilometro non è tantissimo, allora vieni lì e niente, ti diverti praticamente, puoi scegliere quello che vuoi, puoi anche guardare solamente come tifoso, diciamo così, e puoi mangiare.
0: E puoi mangiare, si mangerà anche bene, tanto bene, io lo so che si mangia bene.
1: Sì.
0: Senti,
1: ecco.
0: Intanto grazie, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Niente, abbiamo menzionato Mambo Kings, abbiamo in programma che comincino alle 9:00 di sera, l'anno scorso gli ha fermato la pioggia, possiamo dire anche di no perché non so, verso le 2:00 qualcosa è cominciata questa pioggia, loro non smettevano, abbiamo detto per piacere potete smettere perché dobbiamo andare tutti via, no? Però sono veramente fantastici, abbiamo detto quest'anno vabbè, riproviamo, siamo sicuri che grazie a loro avremo sicuramente un divertimento assoluto.
0: Allora noi verremo a divertirci con voi, io rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, sabato 22 agosto si va tutti quanti a Moiella, nella spiaggia di Moiella o Moiella, che tra l'altro ha un significato bellissimo, per chi non lo sa, Moiella o Moiella è legata storicamente a una vena d'acqua dolce, l'acqua è fonte di vita, il lavoro di tutti voi volontari è fonte di vita e anche quello di questa festa, allora andiamoci tutti noi ad aiutare gli altri con il nostro piccolo contributo e ci divertiamo anche.
1: Certo, ecco, benvenuti tutti, ci vediamo sabato.
0: Ci vediamo sabato, grazie, grazie di
1: grazie
0: cuore.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

Oh, rieccoci qua, Shania Twain insieme a Josh Homme, in questo brano che parla di un amore adolescenziale, i jeans con le ginocchia sbucciate, erano i tempi di Tutankhamon. Allora, ecco, siccome solidarietà e beneficenza non hanno età come l'amore, ragazzi, giovani in ascolto, domani mi raccomando, tutti in spiaggia, Moela, Muiella, Africa, Africica, chiamatela come volete, per divertirvi, per innamorarvi, perché no, e per contribuire a raccogliere donazioni per una buona causa. E siccome siete giovani, includetevi da subito nel volontariato, che è tutta salute, mi raccomando. Io ringrazio Eva Jacaz, una delle 100 e più volontarie e volontari che organizzano con il cuore questo evento, giunto alla sua 13ª edizione, ed è già arrivato il momento delle info di Viaggiando, perché a noi piace chiacchierare tanto. Che cosa troviamo sulle strade in questo venerdì? Non lo so, mettersi in strada di venerdì da noi, ma anche negli altri giorni della settimana, è come provare a rilassarsi in una piscina di 3 metri per 3 metri con 10.000 persone. E dopo, però, dopo l'info di Viaggiando, occhio in strada mi raccomando, noi chiameremo il nostro prossimo ospite, a me viene già da sorridere, non da ridere, mi raccomando, da sorridere. Chiameremo Eric Ušić, culturologo, ricercatore, oggi in veste di organizzatore dell'associazione La Udruga, del Dignano Film Festival, la Fasana Film Festival, Disagno Film Festival, insomma cos'è? È un festival geniale che presenteremo fra poco assieme a lui, dopo un po' di musica.

0: Terza parte di Calle degli Orti Grandi, venerdì 21 agosto, e apriamo all'insegna del cinema indipendente. Il Film Festival di Dignano, seguitemi, è diventato dopo la prima edizione il Dignano Film Festival a Fasana Film Festival. Ma da quest'anno, dopo un anno di pausa, la sesta edizione torna a casa, muta nome e diventa Dignano Film Festival a Fasana Film Festival a Dignano Film Festival. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, io semplicemente adoro gli organizzatori per la loro ironia, per il loro essere naturalmente surreali e perché c'è tanta, tanta genialità non solo in questo festival ma anche nelle loro produzioni. Organizzatore portante del festival, l'associazione La Odruga. Allora, chi comprende anche il croato capisce perché li adoro. Per chi non avesse capito il gioco di parole, loro hanno chiamato l'associazione La, articolo italiano, Udruga, che vuol dire associazione in croato. E questa è la loro linea, fondere le lingue, come quando si parla magari in Istria, tra noi, in un bar o nelle case dove c'è il bilinguismo, che con loro diventa però translinguismo. E chi ci parla del Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival, il culturologo e ricercatore Eric Uscic. Buongiorno Eric.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, scusa questa introduzione così lunga, ma voi siete geniali per me, cioè geniali, veramente.
1: Ci fa piacere, ci fa piacere. Ecco, che qualcuno riconosca appunto queste sfumature, chiamiamole così.
0: Ma no, è geniale. Poi ne parlavamo fuori in onda che diventa, cioè è fantastico, davvero, è fantastico. Per chi non vi conoscesse, io parto, guarda, dall'inizio, per conoscere appunto questo festival non convenzionale. È nato anche in un momento particolare, era il 2020, il mondo era blindato, era bloccato dalla pandemia, ma questa situazione non vi ha fermati, anzi ha stimolato la vostra creatività, la vostra intraprendenza.
1: Sì, perché durante il cosiddetto lockdown, ti ricordi del
0: mamma mia,
1: buon vecchio lockdown, quando eravamo tutti a casa e poi eravamo bloccati a Dignano, non potevamo uscire da Dignano. Però abbiamo capito presto che viviamo uno vicino all'altro, quindi possiamo, non so, andare a casa da un amico, bere una birra in parco, uscire fuori e poi, ecco, ci annoiavamo un po' durante il lockdown e abbiamo deciso di iniziare, non so, a filmarci, fare così un po' delle scene divertenti, assurde, e pian piano, usando questa tecnica del play pausa, abbiamo iniziato a registrare dei cortometraggi 5, 6, 7 minuti, più o meno parodie di film hollywoodiani tipo James Bond per esempio, Il Signore degli Anelli e così via, e poi ne abbiamo registrati parecchi, una ventina addirittura in 2-3 mesi, e poi abbiamo deciso di organizzare il festival a Fasana. Noi siamo 5 amici di Dignano, un amico di Fasana, dove c'è la casarna, non so se hai presente, vicino a Valbandon più o meno, dove avevamo già organizzato degli eventi musicali e vari laboratori, e lì c'è un piccolo boschetto bellissimo dove abbiamo fatto le prime 5 edizioni, e durante la prima edizione c'erano 10 film nostri, quindi eravamo solo noi i partecipanti al festival e abbiamo vinto tutti i premi.
0: Scusa, io rido, ma è fantastica questa cosa, cioè, perché tutti fanno finta di non partecipare, invece voi, abbiamo partecipato noi, abbiamo vinto noi, è giusto così, è
1: organizzato,
0: giusto.
1: Partecipato, vinto,
0: fantastico. Senti, questa creatività, questa non convenzionalità che è arrivata con i vostri primi cortometraggi, in realtà le state portando avanti, perché nel bando che si è chiuso il primo agosto ci sono delle caratteristiche particolari. L'hai detto, avete girato anche coi cellulari, avete girato in vari modi, e una delle particolarità del bando è che il montaggio non c'è, cioè non deve esserci un montaggio post-produzione, giusto?
1: Sì, perché usando appunto i cellulari c'è questa opzione quando filmi un video, dove poi c'è il click per la pausa e poi continui la registrazione subito dopo, quindi c'è inquadratura dopo inquadratura e quindi ogni errore rimane, no? Non si può correggere dopo, durante una post-produzione vera e propria, così come per esempio la musica, la devi mettere durante la scena, quindi live, va tutto dal vivo, e appunto questo è il punto di più divertente secondo me di questa creatività collettiva, no? Perché devi risolvere i problemi in modo molto veloce, creativo e dinamico per fare una storia, non so, in 5-6 minuti che sia interessante, che faccia ridere, perché il punto più importante del nostro festival è appunto l'umorismo, l'assurdo e il bizzarro.
0: Umorismo assurdo e bizzarro, divertimento non solo nei video ma anche nel registrare, perché nel girare, cioè, a parte che ci vuole una squadra incredibile per fare una cosa del genere, non è semplice.
1: No, non è semplice, perché la gente quando anche visita il festival pensa che ok, noi lo facciamo in non so 20 minuti, però a volte ci servono un paio di ore per fare un cortometraggio di 5-6 minuti, che è anche pochissimo, no, per un vero e proprio cortometraggio, se si guardano su una vera e propria produzione del film, però appunto giriamo più o meno anche in modo, io direi anche teatrale, no? come un teatro, no? C'è una scena, un pezzo di un'ora per esempio, e non ci sono correzioni se tu fai un errore sul palco, non puoi tornare indietro, no? Quindi è un metodo, diciamo, simile nel registrare questi cortometraggi nostri.
0: Io arrivo adesso ai generi e ai temi, perché da voi arriva di tutto, c'è sempre una prima selezione, perché stanno arrivando tanti film. La prima edizione eravate voi ed avevate 10 cortometraggi, ma adesso sta crescendo in maniera esponenziale perché le persone hanno riconosciuto il valore del vostro festival. Che temi sono arrivati quest'anno? Che generi sono arrivati?
1: Allora, quest'anno abbiamo ricevuto 27 film addirittura. Abbiamo fatto una preselezione, diciamo, quindi stiamo ancora un po' riflettendo sul programma. Quest'anno quindi abbiamo anche dei documentari, per esempio, che durano da 26 secondi fino a, non so, un minuto e mezzo. Poi ci sono anche delle diciamo film d'azione, però tutto fatto in modo umoristico e assurdo.
0: Wow,
1: quindi sono secondo me i due generi principali, il documentario e film d'azione.
0: E tutto si svolgerà a Dignano, forse non l'ho detto all'inizio, il 29 agosto, per cui abbiamo il tempo per arrivare a Dignano. A proposito, prima che ti chiedo della giuria, dei premi, c'è possibilità di campeggiare a Dignano, visto?
1: Sì. Ogni primo sabato del mese, dove c'è la fiera, quando si va verso San Vicente e Jurci, c'è la possibilità di campeggiare gratuitamente per una notte durante la durata del festival.
0: Perfetto, per cui anche chi vuole mettersi in viaggio e fermarsi sa che non deve correre, può anche divertirsi, perché è anche una grande festa. Il tutto partirà alle 19 con la proiezione di film, con le giurie, con tutto quanto. E a proposito di giurie, ma voi avete delle giurie serissime in realtà, c'è quella del pubblico e c'è quella degli esperti, avete attori, produttori, cioè, c'è anche Urban.
1: Sì, quest'anno c'è con noi Damir Urban, Filip Djuric, l'attore anche famoso per in Serbia soprattutto, ha fatto dei film fantastici, poi c'è Nina Turina di Buje, che probabilmente la conoscete
0: sì. Voi
1: di Buje, poi c'è Mladen Lucic Lutz, storico d'arte. Chi c'è? Aspetta, ci sono i 9 in giuria quest'anno, perché
0: c'è Ida Scocco, c'è Ida Scocco,
1: sì.
0: Videoproduzione, operatrice audiovisiva, c'è
1: sì,
0: Daria Morosin.
1: Daria Morosin, sì, produttrice nostra amica. Poi c'è Mia Kutic, giocatrice di pallavolo, per esempio, abbiamo anche persone di sport. E quest'anno abbiamo anche un cane in giuria,
0: scusami. È fantastico. Avete anche un cane.
1: Sì. E poi c'è anche Nicola Razzan, nostro amico di Fasana, skater e organizzatore del Vladimir Film Festival a Fasana, che è un festival dedicato ai film di skateboarding.
0: Senti, a proposito del cane in giuria, che mi piace, quindi lui vota abbaiando probabilmente.
1: Sì, vedremo. C'è un film che appunto il tema è un cane, quindi vedremo. Secondo me lui avrà già un film favorito.
0: Senti, i premi, io adoro anche i vostri premi, si danno sempre i premi per il miglior film, i miglior costumi, la miglior musica, ma voi avete anche i premi per il peggior film. E sì, il premio per il peggior film l'ha vinto niente meno che Igor Besinovic, da voi?
1: Sì. Ha vinto il peggior film al Vogliamo Film Festival, poi ha vinto Perfume o Morte, no? L'Oscar europeo come esatto. miglior film l'anno scorso. Ecco, quindi... Però secondo me il premio per il peggior film al nostro festival per me è il premio più prestigioso, diciamo, perché ok, miglior film, miglior attore, attrice, bla bla bla, però essere il peggior film al nostro festival secondo me è un valore incredibile. E ogni anno quando, non so, anche facciamo noi dei film o li facciamo solo, per esempio io e dei miei amici, io cerco sempre di ricevere questo premio, però non ho ancora ricevuto, mi dispiace, perché mi piacerebbe.
0: Magari quest'anno. Ma perché no? E il vostro premio si chiama La Freccia d'Oro, ecco, perché si chiama La Freccia d'Oro?
1: Il nostro amico di Fasano, Oleg Morovic, che è un designer, ha avuto questa idea di connettere Dignano e Fasana, che tempo fa facevano parte dello stesso comune di Dignano, fino alla separazione di Fasana, non so, 25 anni fa e così via, di connetterci con questa freccia, no? Che è anche un po' un simbolo così, come dire, random e anche assurdo, perché la freccia, boh, perché ci connette.
0: Era vedi? Un
1: po', sì.
0: Non lo sapevo, non ci avevo pensato questo. Mi sono dimenticato una cosa. Voi sì. promuovete il vostro festival, c'è il festival, ma la mattina c'è anche un laboratorio per bambini. E perché puntate ai giovani soprattutto, a magari a crescere folli come voi. Guarda, io quando dico folli lo dico in maniera positiva, tu lo sai, certo, mi conosci.
1: Certo, sì, no, è un complimento.
0: Ma anche secondo me è un complimento, ti giuro.
1: Sì, in questi tempi essere folli in modo creativo, secondo
0: mamma
1: me,
0: mia.
1: Bene. E cerchiamo di trasmetterlo anche ai bambini, appunto, adesso che mi hanno chiamato, io sono a Rovigno, che abbiamo un altro laboratorio nel centro per i giovani, è sabato il 29 agosto, quindi diciamo una decina di ore prima dell'inizio del festival, l'Università Popolare Aperta organizza un laboratorio per bambini. Jakob Bencic, il nostro amico di Pola, sarà lì con loro e faranno anche un cortometraggio con la stessa tecnica e il film verrà proiettato poi durante il festival.
0: Ah, che bello!
1: Questo giorno, sì.
0: Ma che bello! Quindi avranno subito una vetrina, avranno subito uno schermo tutto per loro, che gioia!
1: Sì. Le iscrizioni si possono ancora iscrivere gli interessati, quindi ecco, sulle pagine dell'Università Popolare Aperta di Dignano ci sono più informazioni, se c'è qualcuno che è interessato.
0: Genitori, mandate i vostri bambini a queste cose qua, non fateli stare. Se li fate stare davanti al cellulare, fatelo in maniera creativa, ecco.
1: Sì, certo, appunto questo è. Sì. Cerchiamo di insegnare un po' a usare i cellulari in modi diversi, no? Perché questo diciamo anche un fatto quotidiano che tutti siamo appiccicati agli schermi degli smartphone, quindi è anche un bene secondo me mostrare una prospettiva diversa.
0: E come no? Anzi, magari avranno un futuro nel cinema proprio grazie a questi laboratori, perché no? Bisogna crederci nella vita, giusto?
1: Assolutamente.
0: Senti, in questo festival non convenzionale, dal titolo non convenzionale, del tutto non convenzionale, c'è anche la lotteria non convenzionale, mm-hmm. perché e tra i premi voi avete anche gli abbracci.
1: Sì.
0: È una cosa che mi è piaciuta tanto, posso dirti?
1: Sì, anche a me, sinceramente, perché penso che la lotteria, siamo forse l'unico festival che dà più premi al pubblico che no agli attori e ai registi. Assolutamente, più premi diamo al pubblico e... quindi allora tutti coloro che vengono al festival ricevono un biglietto del festival dove possono votare per i migliori film, i peggiori e così via, e ogni biglietto ha un numero per la lotteria, appunto, che allora viene dopo la consegna dei premi. Abbiamo questa lotteria per il pubblico, abbiamo una quindicina di premi che variano da premi più seri a diciamo premi più simbolici, tipo l'abbraccio dell'organizzazione, però poi c'era, non so, anche un premio che ti obbliga di essere un volontario al prossimo festival, no? O di pulire tutto dopo la fine della serata, quindi c'è di tutto.
0: Premio coinvolgente.
1: Anche, sì, un premio viaggio a Gardaland per due persone.
0: Ah, vedi.
1: Quindi, non si sa mai.
0: Allora, una cosa che è importante dire, si ride, si scherza, c'è satira, c'è umorismo, c'è tutto e c'è la libertà nel vostro festival. La libertà implica regole, quindi per tutti i temi e generi sono benvenuti, ma c'è tolleranza zero per qualsiasi tipo di discriminazione, io questo ci tengo a dirlo tanto.
1: Sì, sì, sì, questo dobbiamo sottolinearlo sempre, perché vogliamo essere liberi ma non calpestare la libertà degli altri e non offendere assolutamente nessuno, quindi niente sessismo, niente razzismo, niente fascismo e così via.
0: Bravi, posso dirlo?
1: Niente discriminazione. Sì, grazie.
0: Bravi, davvero. Allora, io adesso dovrò lasciarti, ma io fra poco chiamerò Marco Valvassori, lo conosci di vista?
1: Sì, più o meno.
0: Lo dico perché un altro appuntamento che non c'entra con il Dignano Film Festival, la Fasana Film Festival, Dignano Film Festival, è questa domenica, 23 agosto, 19:30, tu vieni a casa mia, fai una passeggiata attraverso Buie.
1: Vengo finalmente a Buie, non sono stato a Buie un paio di anni, come si deve, non sono solo di passaggio. Sì, faremo una camminata per Buie, io l'ho definita come una ricerca collettiva di scritte murali della seconda guerra mondiale e del dopoguerra, quindi cercheremo insieme di scovare queste tracce sui muri e vi darò il mio punto di vista e un'interpretazione e contestualizzazione del tema, e dopo questa camminata ci siederemo e io avrò una presentazione di una mezz'oretta dove approfondirò un po' il tema.
0: Per chi non lo sapesse, Eric è culturologo e ricercatore, suo è il libro sui graffiti che avevamo presentato tempo fa, e è una ricerca molto molto interessante del perché, quando e con che intenzione sono stati fatti i graffiti su varie facciate delle case in tutta l'Istria, anche la facciata di casa mia, quindi passi anche per forza davanti a casa mia,
1: sì.
0: C'è una scritta e quindi niente, guarda, allora noi ci vediamo domenica perché io vengo.
1: Ma devi venire se c'è una scritta solo su casa tua.
0: Eh certo, e ti ho mandato la foto.
1: Volevo chiederti se esiste ancora.
0: Certo, esiste ancora, esce di più con l'umidità.
1: Sì.
0: Quando è secco non si vede bene.
1: Forse se piove un po' domenica mattina.
0: Siamo salvi.
1: Ok, cercheremo di. Però siccome camminiamo verso sera, penso che il sole sarà più o meno basso, quindi. Forse si vedrà meglio.

0: È un festival del popolo per il popolo.
1: Ma che bellezza, per tutti noi.
0: Per tutti.
1: Grazie per sempre. Okay.
0: Grazie per sempre.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Immagina.
1: Zaz ci porta nel potere dei sogni e dell'immaginazione, esattamente come ha fatto Erik Ušić presentandoci il Dignano Film Festival, a Fasano Film Festival, a Dignano Film Festival, dove quest'anno in giuria c'è anche un cane. Io sono morta quando me l'ha detto. Ma c'è anche un cane vero, abbaierà per votare e ha già il suo corto preferito, come abbiamo sentito. Se non siete ancora mai stati al festival, andateci, perché l'atmosfera è davvero fantastica. Seguite Erik, anche se siete interessati naturalmente al tema dei graffiti della Seconda Guerra Mondiale, a Buie domenica sera. Io ci vado, ci sarò e passeremo probabilmente, come abbiamo detto, davanti a casa mia. Ricordatevi sempre che ci vuole tanta serietà nella vita per sorridere e per far sorridere gli altri, e ricordatevi anche che satira e ironia sono sintomi di intelligenza, non c'entrano niente con la superficialità, va bene? Ok, abbiamo chiacchierato tanto, si è fatto tardi, ora lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa per le notizie flash e poi chiameremo invece gli amici dell'ARPA FVG per sapere se questo fine settimana ci sarà il sole e potremo andare al mare. È agosto, a fra pochissimo.

0: sto bene al mare, anch'io sto bene al mare, anche voi state bene al mare, vorrei star bene al mare, magari sabato e domenica, che tempo farà? Non lo so. Lo chiedo subito a Giuseppe Visalli dell'Osmer. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Giuseppe, ieri sera la tanto bramata pioggia, abbiamo fatto le danze della pioggia questi giorni, ha rinfrescato un po' l'aria, ma non ditemi che l'estate è già finita, non è finita, vero?
1: No, no, non è finita perché ci sarà un altro passaggio di temporali nel corso del pomeriggio odierno e anche qualcosa in serata, però appunto il tempo è in miglioramento perché l'alta pressione tornerà nel fine settimana. Non il caldo intenso, nel fine settimana avremo appunto condizioni di cielo poco nuvoloso o al più variabile, soprattutto nella giornata di sabato, domenica sarà migliore, tra domenica e lunedì soffierà anche della bora moderata, però che interesserà solamente appunto la costa più orientale. Temperature che saranno in aumento rispetto alla giornata odierna, quando non si supereranno i 26-27 gradi, nel fine settimana si potrebbero raggiungere anche i 29-30, però appunto sarà un caldo del tutto normale rispetto a quello che abbiamo avuto nelle settimane precedenti.
0: Un caldo normale vuol dire che avremo un'estate come un tempo, cioè come negli anni 80, quando il caldo era bellissimo ma non stavamo a soffocare.
1: Sì, esatto, perché l'anticiclone nordafricano si è ritirato verso sud, verso l'Italia centro-meridionale e non dovrebbe più interessare la nostra regione. E tra martedì e giovedì della prossima settimana si potrebbe avere un ulteriore aumento termico, però attualmente non sembra che andare le temperature sopra i 31-32 gradi, poi di nuovo nel fine settimana successivo, ma qui la distanza temporale è ampia, potrebbe ritornare un'altra perturbazione. Insomma, comunque l'estate africana che abbiamo vissuto per oltre due mesi quest'anno sembra essere finita.
0: Ah, che bello, si respira e si va al mare. Al mare c'è sempre quella brezza meravigliosa e adesso sarà anche fresca. Voi cosa fate questo fine settimana? Andate al mare?
1: No, al mare no, questo fine settimana no, purtroppo.
0: Si va a passeggiare magari, si sta un pochino all'aria aperta, già sì, che sì, le temperature sì migliorano. Io speravo in questa...
1: Il fresco.
0: Certo, io speravo in questa notizia del mare. Prima stavamo commentando che stanotte abbiamo respirato tutti, perché stanotte credo abbiamo spalancato tutti quanti le finestre per far entrare l'aria fresca. C'era tanta pioggia da voi?
1: Ma soprattutto nella parte più orientale della pianura ha fatto anche oltre 50 mm, ci voleva appunto anche dal punto di vista soprattutto per la siccità. Ovviamente la siccità non finisce con queste piogge, servirà un autunno piuttosto piovoso, però comunque è già un inizio rispetto alla sofferenza del caldo secco, soprattutto per le piante di quest'estate.
0: Le piante stamattina, quelle del mio giardino, sembravano rinate, giuro, anche tutta la natura intorno. Poi è già tempo di vendemmia, per cui fa solo che bene, quella che i nostri contadini chiamavano la pioggia sana, no? Che la vegni sana, quella che proprio bagna e non spacca la terra che è troppo arsa. Grazie mille Giuseppe, grazie mille per l'aggiornamento sul meteo e buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie, ciao. Allora, intanto, grazie, ringrazio gli amici dell'Osmer e dell'ARPA. È arrivato in studio Davorin Lovrecic, così Maxime è andato giustamente in pausa. Io dico giustamente perché i nostri ragazzi arrivano prima delle 5:30 in studio, per cui adesso Maxime va già a mangiare papriche ripiene, no, nel senso che lui va già a pranzare in questo momento. Lui va a pranzare, è andato in pausa, noi non andiamo in pausa, mettiamo un po' di musica e torniamo. La pioggia.

È la pioggia che va e se ne va e se ne andrà anche la pioggia, tornerà il sereno e noi continueremo ad andare al mare ancora per un po'. Intanto, mentre andava la canzone, è piombato Elio, che saluto, che di là, il nostro tecnico che è nello studio 5 o 05, e mi ha detto che Maxim ha già mangiato alle 6 di mattina. Maxim, quanto mangi? Ah, torniamo all'estate, va. Non è finita, è l'estate, scherziamo. Tavorin, io devo andare ancora a parlare con le salpe e gli angusigoli. Ho ancora discorsoni da farmi, mi raccomando, abbiamo tante cose da dirci. Loro muti stanno, però sott'acqua. L'estate 2026, l'abbiamo detto con gli amici dell'Osmer, è una delle più calde asciutte mai registrate in Europa, ce ne siamo accorti. E per la prima volta, pensate, sulle Alpi non si scia d'estate. Per la prima volta, lo zero termico a quote elevate, precipitazioni liquide e una fase estremamente prolungata di caldo sopra la media hanno portato le stazioni sciistiche a sospendere le attività in attesa di tempi migliori. Non pensate solo a quelli che vanno a sciare, pensate al clima davvero, perché in questo momento è difficile, è difficilissimo rispettare gli standard di sicurezza, di qualità per gli operatori. Il clima è caldo, a parte la tristezza per coloro che volevano farsi una vacanza magari sulla neve, pensate soprattutto alla sofferenza dei ghiacciai. Allora, a livello globale si stima una perdita media, senti questa Davorin perché è tremenda, una perdita media di circa 750 ghiacciai all'anno, con un ritmo in costante accelerazione, e questo preoccupa molto gli esperti. E sulle Alpi, in particolare sui ghiacciai italiani e svizzeri, l'assenza di copertura nevosa protettiva sta esponendo direttamente il ghiaccio vivo, quello emerso, quello in superficie, a fusioni record, con punte di arretramento e spessori persi superiori alla media degli anni passati. Che cosa accade di conseguenza? Che aumentano i crolli, fenomeno legato soprattutto allo scioglimento del permafrost, no, lo strato di terreno permanente ghiacciato, quello che a quote più elevate funziona come un collante naturale tra le rocce, va scomparendo quello. Quando il ghiaccio si scioglie, le pareti diventano instabili, aumentano frane, aumentano distacchi. E a questo si aggiunge anche il progressivo ritiro dei ghiacciai, l'apertura di nuovi crepacci che rende molti percorsi tradizionali molto più difficili e soprattutto molto più pericolosi. Per cui, se fate alpinismo, andate in montagna ad esempio, le guide vi dicono di non andare in una determinata zona. Adesso non fate quelli che rispondono: ah, ma io ci sono già stato. No, quel luogo ha subito e continua a subire delle modifiche. Se vi dicono di non andare, non andateci e basta, va bene? In questo periodo frane, crolli sono molto frequenti, l'abbiamo visto nelle immagini dei telegiornali, lo sentiamo continuamente alla radio. E come dico sempre, se non volete bene voi stessi e volete andarci in quei luoghi, in luoghi non raccomandati per pericolosità o altro, voi, cioè, siete liberi di farlo, per carità, ma poi tornate con le vostre gambine, cioè non chiamate i soccorsi, non mettete in pericolo i soccorritori, ok? E mi aggancio al tema dei soccorritori per fare un applauso al sindaco della città francese, che qualche giorno fa ha detto ad un gruppo di alpinisti dell'ultima ora che si era avventurato in montagna quando era stato sconsigliato, erano stati avvertiti da tutte le guide a causa del forte vento. Beh, il sindaco, quando il gruppo ha chiamato i soccorsi perché è in difficoltà, ma chissà come mai, non è che ha negato i soccorsi, come hanno scritto in tanti all'inizio, ha semplicemente detto che avrebbe mandato i soccorsi solo a pagamento, e a me sembra giusto. Io ho un brutto carattere, vero Davorin? Ma insomma, no! Io ho un brutto carattere, forse sarei stata ancora più dura, visto che il meteo era migliorato in quel momento, il vento si era calmato, e avrei detto al gruppo di alpinisti dell'ultima ora: sapete cosa? Giratevi e scendete come riuscite. Cavoli vostri, con le vostre gambe. Musica! We were good.

Flowers, volete la parafrasi della canzone di Miley Cyrus? Allora, la parafrasi è: ciccio, guarda che fiori, me li compro anche sola, non serve che me li compri tu, ma soprattutto non servi tu. È così fa la canzone, è questa. Ho detto giusto, Daurin? Ho detto giusto. Io in questi giorni, tra l'altro, sono rapita dalla forza dei fiori. Chi mi segue sui social vede che metto delle foto di fiori, perché sono rapita dal coraggio dei fiori di sbocciare con queste temperature. E sono fiori piccoli, le roselline nane, il tagete. Nel mio giardino, che adesso per gran parte, come i vostri giardini penso, pare un deserto, è fiorita anche una piccola stella alpina. Una stella alpina che ho in vaso, comprata naturalmente, non estirpata in montagna, mi raccomando. E pensate un po', ho avuto il coraggio di fiorire ad agosto. È in ombra, è tranquilla, ma questo coraggio, questa natura che è più forte di qualsiasi cosa. Ecco, forse dovremmo imparare l'attaccamento alla vita, ricollegandomi anche al discorso di prima dei soccorsi, eccetera. Dovremmo imparare l'attaccamento alla vita dai fiori, da semplici fiori complessi. Allora, fra poco, nella quinta parte, siamo quasi arrivati addirittura d'arrivo, quindi nella quinta parte non parleremo di fiori, ma parleremo di musica, e lo faremo assieme a Marco Valvassori, direttore artistico di Yeah, che torna a regalarci i concerti, i momenti di condivisione artistica, e assieme a lui scopriremo l'appuntamento di martedì prossimo, 25 agosto, al Giardino del Museo Sartorio di Trieste, dove verrà presentato il nuovo album del cantautore Marco Iacono. Campo. Fra poco arrivano le info di Viaggiando e io prendo un bicchiere d'acqua e dopo la sigla single della settimana scelta da Andrea F. torno con voi a fra pochissimo.

0: della settimana.
1: L'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: Marco Iacampo, Mondo Parallelo, brano che apre la quinta parte di Calle di stamattina, ma apre anche il nuovo album del cantautore mestrino Preghiere Contemporanee, che verrà presentato martedì 25 agosto alle ore 20:30 nel giardino del Museo Sartorio di Trieste. Il ritorno di Iacampo dopo 7 anni dal suo ultimo concerto a Trieste, ma anche il ritorno del progetto IEA, che è diventato associazione culturale, promette di farci conoscere, scoprire luoghi e artisti non convenzionali. Non convenzionale sembra il motto della puntata di oggi, allora in modo non convenzionale io saluto Marco Valvassori, direttore artistico di EA. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Rosanna, buongiorno a tutti. Un piacere sempre chiacchierare con te.
0: Anche con te. Senti Marco, torna sulla scena la musica dal vivo di IEA e torna con Marco Iacampo, cantautore che proprio IEA nel 2019 aveva portato a Trieste assieme a Bobo Rondelli.
1: Vero, verissimo. Guarda, siamo entusiasti, eravamo fermi da 6 anni dai tempi del Covid. Poi ne parlavamo tra di noi, il gruppo di lavoro dell'epoca, di ricominciare. Abbiamo trovato forte e fresco l'entusiasmo alle stelle, quindi siamo contentissimi di ricominciare. Proprio da Iacampo, con cui abbiamo un rapporto affettivo dall'epoca in cui suonò all'Hangar in compagnia di Bobo Rondelli, presenta il disco nuovo, un autore secondo me vero, molto autentico, che non segue le mode ma che ha sempre un modo molto schietto di comunicare col pubblico con le sue canzoni, quindi siamo veramente felicissimi.
0: L'assenza di IEA per 6 anni, ma anche l'assenza dalle scene di Iacampo. Iacampo presenta, l'ho detto, il suo nuovo album Preghiere Contemporanee, ed è un album nato proprio da questa gestazione, da questa assenza. È creato in un luogo quasi ascetico, cioè una piccola fattoria veneta immersa nella natura, ed è un viaggio spirituale questo album.
1: Assolutamente sì, infatti guarda, io e Marco siamo buoni amici della prima volta che li incontrai 11 anni fa, tra l'altro l'avevo portato a Trieste anche altre 2 volte prima del 2019, quindi ogni album diciamo l'appuntamento fisso da noi, lo sentivo proprio nel periodo in cui registrava il disco, era in una fase un po' di crisi artistica, crisi creativa, e poi ha trovato di nuovo l'ispirazione appunto andando questa sorta di ritiro spirituale di registrazione per questo album, è uscito secondo me un lavoro validissimo che ne mette in luce tutte le sue qualità.
0: Lui è un cantautore profondo, un cantautore mai scontato, cioè questo viaggio spirituale va al di là della fede, voglio dirlo alle persone a casa, nel senso che quello che per lui è importante è la connessione col tempo, con lo spazio, è quella spiritualità interiore, una spiritualità che ci porta a spogliarci del superfluo, infatti arrangiamenti spogli, approccio minimalista, però una grande potenza nel messaggio. In questo album, che questa presentazione che al Sartorio verrà accompagnata da Alberto Zuannon al contrabbasso, ecco, è come se in questa sua crisi creativa, io dico sempre che gli artisti la vedono come crisi, in realtà è necessaria, è come se avesse capito che è necessario appunto togliere il superfluo per arrivare proprio all'essenza.
1: Assolutamente, infatti sono perfettamente d'accordo con te. Poi anche l'accoppiamento chitarra, voce e contrabbasso non è per niente scontata. Ricordo che anni fa sono a Trieste con un fantastico fisarmonicista, sempre in duo. Le canzoni avevano sempre una grandissima potenza, così spoglie, dirette, quindi sono veramente curiosissimo di vederle in questa formazione.
0: I generi che lui attraversa sono vari, però non c'è un genere unico, passa dal folk al blues, tu l'hai sentito naturalmente l'album, io solo un paio di canzoni, che energia ci dà, che cosa ci dà?
1: Assolutamente, considera che lui aveva fatto anche un viaggio in Brasile, aveva conosciuto dei musicisti produttori brasiliani, aveva registrato lì alcuni pezzi, quindi c'è quest'area così diciamo di molto estiva, anche a lei questa ciudad brasiliana che ha preso lì da quel viaggio. E sì, ha detto bene, ci sono momenti diciamo più riflessivi, intimisti, e momenti più diciamo allegri e diciamo propositivi nel senso buono.
0: I concerti di Iacampo sono sempre un viaggio per chi li ascolta, secondo me, perché lui parte da se stesso, ma è quell'intimità intimità che poi diventa universale, perché noi ci ritroviamo in lui. Questo concerto non è solo di Ia Campo, verrà aperto proprio nello spirito di Ia, che vuole anche promuovere i giovani, i nuovi talenti. Verrà aperto dagli Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, vincitori nel 2025 del Miela Music Contest, ma soprattutto giovani che hanno molto da dire e affrontano temi che ci fanno riflettere. Quindi continui con la tua coerenza, Marco.
1: Sì, diciamo che la nostra mission, il cuore della nostra mission di IE è proprio far incontrare le scene, il locale con l'internazionale, il giovane con chi ha una storia più lunga, e dove insomma la musica possa diventare un modo per scoprire qualcosa di nuovo, per condividere, per mettere insieme le persone. Quindi assolutamente.
0: Hai detto storia lunga, Ia Campo da 30 anni sulle scene, però sono quelle scene di nicchia in un certo senso, perché vanno ascoltate davvero. Oggi la gente non ha tempo per ascoltare, o forse è distratta.
1: Certo, magari mancano un po' queste situazioni di condivisioni. Infatti sì, come hai detto, diciamo, le nostre scelte artistiche non si basano assolutamente sulla notorietà dell'artista, ma più su quanto gli artisti stessi abbiano da dire e quale tipo di esperienza possono creare con il pubblico. Quindi assolutamente
0: un'esperienza che può essere immersa nel giardino del Museo Sartorio di Trieste. Ricordo che l'evento è nel cartellone di Trieste Estate, e l'evento stesso si chiama Yeah Fest 2026, per cui tornate veramente alla grande. E i biglietti, cosa importante, così lo diciamo anche agli ascoltatori e chi vuol venire a vedere il concerto e a gustarsi questa serata, vivere proprio la musica. Biglietti li troviamo in prevendita sul vostro sito, giusto?
1: Sì, weareyea.it. In prevendita vengono 10 euro, mentre in cassa 12 euro. La stessa. Lasciami solo aggiungere un dovuto ringraziamento, una profonda gratitudine per la Fondazione Casali e per BCC Venezia Giulia, che hanno subito capito il valore del progetto e ci hanno già supportato ancora prima di, insomma, della prima nota, del primo concerto. Quindi un sentito grazie a loro.
0: E questa è la sensibilità per le scene, la sensibilità. Senti, Marco, tu fai mille cose, noi ci conosciamo da una vita, tu fai mille cose. Sei anche tra i fondatori dell'associazione Sfera Collective. Prima ho detto che non convenzionale sembra il motto della puntata. Sai che ho sentito poco fa?
1: Dimmelo.
0: Eric Ušić,
1: oh,
0: presente.
1: Lo incontriamo domenica per questo primo appuntamento di Sfera Walks and Talks.
0: Esatto, quindi ci incontriamo domenica noi, perché dovete venire anche davanti a casa mia a leggere la scritta sulla mia facciata, per forza.
1: Non vedo l'ora.
0: Marco, grazie, grazie di cuore per la nostra chiacchierata. Io invito ancora tutti quanti al giardino del Museo Sartorio di Trieste alle ore 20:30 martedì 25 agosto per la presentazione, per il concerto di Marco Ia Campo, la presentazione del nuovo album Preghiere Contemporanee. Grazie di cuore.
1: Grazie Rosanna, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

l'isola che non c'è, e invece le isole, quelle in cui si trova ancora qualcosa da dire, da ascoltare, da scambiare emozioni, quelle isole esistono ancora. Una di queste la troveremo martedì 25 agosto al giardino del Museo Sartorio di Trieste. Io ringrazio tantissimo Marco Valvassori per averci parlato del concerto di Iacampo, Marco che ritroverò anche a buie assieme a Eric domenica sera per il primo Sfera Walk. A proposito di appuntamenti, abbiamo tempo, martedì mattina, se vi ricordate, ho parlato con Davide Degano, fotografo, artista, audiovisivo. Ieri sera, causa pioggia e maltempo, non c'è stata l'inaugurazione della sua mostra Sclavanie, che assieme al concerto di Tony Bruna è stata rimandata a domani sera, per cui vi aggiorno: domani sabato 22 agosto dalle 20:30 in poi presso il Centro Culturale Alexander Rukavina di Verteneglio, apertura mostra Sclavanie e concerto Tony Bruna. Altri appuntamenti sono stati spostati all'interno di sale e teatri ieri sera. Anche l'apertura del Festival del Folklore Leron di Dignano è stato spostato all'interno. Stasera il festival entra nel vivo della kermesse. Allora, vi ricordate che avevamo parlato martedì assieme al presidente della comunità degli italiani di Dignano di acconciature particolari delle signore dignanesi, quelle coi tremoli? Se non ve lo ricordate non fa niente, ma se siete curiosi di capire di che cosa parlo, domani a Palazzo Bettica a Dignano dalle ore 10 alle 13 e poi al pomeriggio dalle 18:30 alle 20 la comunità degli italiani di Dignano presenta Pettinatura Bumbara, l'antica acconciatura delle donne di Dignano, ed è un laboratorio in cui verrà insegnato un sapere antico tramandato di generazione in generazione che fa parte della storia, dell'identità delle donne bumbare. Insomma, durante la giornata verranno realizzate le autentiche acconciature tradizionali dignanesi esattamente quelle

Two step, due passi. A Dignano si balleranno i sette passi la furlana. Ed Sheeran è ultimo, che stanno sempre bene come il cacio sui maccheroni, per concludere questa mattinata insieme. E intanto Davorin sapeva che cos'è l'axolotl. Ecco, l'abbiamo trovato, quel piccolo anfibio buffo. Ringrazio gli ospiti, parto dall'inizio. Iva Jakats, così vi ricordo anche l'appuntamento, Iva volontaria tra gli organizzatori del Moela Fest, appuntamento domani a Moela, Muiella, Spiaggia Africa, chiamatela come volete, nei pressi di Umago, per la giornata a carattere solidale che può vederci protagonisti dei tornei sportivi o anche semplici visitatori. L'importante è esserci, l'importante è donare, e i proventi andranno a favore dei bisognosi singoli o di famiglie bisognose. Grazie a Eric Usci, Eric, culturologo ricercatore, che ci ha parlato. Davorin, tu non c'eri ancora? No, c'era Maxim. Eric ci ha parlato della sesta edizione del Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival. Appuntamento imperdibile, e questo lo dico seriamente, sabato prossimo, quindi non domani, ma il 29 agosto, quello dopo, 29 agosto a Dignano, con i cortometraggi L'ironia e con Il cane in giuria. Ho fatto anche la rima. Poi grazie a Marco Valvassori di IEA, che abbiamo sentito poco fa, per il concerto di IEA Campo, presentazione dell'album Preghiere Contemporanee, martedì prossimo al giardino del Museo Sartori di Trieste, ma ve lo ricorderò magari anche martedì mattina, perché ci risentiremo. Non avete sentito le nostre chiacchierate? Cosa stavate facendo? Stavate dando da mangiare i pesci rossi? Ma mica facevano casino i pesci? No, potevate ascoltarci. Se non avete sentito le chiacchierate, potete farlo tra poco, il tempo di un caffè, e caricherò i podcast sul nostro sito radiocapodistria.rtvslo.si. Se volete ascoltare tutta la puntata, vabbè, lo sapete, mettete la sveglia alle 2:45 di notte, fatevi un caffè e intanto pulite l'acquario, ecco che vedevo di noi. Se volete, partiamo con la replica puntuale alle 3 del mattino e saremo là. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Maxim Vergan prima e adesso Davorin Lovrečić, e naturalmente grazie a voi a casa. Godetevi l'estate, ma anche la pioggia, imparate a ballare sotto la pioggia.

e a sorridere mentre ballate. Ma soprattutto, lo sapete, circondatevi di bellezza. Io torno martedì prossimo, neanche il tempo di mancarvi. E allora a martedì. Ciao, ed ora Music Call.

0: Radio Capodistria.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.
3: Koala da kara Australia no kitte desu ka? Ee, tomodachi ni moratta n desu. Ichimai agemashou.

0: padre del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
1: Che al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

0: reputazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni con chi lo stipendio, io un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bene.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce,

gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 6:15. Il rilevamento della velocità media su alcuni tratti della rete autostradale slovena dovrebbe essere avviato il mese prossimo. Lo ha riferito la DARS, l'agenzia che gestisce le autostrade del paese, annunciando che tutte le informazioni a riguardo saranno rese note a tempo debito, compresa la data esatta dell'inizio del rilevamento della velocità media. La DARS ha anche spiegato di avere completato tutte le attività nell'ambito del progetto, pertanto il sistema è pronto per l'uso. Affinché entri in funzione comunque anche la polizia, che si occuperà dell'esecuzione dei controlli e della gestione delle violazioni, dovrà prima svolgere tutte le attività necessarie per avviare il sistema. Il ministro dell'interno Franci Matos ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo Ivica Dačić per discutere di cooperazione in materia di sicurezza interna, gestione dei flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata e rafforzamento della cooperazione tra la polizia slovena e quella serba. Ljubljana e Belgrado hanno diversi punti in comune, ha sottolineato Matos. Il Comune Città di Capodistria ha pubblicato sul portale degli appalti pubblici il bando per la costruzione dell'ascensore verso Monte San Marco per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 22 settembre. Il sindaco Bergian si aspetta che i lavori vengano realizzati rapidamente e che il nuovo collegamento dia un forte contributo alla mobilità sostenibile dei cittadini. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione da parte di Israele di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Lo ha annunciato il ministro della giustizia turco sul social X. La Turchia aveva già emesso un mandato di arresto per Netanyahu lo scorso anno con l'accusa di genocidio. Radio Capodistria, sono le 6:17 minuti, si chiude il primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 7:15 con il giornale del mattino. A più tardi.

cade mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questo sabato di massicci spostamenti. Raccomandiamo infine prudenza per visibilità ridotta sulla tangenziale di Mestre e sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria in onda alle 7:15. Vediamoli. Il maltempo ha colpito il paese. Vertice tra i ministri dell'interno di Slovenia e Serbia. Rilevamento della velocità in autostrada dal prossimo mese. Dignano al via il Festival Leron. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria, in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

tu a dirmi perché dovrei arrendermi, solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione sull'Italia settentrionale e l'Europa centrale staziona un campo di basse pressioni. Una perturbazione ha raggiunto le Alpi, i venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria molto umida e instabile. Le previsioni. Il fronte freddo persisterà ancora oggi, causando rovesci isolati e possibili temporali nella Slovenia sud-occidentale. Oggi il cielo sarà prevalentemente nuvoloso nell'entroterra, con qualche schiarita nel litorale. Vento da est, debole bora nel pomeriggio nel litorale. Le temperature massime saranno comprese tra 21 e 26 gradi, 28 nel litorale. Domani, domenica, il tempo migliorerà parzialmente con aumento della nuvolosità nella Slovenia settentrionale, dove saranno possibili isolati rovesci nel pomeriggio. Vento da est, debole bora nel litorale. Lunedì giornata soleggiata con venti da est. Martedì parzialmente soleggiato con possibili rovesci e temporali isolati nel pomeriggio. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta ma scorrevole sulle principali strade e autostrade della Slovenia. A causa degli effetti del maltempo, in alcune zone del paese si raccomanda la massima prudenza. Radio Capodistria, sono le 7:15.
0: Giornale del mattino.
1: Benvenuti al Giornale del mattino, vediamo i titoli. Il maltempo ha colpito il paese. Vertice tra i ministri dell'interno di Slovenia e Serbia. Rilevamento della velocità in autostrada dal prossimo mese. Dignano al via il festival Leron. Una buona giornata a voi, iniziamo dal maltempo. Diversi danni causati dal maltempo che ha colpito la Slovenia con violenti temporali e forti raffiche di vento. A Kamnik la più forte ha raggiunto i 106 km l'ora e sono caduti fino a 32 mm di pioggia. La boa oceanografica di Pirano ha registrato una raffica di 100 km l'ora, 87 a Capodistria, 80 all'aeroporto di Portorose. A Comeno la situazione è più grave, 15 edifici sono stati danneggiati, 5 dei quali in modo grave, mentre a Crnica il tetto di un condominio è stato scoperto. La strada che conduce ai villaggi di Codreti, Cehovina e Kotbil è impraticabile e le squadre di soccorso non sono ancora riuscite a raggiungerli. A causa dell'ingente pioggia, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ajdovščina, Bled, Borovnica, Celje, Crnica, Cerkno, Domžale, Gorenja Vas, Slivnica, Idrija, Ilirska Bistrica, Isola, Kanal, Come e Capodistria. Gravi i danni anche in Italia. In Croazia un fulmine ha colpito una raffineria a Fiume che è rimasta senza corrente elettrica. Forti gli acquazzoni pure in Istria. Il ministro dell'interno, Franci Matos, ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo, Ivica Dačić, per discutere di collaborazione in materia di sicurezza interna, gestione dei flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata e rafforzamento della cooperazione tra la polizia slovena e quella serba. Ljubljana e Belgrado hanno diversi punti in comune, ha sottolineato Matos. Erika Paternuš.
2: Tra le questioni che sia Slovenia che Serbia devono affrontare, secondo il ministro dell'interno Franci Matos, migrazione, criminalità organizzata e tratta di esseri umani. Matos ha discusso con l'omologo serbo Ivica Dačić delle possibilità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due paesi. Slovenia e Serbia restano partner stretti nel campo della sicurezza interna, si legge in una nota del ministero dell'interno. La cooperazione tra i ministeri competenti e le forze di polizia si basa sulla fiducia reciproca, sulla professionalità e su buoni rapporti, aggiunge la nota. In primo piano all'incontro tra Matos e Dačić la situazione lungo la rotta balcanica, dove l'intensificarsi della cooperazione operativa tra le forze di polizia e il continuo scambio di informazioni assumono un'importanza sempre maggiore a causa dell'aumento del traffico di migranti. Tra le questioni principali quindi anche la lotta contro la criminalità organizzata che sempre più spesso opera a livello internazionale. La criminalità organizzata non conosce confini, quindi è in dubbio interesse della Slovenia migliorare e rafforzare ulteriormente questa cooperazione, ha affermato Matos, aggiungendo che i due paesi stanno per firmare un accordo sulla prevenzione della tratta di esseri umani e di minori che contribuirà a rendere più efficace l'azione congiunta. Dačić ha poi chiesto a Matos il supporto per l'apertura di un ufficio regionale dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale Interpol a Belgrado, che sarebbe nell'interesse comune, ha precisato, e anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno sloveno parteciperebbero alle attività dell'ufficio. Matos ha infine fornito all'omologo serbo ulteriore sostegno politico e assistenza tecnica per l'armonizzazione degli standard di sicurezza serbi con quelli europei. Ha inoltre invitato Dačić in Slovenia per la conferenza ministeriale del processo di Brdo, che si terrà a marzo dell'anno prossimo.
1: Il rilevamento della velocità media su alcuni tratti della rete autostradale slovena dovrebbe essere avviato il mese prossimo. Lo ha riferito DARS, l'agenzia che gestisce le autostrade del paese, annunciando che tutte le informazioni a riguardo saranno rese note a tempo debito, compresa la data esatta dall'inizio del rilevamento della velocità media. La DARS ha anche spiegato di avere completato tutte le attività nell'ambito del progetto, pertanto il sistema è pronto all'uso. Affinché entri in funzione, comunque, anche la polizia, che si occuperà dell'esecuzione dei controlli e della gestione delle violazioni, dovrà prima svolgere tutte le attività necessarie per avviare il sistema. Il Comune Città di Capodistria ha pubblicato sul portale degli appalti pubblici il bando per la costruzione dell'ascensore verso Monte San Marco per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 22 settembre. Il sindaco Bergian si aspetta che i lavori vengano realizzati rapidamente e che il nuovo collegamento dia un forte contributo alla mobilità sostenibile dei cittadini. Lara Dercic.
3: Il sindaco di Capodistria prevede che la costruzione dell'ascensore che collegherà Giusterna a Monte San Marco durerà dai 15 ai 18 mesi e che gli esecutori dovranno completare il progetto con la formula chiavi in mano. Il sindaco stima il valore dell'intero progetto in circa 10 milioni di euro, dei quali 6 milioni saranno finanziati dall'Unione Europea. Bergian ha ricordato che l'idea di un collegamento con il rione di San Marco esiste da oltre 30 anni. Già l'ex sindaco Boris Popovic aveva elaborato un progetto molto oneroso col noto architetto italiano Massimiliano Fuchs, ha aggiunto Bergian in un'intervista all'agenzia di stampa STA. Il progetto è stato impostato da zero in funzione di una migliore mobilità cittadina, ha detto, anziché costruire semplicemente una torre turistica con un ristorante. Ai piedi della nuova infrastruttura sul lungomare sorgerà anche un nuovo punto ristorazione e servizi igienici. Ricorderemo che contro la realizzazione dell'ascensore è nata anche un'iniziativa civica che si oppone fermamente al progetto e mette in guardia contro il forte impatto sul territorio che questi avrà. Il sindaco Bergian ammette che l'intervento avrà un impatto significativo sull'ambiente circostante. L'iniziativa civica non ha sfruttato i dibattiti pubblici per presentare le proprie idee, facendo ricorso solo nella fase di ottenimento dei permessi di costruzione fuori tempo massimo, ha aggiunto. Alla luce dei parametri disponibili e di tutte le possibilità, il progetto rappresenta la soluzione migliore, ha dichiarato ancora il primo cittadino. Che il bando esca a ridosso delle elezioni amministrative è un puro caso, ci sono voluti ben 3 anni, ha spiegato, per il trasferimento della proprietà del terreno da parte della società per le strade DARS. Secondo Bergian, il nuovo collegamento verticale porterà comunque numerosi effetti positivi per tutta la comunità locale.
1: Italia, la Corte dei Conti italiano non ha certificato il contratto del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, che riguarda 13.000 lavoratori e lavoratrici di regione e comuni. Per ora aumenti e arretrati rimangono bloccati, ma sia la regione sia i sindacati hanno già fatto sapere di voler percorrere ogni strada per superare le riserve dei giudici e rendere esecutivo l'accordo. Alessandro Martegani.
4: Per ora 13.000 dipendenti pubblici

0: 10.000 lavoratori e lavoratrici che attendevano l'erogazione degli aumenti salariali e degli arretrati nei prossimi mesi. La decisione, riportata dai quotidiani del gruppo NEM, di fatto invece blocca tutto e avrebbe colto di sorpresa sia l'amministrazione regionale sia le sigle sindacali, che rivendicano l'indipendenza della contrattazione e il valore dell'accordo fra le parti. Il comparto unico, ha fatto sapere la CGIL, rappresenta uno degli strumenti caratterizzanti dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia e la sua valorizzazione deve essere una priorità politica, non soltanto una dichiarazione di principio. Il sindacato ha anche già richiesto un incontro urgente con il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti per mettere a punto una via d'uscita. Proprio Roberti ha assicurato che volontà della regione, della parte datoriali, portare a compimento il lavoro fatto in questi due anni e arrivare alla sottoscrizione del nuovo contratto.
1: Migranti e sicurezza, il Partito Democratico in Italia chiede al governo maggiori garanzie per il Friuli Venezia Giulia. Al centro il possibile arrivo di richiedenti asilo trasferiti dal nord Europa in base alle nuove regole europee, i cosiddetti dublinanti. Mentre a Udine si chiede di preparare strutture e risorse, a Pordenone il PD contesta gli 8 nuovi agenti assegnati alla questura, ritenuti insufficienti per affrontare le esigenze del territorio. Davide Fifaco.
2: Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare possibili nuovi arrivi di migranti trasferiti da altri paesi europei, mentre sul fronte della sicurezza il Partito Democratico denuncia una carenza di personale nelle forze dell'ordine, in particolare a Pordenone. A sollevare il primo allarme sono la senatrice Dem, Tatiana Roiz, e la responsabile regionale del PD per migrazione e sicurezza, Linda Thomas-Hissing. Le due esponenti chiedono al governo di garantire strumenti, risorse straordinarie e strutture logistiche adeguate per gestire in sicurezza eventuali nuovi arrivi a Udine. Il riferimento è al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo e all'estensione delle cosiddette zone di frontiera a 25 province italiane, tra cui Udine e Pordenone. Secondo Roiz e Thomas-Hissing, le nuove regole potrebbero portare in Friuli Venezia Giulia anche i cosiddetti dublinanti, cioè richiedenti asilo che secondo le procedure previste dalle norme europee devono essere trasferiti nel paese competente per l'esame della loro domanda. La segnalazione arriva dopo le notizie sull'arrivo a Udine di decine di migranti respinti da Germania, Svizzera, Francia e Austria. Roiz annuncia un'interrogazione al Senato per conoscere tempi e modalità di attivazione delle commissioni territoriali e degli altri strumenti previsti dalla nuova disciplina, oltre le modalità con cui sarà gestita la fase transitoria. Thomas-Hissing chiede inoltre di sapere se siano già state avviate interlocuzioni con la regione per prepararsi a un eventuale aumento della pressione migratoria. E proprio il rapporto tra immigrazione e sicurezza porta il PD a sollevare un secondo caso, questa volta Pordenone. La deputata Deborah Serracchiani ed il segretario provinciale Fausto Tomasello contestano infatti l'assegnazione di appena 8 nuovi agenti alla questura, 3 dei quali destinati all'ufficio immigrazione. Secondo il PD non sarebbero invece arrivati rinforzi per settori considerati strategici come polizia stradale, Polfer e sicurezza cibernetica. Serracchiani annuncia quindi un'interrogazione alla Camera e chiede al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi un piano straordinario di rinforzi. Una doppia richiesta, dunque, che arriva dal Friuli Venezia Giulia: prepararsi alla possibile gestione dei nuovi flussi migratori e contemporaneamente rafforzare gli organici delle forze dell'ordine per garantire adeguati livelli di sicurezza sul territorio.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Con la sfilata lungo via Merceria e l'alzabandiera si è aperta ieri sera a Dignano la 24esima edizione del Festival Folcloristico Internazionale Leron. Nonostante il tempo inclemente, un pubblico numeroso ha partecipato ad un'esplosione di colori, musica, canti e balli portati in scena da 10 gruppi. Lionella Pausina Acquavita.
4: La prima serata, come di consueto, è stata riservata ad una breve presentazione delle compagnie in gara, che hanno offerto un piccolo assaggio delle loro esibizioni, lasciando spazio poi ai gruppi folcloristici locali, quelli delle CI di Dignano e Galesano, dei Montenegrini di Peroi e della Società Cera di Gimino. Ringraziando la locale comunità degli italiani per l'organizzazione, il sindaco di Dignano Igor Orlic ha definito l'incontro il Festival delle tradizioni e dell'amicizia.
5: Sì, il Festival internazionale del folklore Leron è diventato uno dei più grandi appuntamenti che la città di Dignano organizza durante l'anno. Il folklore per Dignano rappresenta una cosa importante perché c'è tradizione, amicizia e grande orgoglio.
4: Ed è stata calorosa l'accoglienza del pubblico per il gruppo arrivato da più lontano, addirittura da Nuova Delhi in India, ma anche per quelli giunti dalla Romania e dalla Slovacchia, accompagnati da grandi applausi pure i croati della compagnia Elisabetta di Jalžabet e per gli italiani del

0: Santa Gorizia di Gorizia ed i Giullari di Minturno. Quest'ultimi, particolarmente numerosi e vivaci, hanno coinvolto tutti con la loro musica festosa e travolgente. Alessio D'Angelo è il presidente dell'associazione, nata 72 anni fa.
1: Noi ci definiamo portatori del patrimonio vivo, in sostanza è un patrimonio della nostra tradizione popolare che trasmettiamo trasportandolo ovviamente con noi nei vari eventi e cercando anche di curare quei dettagli che riportano un po' indietro alla tradizione più pura.
0: Ci attendiamo divertimento, compagnia e due belle serate, ha affermato invece Maurizio Piccinelli, presidente del sodalizio di Gnanese, che assieme ai rappresentanti dell'amministrazione cittadina, della regione istriana e dell'Unione Italiana ha salutato partecipanti e pubblico.
2: Dignano è riconosciuta per tante cose, grazie a Leron sì, veramente posso dire che è la città del folklore. A nome di tutto il gruppo del folklore che... per noi Leron significa stare insieme, divertirsi, fare nuove amicizie e continuare con la tradizione.
0: Ha detto Piccinelli. Oggi, seconda giornata, ci saranno le esibizioni dei gruppi in gara che quest'anno, oltre che dalla giuria di esperti, saranno votati pure dal pubblico.
3: Dopo l'annullamento della prima giornata a causa del maltempo, la festa dei pescatori a Isola conferma il programma di oggi, sabato 22 agosto, con eventi, tradizioni e specialità gastronomiche che animeranno il centro cittadino. Beatrice Sisa.
4: Da oltre 60 anni la festa dei pescatori celebra il legame di Isola con il mare e la sua tradizione marinara. Il programma si apre mattinata nel segno dello sport. Dalle 8.30 alle 13 il Molo Nord ospiterà le tradizionali regate di canottaggio e vela. In serata, alle 19, spazio invece a uno dei momenti più caratteristici della manifestazione, il battesimo dei giovani vogatori e velisti. Nel corso della giornata il centro cittadino sarà animato da stand gastronomici distribuiti tra Piazza Grande, Via Giuseppe Verdi, il Molo dei Pescatori e il lungomare Riva del Sole, con specialità di pesce e prodotti tipici istriani. Al Molo Nord sarà inoltre allestita l'area gastronomica Molo dei Sapori, mentre sul lungomare saranno presenti diversi food truck. Non mancheranno le proposte dedicate ai più piccoli. Nella zona del parcheggio Lonca, a partire dalle 17, sarà possibile divertirsi con le attrazioni del parco divertimenti, mentre alle 19 l'angolo dei bambini proporrà lo spettacolo del celebre Riva Beach Pepe. Spazio anche alla tradizione della pesca con i laboratori organizzati al Molo dei Pescatori tra le 18 e le 20. In programma anche i giochi dei pescatori e il tradizionale torneo di morra. A completare l'offerta sarà il mercato istriano sul lungomare con prodotti locali, degustazioni di olio d'oliva, vini e spezie e diversi articoli artigianali. In serata si terrà inoltre la lotteria organizzata dalla società di pallamano Isola, mentre la musica accompagnerà la festa fino a notte inoltrata, mantenendo vivo lo spirito di una delle manifestazioni estive più sentite della costa istriana.
3: Radio Capodistria, sono le 7:31 minuti. Si chiude qui il giornale del mattino in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternosce. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Per quanto riguarda l'informazione, il prossimo appuntamento è fissato tra un'ora alle 8:30 con il notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Al momento si transita solo su una corsia. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questo sabato di massicci spostamenti. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio ho segnalato un veicolo in panne tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia sulla A31 della Val d'Astico tra Due Ville e l'innesto con la A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: In quello che non è l'ultimo fine settimana del mese di agosto, vabbè, ce ne faremo una ragione, effettivamente, iniziamo il nostro sabato qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Questa è Calle degli Orti Grandi, io sono Sergio Rebelli e insieme a voi starò fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questo 22 di agosto. Spero stiate bene, spero sia una bella giornata per voi nonostante tutto, diciamo così, ecco, che non sia niente di grave quello che state vivendo e che sia comunque piacevole. Iniziamo con la nostra musica, ovviamente, che ci accompagna anche in queste due ore e mezzo, ma parleremo anche di varie altre cose. Parleremo di automobili che possono valere una barca di soldi, ma anche nuovi spazi di socialità. Parleremo anche di vacanze, parleremo di nuovi film e parleremo anche di vacanze in generale e di mete in generale, perché stanno un po' cambiando le abitudini e le volontà da parte di molta gente, appunto, per quel che riguarda lo spostarsi, andare a scoprire qualcosa di nuovo. Vale per l'estate, ma non soltanto. Paola Iezzi è con noi, questa è la sua stessa direzione. Come sta?

Mr. Know-it-all da parte di Teddy Swims qui sulle frequenze di Radio Capodistria questa mattina. Parliamo di vacanze e parliamo di vacanze con bambini, famiglie con bambini. L'avete fatte? Le farete? Beh, secondo un sondaggio che è stato fatto, nel 2026 il 72,1% delle famiglie con bambini in Italia farà almeno una vacanza, trascorrendo mediamente 9,6 notti fuori casa nel corso dell'anno. E pare che, per quel che riguarda l'offerta, le regioni più attente alle esigenze delle famiglie sono Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Puglia e Abruzzo. All'estero invece è la Spagna, la nazione considerata più family friendly, a differenza invece di destinazioni come Portogallo, come Polonia, come Croazia e Svezia, dove l'attenzione alle famiglie è addirittura a indici inferiore al 2%. Per la vacanza principale, appunto in questa estate 2026, le famiglie italiane spenderanno mediamente 1.981 euro, incremento del 6,7% rispetto alla stessa vacanza, diciamo così, dell'estate scorsa. Però parlando un po' di quello che le famiglie vogliono, tra i servizi che almeno vorrebbero avere a disposizione per i propri piccoli, c'è la richiesta di animazione e intrattenimento organizzato, anche perché così sono autonomi praticamente e lasciano spazio libero ai genitori, ma anche di giochi, spazi ludici, mini club e strutture dedicate che assicurino anche a loro una vacanza divertente. Per quanto riguarda la formula di alloggio più gradita alle famiglie italiane con bambini, al primo posto c'è l'albergo, preferito nel 48,7% dei casi in quanto più comodo, mentre una quota del 16,8% opta per residence o appartamenti, per una maggiore libertà praticamente. Le famiglie con figli che quest'anno andranno in vacanza d'estate raggiungeranno la destinazione di soggiorno quasi solo con la propria auto, per un 83,6%, diciamo che relativamente costa meno, mentre a spostarsi in aereo sarà soltanto un 6,4%. Per il 57,2% la destinazione ideale è rappresentata dal mare, per un 24% invece montagna, Appennino, diciamo così. Ecco, vacanze in campagna solo per un 6,7%, molto poco quella che è l'offerta che interessa, quella del lago o addirittura le terme. Vabbè, non è una cosa che si va, un posto in cui si va in famiglia, cioè, ecco, no? Sono i dati che in effetti emergono dalla ricerca Il valore del turismo family in vacanza con i propri figli, mercato, indotto, eccetera eccetera, della JFC, pubblicato tra l'altro dall'ANSA, e appunto è da lì che ho attinto questa notizia. La ricerca è stata condotta tra il 19 di maggio e il 14 luglio scorso, con delle elaborazioni di stime, no? Ad esempio, il 76,6% degli italiani inoltre si dichiara disponibile anche a spendere qualcosa in più per far trascorrere una vacanza serena ai propri figli. Forse per qualcuno è già terminato, anche perché fra una decina, no vabbè un po' di più della verità, quindicina di giorni si comincia già a pensare al rientro a scuola, per cui ecco, il periodo cambia. Poi vabbè, anche qui in Slovenia addirittura prima, quindi possono cambiare un po' le cose, però sicuramente la gran parte delle famiglie avrà già fatto la vacanza almeno fino a qualche giorno fa, sicuramente. Anzi, musica con noi, c'è Lady Gaga e la sua Runway con 2C, per essere precisi, come del resto già conosciamo benissimo.

Si chiama Noah Kahan e l'abbiamo ascoltato con questa sua Doors. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, quella flash delle 8.30, e questa è la nostra mattinata qui in questo sabato 22 di agosto a Calle degli Orti Grandi. Con noi c'è Nait e la sua Forte.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 8.30. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazione di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. La Turchia ha chiesto all'Interpol la cosiddetta Red Notice per il premier israeliano Netanyahu. La richiesta, presentata dal Ministero della Giustizia turco, segue i mandati d'arresto emessi il 14 luglio scorso dall'undicesima Corte Penale di alto grado di Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sulla Global Sumud Flottiglia. Il fascicolo conta complessivamente 35 imputati e comprende accuse di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, aggressione percosse, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio aggravato e dirottamento di mezzi di trasporto. L'esumazione degli ultimi tre resti umani ha concluso lo scavo in tre fosse comuni nel nord del Kosovo, iniziati a fine luglio. Complessivamente sono stati rinvenuti i resti di 23 persone. In attesa della loro identificazione, il loro numero corrisponde a quello delle persone scomparse, tutti intellettuali albanesi che erano in viaggio da Mitrovica al Montenegro, che furono fatti scendere a forza dai miliziani serbi ad un posto di blocco, secondo la testimonianza di superstiti che furono fatti poi ripartire. Il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll lascerà il suo incarico entro la fine dell'anno in corso. Lo hanno riferito a fonti di stampa statunitense, citando alcune fonti secondo cui la sua uscita è dovuta a tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. L'uscita di Driscoll è destinata a lasciare l'esercito senza un leader confermato dal Senato. Hegseth ha assicurato nei mesi scorsi il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale George, e il presidente Trump non ha ancora nominato un suo successore. Radio Capodistria, sono le 8.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9.30 con le notizie flash. A più tardi.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

Calvin Harris assieme a Dua Lipa e la loro One Kiss. Parliamo ancora di vacanze perché pare non piacciono più tanto le mete esotiche da aggiungere praticamente alla lista delle destinazioni viste. Per molti giovani la vacanza perfetta è in un posto dove sono già stati. Magari meglio ancora se quel posto profuma di estati passate, di pranzi dai nonni, giornate al mare di quando si era bambini. Ecco, c'è una voglia di ritorno che viene così fotografata da un report Where to Next 2026 di Priceline, condotta negli Stati Uniti in questo caso, su oltre 3.000 viaggiatori adulti. E mostra che il 73% è attratto da esperienze capaci di riconnetterlo con il proprio passato. Una percentuale che sale dell'82% tra la generazione Z e i millennials, che dichiarano di voler tornare nelle destinazioni amate durante l'infanzia. Da qui nasce infatti un termine nuovo che si chiama déjà vu, che è un gioco di parole che richiama appunto il déjà vu e l'idea di rivedere panorami familiari, appunto il view. Non è solo rifare la stessa vacanza, ma tornare in un luogo conosciuto e guardarlo con occhi diversi, magari scoprire quanto siamo cambiati noi e il posto stesso nel frattempo. Sta il fascino soprattutto nella familiarità, perché una strada, un profumo, un bar o il rumore del mare possono riportare alla mente dei ricordi che magari sembravano lontanissimi, ed è questa sensazione che rende speciale una destinazione già vista. Quindi questo déjà vu racconta un modo diverso di intendere i viaggi, non solo quindi collezionare nuove mete, ma riscoprire quelle che hanno già un valore personale. Per queste generazioni Z e millennials la nostalgia diventa parte proprio dell'esperienza di viaggio e trasforma i luoghi dell'infanzia in destinazioni da vivere una seconda volta, facendo anche secondo me piacere ai genitori, se sono ancora con noi ovviamente, per il fatto di averci portati in questi posti, no? Non è comunque sì un ritorno al passato in senso stretto, ma un modo per guardarlo da una prospettiva nuova e magari accorgersi che alcune vacanze non hanno bisogno di essere nuove per sembrare speciali.

Era Somber con Potential dalle frequenze di Radio Capodistria, dalle stesse frequenze. Fra poco noi trasmetteremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano anche in questo fine settimana, o almeno per questo sabato 22 di agosto. Quindi restate con noi. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste. Code per un incidente precedente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Al momento si transita ancora su una sola corsia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre si è verificato un incidente all'allacciamento con la A27 Mestre-Belluno provenendo da Trieste in immissione verso Belluno. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia segnalata sulla A31 della Val d'Astico tra Due Ville e l'innesto con la A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Voce da bambina, questa di Gracie Abrams e la sua hit The Wall su Radio Capodistria. In questa mattina passate da poco le 9 in questo sabato 22 di agosto, ma c'è anche una canzone che potrebbe essere un martellone estivo, no, perché sono passati abbastanza di moda, diciamo così, però lei ci gioca un po' su questa cosa, dedicando proprio all'estate questa sua canzone estiva. Lei è Annalisa. Quando

Parliamo adesso di cinema, perché si parla di un nuovo film che forse tanti aspetteranno, perché c'è stata una rivelazione incredibile nel corso del D23 Expo 2026, lo dico tutto in italiano, ma sarebbe D23 Expo 2026 di Anaheim, il Disney Fan Event per essere precisi, dove sono arrivate delle importanti aggiornamenti su un nuovo film dedicato alla famiglia più famosa di Springfield. In effetti si sta parlando del nuovo film dei Simpson, che praticamente c'è adesso anche un titolo ufficiale del progetto, che riporterà quindi Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo. A 20 anni sono passati dal primo film. Inizialmente si pensava di chiamarlo The Simpson Movie 2 semplicemente, ma adesso c'è un titolo ufficiale, The New Simpsons Movie. Non è che è molta fantasia, però tant'è, scelta semplice in effetti, lineare, forse persino troppo rispetto a quello che ci si aspetterebbe dalla famiglia Simpson. Comunque, questa semplicità sembra perfettamente in linea con l'ironia della serie. Insieme al titolo è stato mostrato anche un nuovo poster ispirato a uno dei meme più celebri della serie, cioè Homer che scompare lentamente tra i cespugli, che diventa iconica poi tra l'altro sul web. Progetto già confermato l'anno scorso, e però stavolta a presentarlo sul palco è stata Dana Walden, dirigente della Disney, e il pubblico quindi ha potuto vedere anche una breve sequenza ancora in lavorazione. E in questa scena si vede Homer durante una partita di baseball insieme ai suoi colleghi prima che la situazione degeneri rapidamente nel caos. Però pochi secondi che sono stati abbastanza per ritrovare l'umorismo surreale tipico della serie. Sulla trama resta ancora il massimo riserbo. Il precedente film, intanto, uscito nel 2007, incassò la bellezza di 536 milioni di dollari nel mondo. Ora, ovviamente, resta da capire, 20 anni dopo, se Springfield riuscirà a conquistare ancora una volta il grande schermo. Lo scopriremo più avanti. C'è tempo, non c'è fretta, in effetti, però qualcosa intanto si muove, qualcosa intanto si sa. La musica continua qui su Radio Capodistria.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Tu mi piaci tanto, Saif, qui su Radio Capodistria, direttamente dal Festival di Sanremo di questo 2026. Durata poco perché poi è già uscita Buona Domenica, un'altra canzone che lui ha fatto praticamente subito dopo. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 9:30, ma intanto c'è The Bouncer con Magnetic.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. Nonostante i negoziati tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente statunitense Trump su numerosi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Il Canada, che si è rifiutato di accettare le condizioni imposte da Washington per evitare l'introduzione dei dazi, imporrà a sua volta tariffe equivalenti, secondo quanto dichiarato dal premier canadese Carney in un comunicato. Un adolescente è stato arrestato dalla Polizia Federale canadese in seguito a una segnalazione dell'FBI. Il giovane stava pianificando un attacco ad una scuola di Montreal usando l'intelligenza artificiale per pianificarlo e di avere pubblicato messaggi minacciosi. Fonti della polizia hanno aggiunto che il ragazzo ha preso di mira gruppi musulmani, haitiani ed LGBT. Il canale di Panama sta valutando di ridurre il numero di navi che attraversano quotidianamente la via d'acqua. L'obiettivo è di garantire acqua a sufficienza per i prossimi 8 mesi. L'amministratore Rica Urte Vasquez ha dichiarato che attualmente i transiti sono 34 al giorno, ma che la capacità potrebbe subire a breve dei tagli, pur precisando che i bacini registrano livelli idrici maggiori rispetto al passato, ma indicando che l'attuale fenomeno climatico potrebbe estendersi molto a lungo. L'infrastruttura dovrà infatti amministrare le proprie riserve per mantenere le operazioni attive fino a dicembre. TikTok e ByteDance hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia statunitense per chiudere le accuse relative alla violazione di leggi che tutelano la privacy dei minori online. Le due società hanno accettato di pagare $400 milioni. Il Dipartimento considera il patteggiamento un'importante vittoria per bambini e genitori statunitensi. La causa contro TikTok era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed è proseguita nonostante i ripetuti interventi del presidente in favore della popolare applicazione. Radio Capodistria, sono le 9.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 10.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.

wanna dive. Erano i BTS, quelli di Swim come preferite. Questa è la nostra mattinata che continua, passate le 9.30, e parliamo di auto che possono valere una barca di soldi. Non è una cosa comune in effetti, però può capitare di ritrovarsi tra le mani una vecchia automobile in un garage, una rimessa, un fienile. Ma magari in Europa potrebbe non essere una cosa così insolita, perché in effetti ne abbiamo già sentite o lette di queste storie, cioè delle sportivissime macchine abbandonate, prototipi ritenuti scomparsi, monoposto da competizione. Sto narrando alcune delle cose che si sono scoperte appunto in fienili, garage e cose del genere. Anche utilitarie o altre vetture comuni, ma la cosa insomma poco importa, c'è molta storia magari dietro a queste macchine. E diciamo che la storia che vi sto per raccontare è anche completamente diversa, perché arriva dalla Francia e riguarda la Renault 5. Avete presente? In Francia un'icona. Ecco, la maggior parte delle famiglie ne ha avuta una o ha desiderato averne una, e nel 1982 una signora, che adesso si conosce come Madame M, acquistò questa utilitaria ancora prima di aver conseguito la patente. Quindi, vettura consegnata poi direttamente a casa in attesa del permesso di poterla guidare. Però lei ottenne la licenza, ma non volle mai sedersi al volante perché aveva paura della strada. E quindi questa auto è rimasta in garage dall'epoca, immobile, sigillata praticamente per 43 anni. Diciamo che c'è stata l'accortezza almeno di staccare la batteria dal motore, quindi preservando ulteriormente l'integrità di questa Renault 5. Diciamo che è stata scoperta quasi per caso, e la cosa che ha veramente stupito è che è in perfetto stato di conservazione e soprattutto non è stata utilizzata, perché sul cruscotto il contachilometri è fermo ad un'incredibile cifra, 12 chilometri. Cioè, una cosa davvero incredibile, che è un dettaglio che ha ingolosito una casa d'aste, la Gut, che ha persino loro si sono stupiti e hanno sottovalutato il potenziale. È stata messa all'asta con una stima iniziale che andava tra i 5 e i 10 mila euro. È stata completamente polverizzata la stima iniziale, perché questa vettura è stata venduta per la bellezza di 53.711 euro, e stiamo parlando di una Renault 5 del 1982, in particolare, cioè degli anni 80, quindi veramente una cosa incredibile. Guardate se avete, che ne so, un garage molto grande, magari vi sfugge un'ala del vostro fienile, magari anche là c'è una macchina d'epoca e nemmeno sapete di averla, e magari potreste anche guadagnare un bel po' di soldi grazie a molti estimatori che ci possono essere al mondo. Adesso con noi ci sono Charlie Puth e Coco Jones, questa è la loro canzone che si intitola Sideways.

Bossa Nostra da parte di Gaia su Radio Capodistria. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, come di consueto. E poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora, anche in questo sabato 22 di agosto. Ma con noi c'è Alex Warren e la sua Fever Dream.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla 4 Venezia-Trieste, il traffico resta intenso in questa giornata di annunciati spostamenti. Code si verificano in barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia e all'entrata di Latisana. E sul tratto Brescia-Padova della 4 code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: della settimana.
1: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni, ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.
2: To

I Can't Wait da parte di Bob Sinclair assieme a Kesia in questa nostra mattinata. Parliamo di posti che qualche volta dispiace molto quando chiudono, no? Quando si tratta di luoghi di aggregazione, soprattutto se si parla di località molto piccole, il fatto che chiudano è una grossa perdita per la comunità, ed è successo ad esempio a Pietramonte Corvino. Siamo in provincia di Foggia, dove abitano 2350 abitanti, quindi nemmeno tantissimi, e dopo 138 anni a gennaio scorso ha chiuso i battenti il Bar Caffè Basile, che era uno spazio di socialità proprio per questa piccola comunità. Da allora quello che era un luogo animato da persone, sedie e tavolini, no, tipico, no, poi il rumore della macchina a caffè, brusio di voci, di risate, all'improvviso si è spento, tutta la zona si è svuotata e quindi è sembrato molto pesante questo vuoto e addirittura inaccettabile per molti. E quindi è nata un'associazione dalla parte dei paesi che ha raccolto tempo fa, e diciamo che ha raccolto in questo caso le richieste anche di questo paesino e soprattutto di chi non si rassegna a vuoto e al silenzio che si è creato da quelle parti. La missione: riaprire, restituire a quello spazio quella funzione sociale, aggregativa e conviviale che ha sempre avuto. Tutto questo è stato accolto anche dal comune e martedì prossimo aprirà Ci vedemo caffè, ovvero ci vediamo al caffè, e in effetti riaprirà questo spazio conviviale. Già il giorno seguente è prevista la prima iniziativa, un incontro in cui si illustrerà questo progetto, e si lega idealmente a Mille Bistrò, che è un'iniziativa che, tra l'altro, in Francia sta lavorando proprio alla riapertura dei bar dei piccoli comuni. Quello che riaprirà non sarà un bar, ma un luogo gestito dalla comunità dove poter continuare a sedersi, a sorseggiare una bibita, a giocare a carte o ai giochi da tavolo, cambiare due chiacchiere, insomma ritrovarsi. Ci saranno ovviamente arredi, mobili, giochi, libri condivisi, micro attività culturali, una gestione collettiva di uno spazio per sottrarlo al vuoto e al silenzio. La storia del bar è anche abbastanza particolare, perché Aniello Basile nel 1888 aprì questo bar, che fu il primo del paese e diventò un'istituzione. Il fondatore ampliò poi l'offerta, andò poi anche a Napoli a carpire i segreti del gelato, e facendo sì quindi che nel piccolo comune foggiano arrivassero anche i gelati artigianali. Poi tutto il resto è storia, ma purtroppo la chiusura, dicevamo, a gennaio scorso, e adesso questa sorta di rinascita, e quindi fa anche molto piacere. Musica per noi, perché adesso c'è Ermal Meta e la sua Calma Metafisica.

Scelta un po' criticata quella di questa canzone Dai Dai da parte di Burna Boy e Shakira, sembrava molto Waka Waka, no? Quindi sembrava una cosa fatta fotocopia, però insomma alla fine ha avuto un grande successo e l'abbiamo sentita per molto tempo quest'estate. Bene, per quel che ci riguarda invece noi ci salutiamo qua, ci ridiamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Capodistria, sempre qui a Cale degli Orti Grandi. Un buon fine settimana dal vostro Sergio Rebelli, un bacio e un abbraccio a tutti, ovviamente indistintamente, e a mercoledì prossimo. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Ieri pomeriggio un ultraleggero in volo dalla Repubblica Ceca verso Zara è scomparso dai radar sopra il Velebit ed è precipitato, causando la morte di entrambe le persone a bordo. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno croato. I resti del velivolo e le due vittime sono stati ritrovati nel Parco Nazionale di Paklenica, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa croata HINA. Papa Leone XIV effettuerà oggi una breve ma intensa visita a San Marino per incontrare i rappresentanti di uno degli stati più piccoli del mondo e saluterà i presenti dal balcone del palazzo in Piazza della Libertà, impartendo loro la benedizione papale. Avrà anche un incontro con i rappresentanti della Chiesa nella Basilica di San Marino. Successivamente il pontefice si recherà a Rimini, dove parteciperà a una tradizionale raduno cattolico che la città costiera adriatica ospita ogni anno alla fine d'agosto, richiamando migliaia di partecipanti. Il Dipartimento di Stato di Washington ha approvato una vendita di armi di precisione e relativo equipaggiamento per 364 milioni di dollari all'Italia. Lo ha riferito lo stesso Dipartimento in un comunicato nel quale viene precisato che il principale contractor per la fornitura di armi aria-aria è Bay Systems. Il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll lascerà il suo incarico entro la fine dell'anno in corso. Lo hanno riferito fonti di stampa statunitense, citando alcune fonti, secondo cui la sua uscita è dovuta a tensioni con il capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'uscita di Driscoll è destinata a lasciare l'esercito senza un leader confermato dal Senato. Hegseth ha silurato nei mesi scorsi il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale George, e il presidente Trump non ha ancora nominato un suo successore. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico in deciso aumento sui percorsi del nord-est. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e code all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti tra Tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, code anche qui per traffico sostenuto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e in colonnamenti tra Duino e Trieste Lisert in direzione Venezia, verso Trieste code alla barriera di Lisert. Sulla A23 Palmanova Udine Tervisio code tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine sulla A28 Portogruaro Conegliano code anche qui per traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
6: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
7: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
8: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
9: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
10: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Uizzi e ci siamo come ogni sabato mattina poco dopo le ore 11 per riproporvi un pochino quello che è stato il meglio di Radio Vagando. In questa puntata noi cominceremo entrando nel mondo delle piante aromatiche e dei loro preziosi estratti e lo faremo assieme ad Edoardo Coccia, produttore di oli essenziali della provincia di Rieti.
9: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
10: Allora, benvenuto Edoardo. Ecco, senti, io approfitto appunto di questa conoscenza che noi abbiamo fatto in cammino e ti chiedo, no, se puoi immaginare che io sia una di quelli che sente parlare proprio di oli essenziali, però non ha la minima idea di che cosa siano. Ecco, per cui ci vorrei chiedere un pochino e se ci racconti che cos'è un olio essenziale e perché una pianta lo produce.
2: Beh, cosa sono gli oli essenziali è una domanda molto complessa a cui
10: sì,
2: rispondere.
10: Lo credo sappiamo.
2: Credo che la prima cosa da dire è che un olio essenziale non è semplicemente un profumo, è una sostanza aromatica che la pianta produce per vivere, comunicare, proteggersi. In biologia fa parte dei cosiddetti metaboliti secondari, cioè quei composti chimici che la pianta produce, ma non per le funzioni fondamentali della cellula. Piuttosto svolgono dei ruoli chiavi nell'interazione con l'ambiente. Le piante non possono muoversi, spostarsi, quindi hanno sviluppato delle strategie alternative. Gli oli essenziali servono per attirare gli insetti impollinatori, difendersi da funghi, batteri, affrontare gli stress ambientali. E noi esseri umani abbiamo imparato ad estrarli, ma in realtà sono lì, nella pianta, come una sorta di linguaggio invisibile. E la cosa affascinante è che quel linguaggio noi possiamo sentirlo attraverso l'olfatto, che è il senso più legato alla memoria, alle emozioni.
10: E Edoardo, sentiamo anche gli uccellini di sottofondo, anzi li sentavamo, è molto bello tutto questo. Ma senti, sul tuo sito la Crisalide Oli Essenziali, appunto si parla sia di oli essenziali che di idrolati e di oleoliti. Quali sono le differenze tra questi tre prodotti?
2: Le differenze sono sostanzialmente sono delle preparazioni diverse che raccontano un aspetto diverso della stessa pianta. L'olio essenziale è il principio attivo, il fitocomplesso della pianta preso tal quale, così com'è, come la pianta lo produce, viene estratto puro, assoluto. L'idrolato invece è molto più morbido, leggero, è ciò che accompagna l'estrazione, la distillazione dell'olio essenziale e quindi sono micro particelle di olio essenziale all'interno di quelle che sono le cosiddette acque aromatiche, una volta così le chiamavano. L'oliolito invece è un altro modo proprio per estrarre i principi attivi della pianta. Si prevede una macerazione in un olio vegetale della parte della pianta che ci interessa e attraverso questa macerazione, poi può essere al sole, può essere al buio a seconda del tipo di piante, si ottiene un olio che è ricco di quel fitocomplesso e quindi lo è già diluito in un certo qual modo.
10: Che mondo affascinante questo. Ecco, ma senti, facciamo un esempio, no? La lavanda che tu coltivi, ecco, per cui parliamo ovviamente della lavanda che conosciamo tutti, che viene coltivata anche da queste parti, ecco. E qual è il viaggio che fa dal campo fino a quella piccola bottiglietta che troviamo ad esempio sugli scaffali?
2: Il viaggio della lavanda.
10: Sì.
2: La lavanda è la regina degli oli essenziali.
10: Eh sì.
2: E quando si ha a che fare con la natura, tutto inizia sempre un po' con l'osservazione e l'ascolto, che fa maturare poi l'esperienza. Si inizia aspettando il momento balsamico giusto, cioè è il momento in cui la pianta esprime al meglio le sue caratteristiche. Nella tradizione si dice che la lavanda è pronta quando le api, che fino a quel momento volavano di fiore in fiore, la abbandonano. A quel punto si può raccogliere. E poi c'è la raccolta, appunto. E la raccolta per me è quel momento di presenza. Io raccolgo manualmente con il falcetto, quindi la presenza innanzitutto per non tagliarsi.
10: Okay.
2: Ma poi anche per vivere pienamente, potrei dire muscolarmente e animicamente il momento. Dopo che viene raccolta viene portata dove è l'alambicco e lì si inizia una distillazione in corrente di vapore. Il vapore attraversa i fiori, cattura le molecole aromatiche, poi quando si raffredda torna liquido e a quel punto abbiamo l'olio essenziale e l'idrolato che si separano naturalmente. Lì che succede qualcosa di magico, no? Che quella montagna di fiori diventa poche gocce. E prima di arrivare alla bottiglietta dobbiamo aspettare, però nuovamente c'è l'attesa, la sospensione, perché un olio essenziale appena estratto non può essere imbottigliato, a quel punto deve riposare, la lavanda sarebbe minimo 4 mesi, un riposo in cui si armonizza, in cui matura, e poi a quel punto sì, finalmente la possiamo mettere nelle bottiglie.
11: Beh, diciamo che comunque la distillazione sembra quasi questo rito alchemico, no? Quando hai visto uscire la prima goccia di un olio essenziale, così dal tuo alambico, e che emozione è stata? Cosa succede tecnicamente in quel momento poi?
2: L'emozione è difficile da raccontare. Spiegami te come si racconta un brivido.
11: Si cerca ma non si riesce poi.
2: Sì, uno è lì sospeso nell'attesa col dubbio sempre di aver sbagliato qualcosa, è la prima volta che lo fai e quell'attesa diventa ansia e poi arriva la goccia, si mostra, ma prima di arrivare l'acqua deve bollire, il vapore deve raggiungere il distillatore dove lo attende la parte vegetale e a quel punto tutto deve raggiungere la giusta temperatura prima che quella goccia riesca ad uscire e la distillazione è profondamente alchemica, è simbolica. E nell'alchimia noi abbiamo l'alchimia cosiddetta verde che è la spaggiria e attraverso la distillazione degli oli essenziali si dice che si ottiene per gli alchimisti l'anima della pianta. È un lavoro in cui i quattro elementi agiscono nel ventre trasformativo dell'alambicco. È da lì che qualcosa di invisibile diventa poi percepibile. Tecnicamente è il vapore rompe delle piccole sacche aromatiche della pianta e si trascina con sé le molecole volatili. Poi raffreddandosi tutto torna liquido e l'olio si separa dall'acqua.
11: Che mondo affascinante questo. Senti, ma tra tutte le piante che tu coltivi, la lavanda, l'alloro, la melissa, il cipresso, la rosa, insomma tante, ecco, ce n'è una che consideri un pochino la tua firma, cioè quella che racconta meglio quello che è il tuo lavoro e che magari ti caratterizza?
2: Non lo so, non so se ce n'è una in particolare che mi rappresenti, in ognuna c'è una parte di me, io come tutti noi sono molti, no? Quindi, però se devo proprio dirne una, forse ora come ora è l'alloro, anche perché fra l'altro mi è finito,
11: e
2: fa da ponte, è un bel ponte fra la consapevolezza del sé e una visione di un futuro concreto, una nota balsamica che apre. E poi arriva una pienezza che avvolge, sostiene, accompagna, è bello.
11: Senti, io immagino che molti ascoltatori a casa avranno una bottiglietta di qualche olio essenziale, magari anche ricevuta in regalo, magari anche mai aperta, ecco. Quali sono gli utilizzi più semplici?
2: Secondo me il modo migliore per iniziare è molto semplice, si tratta di annusarli. Mettere una goccia su un fazzoletto oppure usare un diffusore ambientale, già così cambia l'atmosfera di una stanza, cambia il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui viviamo l'ambiente ed entriamo in relazione con noi e con gli altri. È un poco come le piante, ricontattiamo le nostre risorse celate, il nostro corpo risponde in maniera istintiva agli odori. Poi chiaramente bisogna usarli con attenzione perché sono sostanze molto concentrate, quindi l'utilizzo sulla pelle o l'ingestione senza sapere cosa si sta facendo è assolutamente sconsigliata. Ma se ci si avvicina con rispetto possono diventare una bellissima esperienza quotidiana. Ci aiutano a portare l'attenzione su di noi e ad ascoltarci, che è sempre utile.
11: Ma e tu come hai imparato questo mestiere? Quando hai capito che queste piante sarebbero diventate il tuo lavoro, la tua professione?
2: In realtà non è stato un percorso di dire lineare.
11: Immagino.
2: Ho fatto molti lavori, ho sperimentato diversi mestieri, insomma. Poi, certo, i miei genitori, entrambi periti agrari, mi hanno cresciuto stimolando uno sguardo curioso e
11: Adesso cerchiamo di recuperare assolutamente il collegamento con Edoardo che sì, in effetti poi in quella zona ogni tanto c'erano dei problemi con le linee telefoniche, noi facciamo un cammino per cui beata l'ora in cui riesci a, diciamo così, a isolarti, a non essere reperibile, ecco. Comunque insomma adesso vediamo se riusciamo in un certo qual modo a recuperare il collegamento. Ricordiamo che la sua azienda nasce proprio nella provincia di Rieti. Edoardo, ci senti? Sei ritornato con noi?
2: Sono tornato.
11: Io raccontavo che appunto l'azienda nasce nella provincia di Rieti, che è un territorio spesso poco raccontato. Ecco, a dire il vero, io non ero mai stata a Rieti, e in modo particolare ancor meno ovviamente non sapevo nulla, ad esempio proprio sulla provincia di Rieti. Ho trovato una zona con una natura bellissima, proprio verde, tanta natura, tanta acqua, ecco, ed è un territorio spesso poco raccontato. Che cosa hanno di speciale queste colline, questi campi, ad esempio per la coltivazione delle erbe aromatiche? Ecco, in che modo magari il territorio finisce dentro una goccia di olio essenziale?
2: Beh, Rieti è un territorio che resta spesso un po' nascosto, sì, effettivamente, ma forse è proprio questo che l'ha permesso di conservare una relazione molto autentica con la terra. Qui ci sono forti escursioni termiche, un'aria pulita, altitudini differenti, terreni molto vari, tutti elementi che per le piante aromatiche sono fondamentali. Gli oli essenziali sono profondamente influenzati dall'ambiente in cui la pianta cresce. Una lavanda o un rosmarino coltivato in luoghi diversi non avranno mai lo stesso profumo, la stessa intensità, la stessa composizione aromatica. Dentro una goccia di olio essenziale finisce il sole di quell'estate, quella quantità d'acqua caduta in quell'anno, il vento, il terreno, perfino le difficoltà che la pianta ha attraversato. E in qualche modo l'olio essenziale è la memoria del tempo in un luogo.
11: La memoria del tempo in un luogo, che bello. Senti, noi abbiamo cercato oggi di raccontare, però ovviamente non è semplice, che dietro appunto questa piccola boccettina di olio essenziale c'è proprio molto di più di questo semplice profumo, perché appunto c'è il lavoro della terra, la conoscenza delle piante, anche la pazienza della raccolta e la magia della distillazione. Per cui insomma ti ringraziamo e ti chiediamo se ci ricordi il tuo sito internet, così scopriamo qualcosa di più appunto sugli oli essenziali e sul tuo lavoro.
2: Io ringrazio voi innanzitutto, che è stato anche un grandissimo piacere incontrarti qui sul cammino di San Francesco.
11: Sì, è stato il primo incontro, eravamo partiti da poco, era il secondo giorno di cammino, adesso mi sono un po' ricordata, e insomma è stato così un incontro molto molto speciale.
2: Grazie, anche per me in realtà. Il mio sito si chiama La Crisalide Oli Essenziali, perché nella crisalide avviene la trasformazione, e quello era quello che volevamo un po' trasmettere. Soprattutto siamo qua. Se uno ha voglia di passarci a trovare, di venire a vedere anche come sono le piante, come stanno, come si raccolgono, come si estraggono, ci fa piacere. Altrimenti sul sito può trovare tutte le indicazioni. C'è anche una sezione schede in cui suggeriamo come potrebbero essere utilizzati. Insomma, cerchiamo di diffondere anche un modo corretto di conoscere e incontrare gli oli essenziali.
11: Grazie Edoardo, ringraziamo Edoardo Coccia che appunto ci ha accompagnato in questo piccolo viaggio tra oli essenziali, e con cui stiamo capendo come la natura possa racchiudere a volte in poche gocce anche un intero territorio e anche tante storie da raccontare. Grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
2: Grazie ancora a voi, grazie.
11: Alla prossima.

0: E lasciamo anche la musica di Gaia, una di quelle canzoni che un pochino hanno fatto da colonna sonora a tutta l'estate 2026. Quello che riascolteremo adesso è l'intervista al giornalista ambientale Emanuele Bonpan. Noi l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo intervistato alcuni mesi fa in occasione di quello che è stato il Festival dell'Acqua di Staranzano.
1: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, tu hai contribuito a portare il tema del water grabbing nel dibattito pubblico italiano. Ecco, però, possiamo un po' spiegare che cos'è esattamente l'accaparramento dell'acqua e perché oggi rappresenta una questione globale così urgente?
2: Certo, beh, l'accaparramento dell'acqua vede un soggetto di potere, di solito uno Stato, un esercito, ma anche un soggetto privato, una grande azienda, una multinazionale, che utilizza una risorsa idrica a discapito di un soggetto debole, una minoranza, un'altra popolazione, un gruppo di cittadini e cittadine, che si vede deprivato del proprio diritto dell'accesso all'acqua potabile e pubblica per scopi che possono essere militari, come ad esempio la distruzione delle infrastrutture idriche per avere un vantaggio sul campo militare, oppure per scopi economici, una grossa azienda che imbottiglia bevande a noi note e quindi va a togliere l'acqua di una comunità agricola o di un villaggio traendone un vantaggio politico economico, e con una domanda sempre più elevata di acqua e una trasformazione della disponibilità idrica dovuta al cambiamento climatico e altri fattori, ovviamente questo comporta tensioni tra vari soggetti.
0: Nel tuo intervento al Festival dell'Acqua a Staranzano parlerai di guerre nascoste per l'acqua. Ecco, poi ovviamente insomma non vorremmo spoilerare tutto, però qualcosa vorremmo che ce lo raccontassi, perché quali sono oggi i principali conflitti o tensioni internazionali legati al controllo delle risorse idriche?
2: Certo, beh, guerre nascoste era sottotitolo del libro che ho pubblicato oggi, non sono neanche più così nascoste perché sono sempre più l'attenzione mediatica e politica. Parliamo ad esempio del conflitto tra India e Pakistan che si è esacerbato lo scorso anno, che ha visto proprio l'acqua come uno dei temi principali di questo scontro. C'è la questione del Nilo che vede l'Egitto, il Sudan e l'Etiopia contrastarsi, proprio perché l'Etiopia ha costruito una grande diga che rallenta l'afflusso di acqua lungo questo fiume fondamentale per l'agricoltura sia di Sudan ma soprattutto dell'Egitto. Vediamo il tema del Mekong, dove ci sono paesi, in particolare il Vietnam, che a causa di una grande costruzione, un numero importante di dighe, teme per la propria sicurezza idrica. Ecco, all'interno del nostro incontro parleremo di questi, ma anche di altre guerre che al momento ovviamente non voglio spoilerare, visto per un momento.
0: Certo, ecco, però appunto noi molto spesso quando pensiamo alla crisi idrica sembra qualcosa, cioè lo dico insomma da dove abito io, nord-est, sembra qualcosa, un problema abbastanza lontano, no? Non ci è mai capitato ad esempio di aprire il rubinetto e vedere che non esce acqua, ecco, per cui sembra qualcosa di lontanissimo, no? Che riguardi soltanto alcune aree del pianeta, ecco. Invece quanto questa situazione coinvolge anche l'Europa o magari anche il nostro territorio?
2: Ma guarda, io sono un cittadino del nord-est, nel senso che sono un residente del Trentino e abito in una comunità di circa 1000 persone all'altezza di più o meno 1000 metri, quindi uno si aspetterebbe Trentino, montagna, 1000 metri, tantissima acqua.
0: Cioè, mi immagino un'acqua meravigliosa, quella del Trentino,
2: l'acqua,
0: proprio
2: l'acqua è
0: fresca e buonissima.
2: Meglio di qualsiasi acqua in bottiglia che conosca. Ecco, però nell'estate, in particolare nell'agosto del 2022, anche noi abbiamo visto alle 6-7 di sera che l'acqua non usciva dal rubinetto, perché effettivamente c'era grande domanda da parte dei produttori di ortaggi del nostro comune. La Val Gresta è una valle che produce tantissimi vegetali, un uso probabilmente non contenuto perché la gente non ha mai avuto problemi di disponibilità idrica. Però invece ci siamo trovati anche noi in quest'area qua a non avere acqua, quindi siamo effettivamente di fronte a nuovi scenari che anche in zone come la pianura padana non avevano mai affrontato in maniera sistemica. Ci sono sempre state siccità nell'area padana. Ecco, noi vediamo dati scientifici alla mano che queste fasi di ampia siccità e grave siccità diventeranno sempre sempre più frequenti. Quindi il 2022, che una volta era una siccità che si vedeva ogni 20, 30, 50 anni, probabilmente noi già il prossimo anno vedremo una situazione molto simile col picco del Niño. E quindi ci troviamo a doverci confrontare con una nuova realtà climatica e una capacità gestionale dell'acqua ancora insufficiente per far fronte in maniera resiliente a queste nuove scarsità idriche anche nel ricco Nord-Est.
0: Ecco, senti Emanuele, tu sostieni che l'acqua sia sempre più al centro di interessi economici e geopolitici. Qual è il ruolo delle multinazionali e della privatizzazione delle risorse idriche in questo scenario?
2: Beh, purtroppo c'è un ruolo sempre crescente da parte delle grandi aziende di accaparrarsi le fonti più importanti e più di maggiore qualità dell'acqua per tante ragioni. Da un lato c'è l'imbottigliamento che sicuramente

0: clientela che poi consumiamo. C'è il tema dei data center, che è un tema emergente che non avevo affrontato nel libro Water Grabbing, ma che sta diventando molto rapidamente un grande tema. Vediamo in particolare adesso nel Nord America, sull'est asiatico, ad esempio in Malesia, dove ci sono tantissimi data center, vedere una nascente competizione per l'approvvigionamento dell'acqua per la grande domanda che questi data center hanno per il raffrescamento principalmente. E poi c'è chiaramente il tema delle infrastrutture e della privatizzazione dell'acqua, che è un tema che entra e esce dal dibattito politico a seconda un po' di come e quanta importanza viene data. E quindi abbiamo visto grandi privatizzazioni, ad esempio in Indonesia, che hanno creato disastri per poi tornare indietro, e oggi comunque vedere ancora grandi attori che cercano in qualche modo di riprendere e privatizzare il controllo dell'accesso all'acqua, che invece deve rimanere ovviamente da un lato certamente pubblico, ma anche gestito in maniera sì industrializzata, ma senza che ci sia un singolo soggetto che ne decida le sorti. Quindi servono importanti regolamentazioni e legislazioni affinché anche il ruolo dei privati nella gestione dell'acqua ci sia, ma che l'acqua mantenga la sua identità di bene pubblico.
1: Di fronte appunto a questo futuro in cui probabilmente insomma negli anni 30 metà della popolazione vivrà in aree ad alto stress idrico, quali sono le soluzioni, i cambiamenti necessari per evitare che l'acqua diventi motivo di nuove disuguaglianze e conflitti? Ecco, noi nel nostro piccolo possiamo usare le borracce, già facciamo qualcosa di molto importante, ecco, secondo me, magari passando un po' all'acqua di rubinetto dove effettivamente dove questo è possibile, ecco, però in realtà insomma credo che siano necessarie veramente delle soluzioni, dei cambiamenti importanti per evitare questo.
0: Servono tantissime soluzioni, non certo basta la borraccia, che indubbiamente è un atto politico importante, perché ricorda quanto è buona e quanto è nostra l'acqua che esce dai rubinetti, che dobbiamo richiedere che quest'acqua sia sempre più buona e sicura, e quindi rimane un piccolo atto, ma simbolico e potente. La vera sfida è uno delle infrastrutture, ovviamente serve un'infrastruttura che sia moderna, sia efficiente, utilizzi i modelli digitali che sempre di più aiutano nel ridurre gli sprechi. Ricordiamo ancora che in Italia il 40% dell'acqua delle infrastrutture idriche potabili viene disperso, quindi c'è una grave perdita, per cui sì, si è in qualche modo lavorato e si sta lavorando con i fondi del PNRR, ma si fa di più. Serve l'educazione all'acqua, molto poco si parla di questo importantissimo bene nelle scuole, negli spazi pubblici, quindi anche questo festival è assolutamente prezioso proprio perché l'educazione all'acqua è una strategia fondamentale per capire come ogni cittadino può fare veramente bene per ridurre la sua impronta idrica. Molto spesso si parla di fare la doccia in 2 minuti, di lavarsi i denti in massimo 30 secondi, quando però gran parte della nostra impronta idrica è legata al frigorifero, cioè a quello che noi mangiamo, in particolar modo i prodotti freschi, la carne, i vegetali, via dicendo. Ma non solo, ci sono consumi anche legati alle nostre abitudini digitali, ai nostri vestiti, e insomma tutto quello che consumiamo ha un'impronta idrica, e questo ne parleremo all'evento del festival, quali sono veramente i consumi che possono cambiare la nostra impronta idrica di cittadini. Infine c'è un tema di risorse economiche. L'acqua paradossalmente in alcuni paesi costa troppo, quindi per tante persone è inaccessibile, in altri paesi costa troppo poco, come in Italia, dove serve per chi può ovviamente permetterselo, perché chi non è abbiente ovviamente deve avere accesso gratuito all'acqua sia per il sanitario che per i propri bisogni, ma aumentare leggermente la tariffa dell'acqua è importante per avere quelle risorse economiche tali per costruire un sistema idrico integrato, resiliente, quindi anche preparato a tutti i cambiamenti climatici che dovremmo affrontare, ma anche alla domanda crescente di acqua, e che sia in grado veramente di strutturarsi per sopportare tutti gli shock e per essere pronti a questi scenari di crescente scarsità idrica che anche qua in Italia e anche nel nord Italia, nel nord-est Italia dovremmo affrontare.
1: Certo. Allora Emanuele, io ti ringrazio. Grazie Emanuele Bonpan.
0: Grazie a te.

0: Something in the water, Brooke Fraser, qui su Radio Capodistria. Allora, noi vorremmo parlare di api, lo faremo con una piccoltrice di Cormons, che è già stata nostra ospite alcuni anni fa all'Alveare, tra l'altro. Lei è del Collio Goreziano ed è molto attiva nella divulgazione ambientale e anche nella tutela della biodiversità. Si chiama Anna Brandolin e diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buona mattinata!
1: Buongiorno a tutti, grazie Barbara.
0: Ma grazie. Ciao. A te, che bella voce squillante. Ecco, e nella lista di domande che ti voglio fare, io non ti ho chiesto come è nata la tua passione, cioè quando hai iniziato ad interessarti alle api, ai alveari, al miele?
1: Guarda, io ho fatto la scuola agraria e da lì poi mi sono avvicinata a tutto questo mondo della natura e ho avuto l'occasione di passare un'estate con un signore proprio di Cormons che fa l'apicoltore, a 93 anni. E pensate, questo signore mi ha insegnato tanti piccoli segreti, da lì mi sono proprio innamorata di questo mondo.
0: Ah,
1: okay. Quindi nel 2012 è iniziato, sì.
0: Nel 2012, ecco, senti, e domani dicevamo si celebra la giornata mondiale delle api, ecco, per cui vorrei così chiederlo a te, quanto è importante dedicare una giornata internazionale a questi meravigliosi insettini che sono fondamentali poi,
1: guarda,
0: per l'equilibrio? Forse noi
1: tutto,
0: non siamo
1: tutto,
0: consapevoli, no, di questo loro ruolo.
1: No, guarda, io penso proprio che sia una giornata bellissima, si porta un po' di attenzione a questo meraviglioso insetto, perché spesso noi riusciamo a ricordarci di loro solo quando si assaggia il miele, si parla di miele, ma in realtà il loro ruolo sappiamo che è fondamentale. Loro impollinano quasi il 70% delle colture che noi poi utilizziamo, consumiamo. Si occupano dell'impollinazione, appunto, e tutelano la biodiversità, e quindi sono importantissime. E penso però che la consapevolezza sia ancora parziale, perché molte persone sanno che le api sono utili, ma non immaginano quanto la loro salute sia legata direttamente alla qualità dell'ambiente in cui viviamo. Quindi, quando le api stanno bene, significa che c'è equilibrio nel territorio, e quando soffrono c'è qualcosa che non va.
0: Infatti, questa è una regola che è molto semplice, però è proprio vera, ecco. E tu non sei soltanto un'apicoltrice, però sei anche una divulgatrice molto attiva sul tema della biodiversità. Ecco, e ci racconti qualcosina sul tuo progetto e che cosa cerchi di trasmettere alle persone attraverso il tuo lavoro con le api?
1: Guarda, il mio progetto, che prende il nome appunto di Apicoltura Napi, nasce proprio dal desiderio di far conoscere il mondo delle api, proprio entrare all'interno dell'alveare. E quindi, stando un po' lontane dagli stereotipi, dalla paura che spesso ci circonda, no? Le api pungono, fanno paura, sono aggressive. E quindi posso dire, dopo 14 anni proprio di lavoro con stretto contatto con le api, mi piace raccontare e condividere quello che le api mi insegnano ogni giorno. Quindi il rispetto per i ritmi naturali, l'importanza della biodiversità e il valore dell'equilibrio tra uomo e ambiente. Quindi il mio lavoro, quello che cerco di fare, è trasmettere soprattutto la consapevolezza. Le api non sono isolate dalla natura, sono parte di un sistema complesso che coinvolge tutto l'ambiente dove viviamo, i fiori, i boschi, pensiamo, no? E quindi è importante proteggere le api in realtà stiamo proteggendo anche noi stessi e il territorio dove abitiamo. Sì,
0: ecco, ma infatti, cioè, quello che ti vorrei chiedere è che rapporto esiste ad esempio tra la salute degli alveari e ad esempio la qualità dell'ambiente che ci circonda, no? Perché nel tuo lavoro tu metti spesso in relazione api, territorio e anche viticoltura del Collio, perlomeno mi ricordo anni fa, adesso non lo so.
1: Sì, guarda,
0: sempre viticoltura, sì.
1: Esatto, il mio primo alveare proprio nasce vicino a un vigneto bellissimo, quindi mi ricordo il nonno mi ha lasciato questo fazzolettino di terra e ha detto mettigli le api,
0: okay.
1: E da lì ho iniziato a osservarle, a guardarle, quindi il rapporto è proprio strettissimo. Quindi pensate che le api volano, si spostano e raccolgono nettare, polline e acqua in un raggio molto ampio, e questo serve a riflettere quello che è lo stato di salute di un ambiente, perché loro portano tutte queste sostanze dentro l'alveare e noi capiamo subito se le api stanno bene o non stanno bene. Quindi nel Collio in particolare questo legame è molto evidente. Pensate che la viticoltura proprio fa parte del paesaggio e può vivere in armonia con gli impollinatori solo quando c'è attenzione verso l'ambiente. Quindi le api ci mostrano quanto sia importante preservare l'ambiente dove viviamo, quindi valorizzare quelli che sono i boschi, le siepi, tutte le loro fonti naturali di alimento. Quindi perché la qualità dell'ambiente non si misura solo sulla produzione agricola, ma anche sulla vita che riesce a sostenere, quindi un ambiente sano.
0: Ecco, e appunto, e nelle zone dove tu hai questi alveari, com'è, diciamo così, la qualità dell'aria, ad esempio, la qualità dell'ambiente che li circonda, perché insomma siamo sul Coglio, no? Dicevamo Goriziano.
1: Siamo sul Coglio, quindi voi immaginate tantissime vigneti, anche insomma trattamenti, no? Queste cose ci spaventano. Allora io posso dire, fino adesso in tutto questo periodo che ho avuto modo di lavorare con le api non ho riscontrato problematiche, ma perché accanto a me avevo delle aziende molto attente a quella che è la gestione del vigneto, bene, del territorio, e quindi anche veramente un'attenzione importante a ok, devo fare il trattamento, lo devo fare, ma lo faccio nei modi giusti, nei tempi giusti, e solo così si riesce a convivere, no? E non danneggiare l'uno e l'altro, ecco.
0: Ecco, beh, in questi anni però si sta parlando delle difficoltà che stanno vivendo le api, appunto parliamo di cambiamenti climatici, però parliamo di pesticidi, parliamo di perdita di biodiversità. Ecco, allora tu dicevi che effettivamente appunto fortunatamente nelle tue zone lo stato di salute è buono, ecco, però quali segnali uno può vedere ad esempio in giro ogni giorno, magari cosa può capire su queste tematiche guardando proprio gli alveari?
1: Ma allora, pensa che quando io ho iniziato si riusciva a produrre molto più miele, ma anche perché le stagioni erano un pochino più, tra virgolette, normali, no? E adesso invece piove quando ci sono le fioriture più importanti, e quindi quando le api riescono ad approvvigionarsi con quantità di miele che sono necessarie per sostenere la loro famiglia, poi l'eccesso lo portiamo via. Quindi io cosa ho riscontrato in questi anni? Un cambiamento proprio di quello che sono le stagioni, quindi anche la possibilità delle api di trovare fonti nettarifere necessarie per sostenere durante tutto il periodo dell'anno, e la diminuzione della biodiversità, e quindi tanti tendono a sfalciare, tagliare, disboscare, e quindi le api in certi periodi dell'anno proprio vedi che non riescono a trovare fiori, mi ripeto un pochino, ma è proprio quello che io vedo, riscontro. Certo. Le api si adattano, sono forti, però appunto devono riuscire a trovare una soluzione, e per quello è importante far proprio leva e fare sensibilizzazione su quello che è importante mantenere la biodiversità di un territorio, perché ok, ci si mette già la grandinata, la pioggia durante, certo, la fioritura della caccia e tutto, però cerchiamo noi nel nostro piccolo di aiutare,
0: di
1: no?
0: Metterci, io vedo... anche noi ovviamente,
1: sì, esattamente sì.
0: Ecco, senti, prima l'avevi così già accennato, no? Chi incontra, sì, il mondo dell'apicoltura spesso scopre che c'è un universo sorprendente, fatto di organizzazione, di equilibrio, di cooperazione. Ecco, mi ricordo proprio un collega con cui conducevamo l'alveare, che saluto, che è Paolo Fedrigo, mi ha fatto notare che ad esempio all'interno appunto di un alveare ogni ape sa perfettamente quello che deve fare, però non c'è un capo, ecco, è operoso, fa il suo, e c'è un'organizzazione, no? Bella, sì, ecco, e cioè, penso che le api possano insegnare, no? Ecco, a te ti insegna qualcosa, ad esempio, cioè un'ape può insegnare qualcosa dal punto di vista umano? Scusa se la domanda può sembrare assurda, ma a te no, immagino.
1: Ma guarda, è una domanda bellissima, perché io penso che le api insegnino a vivere, nel senso che ci si innamora di loro, perché mi hanno insegnato, non so, a non dare nulla per scontato. Quindi le osservi, le vedi, sei a contatto con loro e capisci quanto tutto sia fragile, che la natura è piena di sfumatura, che ogni stagione è diversa, ogni alveare reagisce in modo unico, proprio come una piccola famiglia, no? Ognuno è un individuo particolare, quindi ti porta ad avere uno sguardo molto più attento alla vita. E cosa ti insegnano anche? A capire che loro hanno una stagione per vivere, no? E questo è un ragionamento che a me fa impressione. Dici, ok, ho una stagione per vivere, in quella stagione io devo fare tutto, devo lavorare, costruire, si prendono cura della colonia, raccolgono il miele che serve ad altre api, non a loro. Credo che sia una lezione bellissima, quindi vivere pienamente il nostro tempo con presenza, consapevolezza, e dare valore a ogni piccola cosa e vedere le cose che contano davvero. Poi cosa mi hanno insegnato anche? A osservare tutto quello che ci circonda, e ti ricordano a essere in equilibrio, no? Con le cose forti e fragili. Spesso le cose più preziose nascono proprio dalla collaborazione, okay? Non si fa niente da soli, quindi bisogna curare, essere in armonia con l'ambiente. E dal punto di vista umano, guarda, ti dico solo questa cosa qua, ti rende consapevole del valore del tempo. Ok, sì. Che non bisogna buttarlo via, ma bisogna fare le cose, ottimizzare come fanno loro. C'è la fioritura della caccia, vado sulla caccia a raccogliere il miele e servirà a me ma anche agli altri.
0: Ma quanti insegnamenti quasi, potrebbe scrivere, guarda, un libro per approfondire ognuna di queste cose. Anna, grazie. Buona grazie mattinata, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
0: Alla prossima.

0: Buona domenica, la nuova di Saif qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Beh, abbiamo ancora un ospite, ma non potevamo non contattarlo perché abbiamo sentito le sue vicende. Per mesi è uscito un libro, e mi sto riferendo ad Alberto Fiorin, scrittore, docente, grande narratore di viaggi, colui che assieme al compagno di strada Dino Facchinetti ha pedalato da Venezia fino a Pechino lungo la Via della Seta, e quel viaggio è diventato un libro. Allora Alberto, ben ritrovato su Radio Capodistria. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno a tutti voi. Benissimo, molto bene.
0: Allora senti, dopo tanti racconti a caldo del viaggio, adesso arriva il libro, Marco Poli a pedali. Ecco, comunque com'è tra vivere un'avventura così intensa e poi trasformarla in qualcosa che poi diventa un racconto scritto, un libro fisico?
1: È un viaggio anche questo, un viaggio diverso, un viaggio attraverso le parole, non sempre facile, come anche il viaggio fisico, perché noi durante la nostra pedalata abbiamo trovato parecchie difficoltà anche atmosferiche, di tipi geopolitiche, e anche la scrittura è stata un po' meno semplice.
0: Pronto?
1: Fermo, mi sentite?
0: Un po' robotico. Riusciamo a mandarti vicino a una finestra, in una zona dove forse c'è un po' più ricezione?
1: Sì, vediamo. Okay, un secondo, adesso mi sentite un po' meglio?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Perché
0: un po'
1: sono
0: meglio.
1: Sono in giro per uno spiazzo. Piazza, anzi.
0: Un po' meglio. Allora, senti,
1: meglio.
0: Vediamo se ci senti. Nel libro dici di aver voluto scrivere un personalissimo Milione del terzo millennio. Che cosa hai scoperto attraversando oggi quei territori che forse manco Marco Polo avrebbe mai immaginato?
1: Se, ovviamente senza troppe pretese, diciamo che abbiamo visto delle cose che voi umani diciamo che c'è ancora tanta terra incognita, soprattutto anche dentro di noi, dipende molto anche sempre dagli occhi con cui si guardano le cose, e noi ci pensiamo di conoscere bene questo mondo, di saperlo dappertutto perché seguiamo con Google Maps, però quando si è dentro i panorami si scopre per esempio, non so, che l'Islam è molto più vicino di quanto si immagini, cioè, da parte, non so, in Turchia noi abbiamo trovato sicuramente la regione un po' più rigida da questo punto di vista, in Cina ad esempio ci siamo accorti che è cambiato tantissimo rispetto quanto uno si immagini, e non ci sono più biciclette. La notizia del giorno è che in Cina non si va più in bicicletta, vanno solo con mezzi elettrici e motorini. Parlo delle persone che si muovono con due ruote, e tutti gli altri mezzi sono elettrici, SUV anche a quattro ruote. Hanno fatto un progresso spaventoso da questo punto di vista. L'energia solare, l'energia elettrica,
0: rinnovabili.
1: Assolutamente rinnovabili. Dopo ci sono anche le contraddizioni, perché abbiamo visto anche ha talmente tanto bisogno di energia, è un mostro energivoro la Cina, che la produce anche in tutti i modi, ancora con quelli tradizionali, cioè con le centrali a carbone. Però voglio dire, c'è un fermento che noi anche ci immaginiamo, e quindi cambiano un po' le idee, le preconcette che noi abbiamo, perché quando si viaggia, per l'appunto, si è più propensi appunto a vedere notare queste differenze.
0: Del resto si dice che comunque viaggiare apre la mente, ecco. Ma senti, il tuo viaggio, comunque il vostro viaggio, ha attraversato 13 paesi, anche aree appunto segnate da tensioni geopolitiche molto attuali, ecco. Pedalare lentamente, sì, questa è una domanda lunga, ma te la chiediamo brevemente come ultima cosa, ecco. Pedalare lentamente attraverso quei confini ti ha fatto capire qualcosa di diverso rispetto a quello che vediamo nei notiziari?
1: Oddio, per quanto lenti fossimo, diciamo, è sempre un po' un'uscita, insomma, un, diciamo una vista a volo d'uccello in qualche modo, insomma, per quanto sopraelevati sulla sella, per cui non è che abbiamo colto tantissimo, abbiamo dovuto comunque fare lo slalom tra le guerre, perché siamo stati a 20 km al confine con l'Iran, a 22 con l'Afghanistan, insomma abbiamo dovuto prendere abbiamo dovuto fare anche dei cambiamenti sul nostro itinerario, che non è stato proprio pedissequamente quello di Marco Polo, che invece era stato molto più in Persia, insomma in Iran, però ecco abbiamo visto l'Asia centrale ci ha colpito moltissimo, per esempio è stato tutto l'Uzbekistan, il Kazakistan, abbiamo visto queste praterie meravigliose. Certo, per quanto riguarda il discorso della guerra, quello è un aspetto, noi l'abbiamo toccato con mano con le frontiere, quando vedevamo questi 7, 8, 10, 15, 22 chilometri di coda di camion, tutti targati Azerb, Rus, Ukr, insomma ci sono parecchie difficoltà da questo punto di vista, però noi non abbiamo sinceramente toccato con mano proprio direttamente questa realtà di difficoltà. Abbiamo più che altro avuto le cose più positive di questo viaggio di scoperta, di questo milione del terzo millennio.
0: Grazie. Allora, grazie ad Alberto Fiorin, buona mattinata e grazie, complimenti.
1: Grazie.

E sulle note di Charlie XCX siamo anche oggi arrivati in chiusura di questa puntata di Radio Vagando in Pillole. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è per venerdì mattina con Finisterre, la trasmissione dedicata alla filosofia e alla cultura del viaggio lento, e poi come ogni sabato a Radio Vagando in Pillole. Un saluto da Barbara Rizzi.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura la notizia di un incidente che sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Per il traffico sostenuto, code anche in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza. Code poi in entrata a Latisana e in uscita a San Stino di Livenza. Incolonnamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. E tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert, code in direzione Venezia. Incolonnamenti poi verso Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Traffico intenso anche sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, con code tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Traffico sostenuto in questa giornata di massicci spostamenti anche sul tratto Brescia-Padova della A4. Si verificano rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e code poi in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, sul tratto Padova-Venezia della 4, rallentamenti con code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Il maltempo ha colpito il paese. Nel nord Italia situazione critica. Positivo il primo semestre per il porto di Capodistria. Partono oggi dazi al 50% tra Stati Uniti e Canada. Dignano al via il festival Le Ron. Sono alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sulle nostre regioni si mantiene una perturbazione indebolita. Da est affluisce aria più fresca e relativamente umida. Le previsioni. Nell'interno cielo coperto, periodi di sole nel litorale. Previste inoltre sporadiche precipitazioni locali, anche sotto forma di temporali a sud-ovest. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, in rafforzamento in serata. Temperature massime da 21 a 28 gradi. Domani, domenica, parziali schiarite, addensamenti a nord, dove nel pomeriggio non si escludono acquazzoni. Soffierà ancora vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Le temperature minime andranno da 12 a 22 gradi, le massime saranno comprese tra 22 e 30. Lunedì, giornata soleggiata con vento dai quadranti orientali. Martedì parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio locali rovesci e fenomeni temporaleschi. Vediamo la viabilità. Il Centro Informazioni sul Traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. A causa di un incidente presso Sergassi e un altro presso Salara, chiusa la strada Dragonia-Capodistria in ambo le direzioni. Si segnalano lunghe code, si consiglia inoltre di oltrepassare il confine presso il valico di Socerga. Anche tra Isole e Sicciole, incolonnamenti in ambo le direzioni. Code a tratti a partire dalla tangenziale di Lubiana e avanti sull'autostrada A1 verso la costa fino a Postumia. 3 chilometri di coda dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. La galleria viene chiusa a tratti sul versante austriaco in direzione della Slovenia per motivi di sicurezza. Lunghe code anche sulle altre principali arterie del paese. Ricordiamo ancora che fino alle 13 e sulle strade del litorale fino alle 16 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Radio Capodistria, sono le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno in prima edizione. Vediamo i titoli. Il maltempo ha colpito il paese. Nel nord Italia situazione critica. Positivo il primo semestre per il porto di Capodistria. Partono oggi i dazi al 50% tra Stati Uniti e Canada. Vignano continua il Festival Leron. Una buona giornata a voi. Quasi 900 utenti sono ancora senza corrente elettrica dopo i violenti nubifragi che ieri hanno colpito la Slovenia, accompagnati da forti raffiche.

0: Che di vento che nel litorale hanno raggiunto i 100 km orari. La più colpita è stata la zona di Lubiana, numerosi comunque gli interventi in diverse regioni del paese, anche sulla costa. 171 le unità dei vigili del fuoco attive ieri, principalmente a causa di alberi caduti e allagamenti causati dalle acque meteoriche. Segnalati inoltre tetti scoperchiati e incendi causati dai fulmini. Nel comune di Comeno 15 edifici sono stati danneggiati, di cui 5 gravemente. In Italia nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto a evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti con limitazione di alcune tratte ferroviarie. Le maggiori conseguenze si sono avute in Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza in seguito agli oltre 400 interventi dei vigili del fuoco sui 1000 complessivi effettuati nelle aree sferzate dal maltempo. In Toscana c'è stata bersaglio dei fulmini con una stima di oltre 21.000 e ha registrato cadute di alberi, molti blackout, frane e smottamenti. Forti temporali e grandine hanno causato danni in Friuli Venezia Giulia. Nelle zone montuose sono state registrate raffiche di vento fino a 128 km l'ora e alcune strade sono state chiuse per precauzione. Il porto di Capodistria chiude la prima metà del 2026 con risultati positivi. La società Luca Coper registra una crescita dei ricavi e dell'utile netto, mentre il traffico complessivo delle merci rimane stabile. Particolarmente positivo il dato relativo ai container, in aumento rispetto allo scorso anno. Proseguono intanto gli investimenti per ampliare e potenziare le infrastrutture portuali. Beatrice Gisa.
1: Il porto di Capodistria ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati economici in crescita. I ricavi netti dalle vendite hanno raggiunto i 206 milioni di euro, circa il 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l'utile netto è salito a 48 milioni, con un aumento dell'11%. Nei primi sei mesi il porto ha movimentato complessivamente 11,5 milioni di tonnellate di merci, un volume leggermente superiore a quello registrato nella prima metà del 2025. Tra i risultati più significativi c'è la crescita del traffico container, con un aumento del 6%. Secondo la società Luca Coper, a sostenere la crescita del traffico container sono stati soprattutto i nuovi flussi di merci legati agli investimenti produttivi nei paesi dell'entroterra, in particolare nei settori dell'industria automobilistica e della logistica. Ha contribuito anche la riorganizzazione di alcuni servizi marittimi provenienti dall'estremo oriente e diretti verso i porti dell'Alto Adriatico. I risultati economici sono stati accompagnati da un forte aumento degli investimenti. Nei primi sei mesi dell'anno la società portuale ha destinato 91,6 milioni di euro a nuove infrastrutture e attrezzature, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Per la società i risultati del primo semestre confermano la solidità del modello di business e il ruolo strategico del porto di Capodistria nell'Alto Adriatico. In un contesto internazionale ancora segnato da cambiamenti nelle rotte commerciali e da nuove dinamiche geopolitiche ed economiche.
0: La 64esima fiera internazionale agroalimentare di Agra ha aperto i battenti presso la fiera del Pomurie. La relatrice principale, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirsmus, ha evidenziato che in tempo di cambiamenti climatici il cibo non è scontato e che quindi si dovranno creare le condizioni per una produzione alimentare interna stabile che guardi al futuro dei giovani agricoltori. Per Pirsmus, l'accesso al cibo è legato alla sicurezza, all'economia, alla qualità della vita e alla capacità di un paese di plasmare il proprio futuro. Se il paese vuole divenire più resiliente agli shock esterni, deve combinare i punti di forza in modo più efficace e utilizzarli al meglio. È necessaria quindi un'agricoltura più produttiva, una maggiore produzione interna, catene di approvvigionamento più solide e un approccio alla produzione interna più integrato e strategicamente orientato.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Croazia, con la sfilata lungo via Merceria e l'alzabandiera, si è aperta ieri sera a Dignano la 24esima edizione del Festival Folcloristico Internazionale Leron. Nonostante il tempo inclemente, un pubblico numeroso ha partecipato ad un'esplosione di colori, musica, canti e balli portati in scena da 10 gruppi. Lionella Pausina, Acquavita.
3: La prima serata, come di consueto, è stata riservata ad una breve presentazione delle compagnie in gara che hanno offerto un piccolo assaggio delle loro esibizioni, lasciando spazio poi ai gruppi folcloristici locali, quelli delle Cidi di Gnano e Galesano, dei Montenegrini di Peroi e della Società Cera di Gimino. Ringraziando la locale comunità degli italiani per l'organizzazione, il sindaco di Gnano, Igor Orlic, ha definito l'incontro il Festival delle tradizioni e dell'amicizia.
4: Sì, il Festival internazionale del folklore Leron è diventato uno dei più grandi appuntamenti che la città di Gnano organizza durante l'anno. Il folklore per Gnano rappresenta una cosa importante perché c'è tradizione, amicizia e grande orgoglio.
3: Ed è stata calorosa l'accoglienza del pubblico per il gruppo arrivato da più lontano, addirittura da Nuova Delhi in India, ma anche per quelli giunti dalla Romania e dalla Slovacchia, accompagnati da grandi applausi pure i croati della compagnia Elisabetta di Jalžabet e per gli italiani della Santa Gorizia di Gorizia ed i giullari di Minturno. Quest'ultimi, particolarmente numerosi e vivaci, hanno coinvolto tutti con la loro musica festosa e travolgente. Alessio D'Angelo è il presidente dell'associazione nata 72 anni fa.
5: Noi ci definiamo portatori del patrimonio vivo, in sostanza è un patrimonio della nostra tradizione popolare che trasmettiamo trasportandolo ovviamente con noi nei vari eventi e cercando anche di curare quei dettagli che riportano un po' indietro alla tradizione più pura.
3: Ci attendiamo divertimento, compagnia e due belle serate, ha affermato invece Maurizio Piccinelli, presidente del sodalizio di Gnanese, che assieme ai rappresentanti dell'amministrazione cittadina, della regione istriana e dell'Unione Italiana ha salutato partecipanti e pubblico.
6: Gnano è riconosciuta per tante cose, grazie a Leron sì, veramente posso dire che è la città del folklore. A nome di tutto il gruppo del folklore che per noi Leron significa stare insieme, divertirsi, fare nuove amicizie e continuare con la tradizione.
3: Ha detto Piccinelli. Oggi, seconda giornata, ci saranno le esibizioni dei gruppi in gara che quest'anno, oltre che dalla giuria di esperti, saranno votati pure dal pubblico.
0: Ancora Croazia, tragico schianto di un piccolo aereo ieri pomeriggio sul massiccio del Velebit. Hanno perso la vita delle due persone a bordo. Valmer Kusma.
7: Un gravissimo incidente aereo è avvenuto ieri sera sul massiccio del Velebit. Un piccolo velivolo ultraleggero partito dalla Cechia con destinazione Zara è precipitato nei pressi del rifugio alpino di Struge, all'interno del Parco Nazionale di Paklenica. Lo schianto ha causato la morte immediata delle uniche due persone a bordo. La torre di controllo aveva perso i contatti radar con l'aereo intorno alle 16:15, a circa 17 miglia nautiche dalla meta. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla base di Starigrad Paklenica, hanno visto l'impiego di circa 35 soccorritori del servizio di salvataggio alpino croato. I soccorritori hanno dovuto operare a piedi in condizioni meteo proibitive, affrontando una violenta tempesta e una fitta nebbia che riduceva la visibilità a meno di 2 metri, rendendo impossibile l'intervento dei mezzi aerei. La drammatica ricerca si è conclusa verso le ore 22, quando le squadre di terra hanno localizzato i resti del velivolo e i corpi delle vittime in un'area forestale impervia e di difficilissimo accesso. La polizia ha isolato la zona della tragedia, mentre le autorità competenti hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause esatte dello schianto.
0: La Turchia ha chiesto all'Interpol la cosiddetta Red Notice per il premier israeliano Netanyahu. La richiesta, presentata dal Ministero della Giustizia turco, segue i mandati di arresto emessi il 14 luglio scorso dall'11ª Corte Penale di Alto Grado di Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sulla Global Sumud Flottiglia. Il fascicolo conta complessivamente 35 imputati e comprende accuse di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, aggressione, percosse, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio aggravato e dirottamento dei mezzi di trasporto. A mezzanotte, ora locale, sono entrate in vigore le nuove tariffe statunitensi su una serie di prodotti canadesi dopo il fallimento dei negoziati tra le due parti per raggiungere un accordo. Il premier canadese Mark Carney ha definito ingiuste le ultime modifiche alle condizioni imposte dagli Stati Uniti e ha annunciato l'imposizione di tariffe reciproche dollaro per dollaro. Gli Stati Uniti hanno attribuito la responsabilità del fallimento delle trattative al Canada. Erika Paternusch.
8: I negoziatori di entrambi i paesi sono stati impegnati in intense trattative da luglio, quando il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% su importazioni per un valore di quasi 20 miliardi di dollari entro il 19 agosto. Questa settimana Trump ha temporaneamente sospeso l'applicazione delle tariffe, affermando che le due parti erano molto vicine alla firma di un accordo che sarebbe stato molto positivo sia per gli Stati Uniti che per il Canada. Poco prima della scadenza, però, il premier canadese Mark Carney ha annunciato che, nonostante i significativi progressi nei negoziati, questi non erano sufficienti a raggiungere gli obiettivi del Canada. Carney ha quindi ordinato di sospendere i colloqui, precisando che le modifiche dell'ultimo minuto alle condizioni statunitensi sono ingiuste, antieconomiche e mettono in discussione l'affidabilità di qualsiasi intesa. Successivamente il rappresentante commerciale USA, Jamison Greer, ha riferito che il Canada si era rifiutato di concludere l'accordo commerciale, nonostante l'offerta degli Stati Uniti al Canada di ricevere il miglior trattamento possibile. Le nuove richieste e i ritiri dagli impegni da parte di Ottawa hanno ribaltato l'equilibrio raggiunto negli ultimi giorni, ha spiegato. Il fallimento dei negoziati segna un netto cambiamento di tono rispetto all'inizio della settimana, quando i rappresentanti di entrambe le parti si mostravano ottimisti. Secondo alcune indiscrezioni, l'accordo avrebbe comportato una riduzione dei dazi statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio canadesi dal 50 al 25% e delle tariffe sulle automobili canadesi dal 25 al 15%. In cambio Carney avrebbe chiesto alle province canadesi di rimettere in vendita le bevande alcoliche americane. A mezzanotte ora locale sono quindi entrati in vigore nuovi dazi del 50% che si applicano ad una vasta gamma di prodotti, tra cui vino, latticini, abbigliamento e attrezzature da hockey. Si tratta di tariffe aggiuntive che si sommano a quelle già imposte dagli Stati Uniti su acciaio, alluminio, automobili, legname e prodotti in legno canadesi.
0: Un adolescente è stato arrestato dalla Polizia Federale canadese in seguito a una segnalazione dell'FBI. Il giovane stava pianificando un attacco a una scuola di Montreal usando l'intelligenza artificiale per pianificarlo e di avere pubblicato messaggi minacciosi. Fonti della polizia hanno aggiunto che il ragazzo ha preso di mira gruppi musulmani, haitiani e LGBT. Radio Capodistria, ore 12:43 minuti. Si chiude qui i Fatti del Giorno in prima edizione. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è tra circa 45 minuti. Alle 13:30, infatti, ritorna il notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
9: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso tra Cessalto e Innesto A28 in direzione Trieste e code a tratti verso Venezia tra A28 e San Sino di Livenza. Permangono poi code allo svincolo di Latisana in entrata e code per traffico intenso tra Redi Puglia e Trieste-Lisert in direzione Trieste e tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Su tratto Padova-Venezia, incolonnamenti sempre per il traffico sostenuto tra Spinea e Padova Est in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per un incidente tra Verona Nord e Affi in direzione del Brennero. E sulla A23 Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per incidente tra Confine di Stato e Tarvisio in direzione Udine. Traffico molto intenso con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Per tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Look into my eyes, boy, and me love you. Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
3: Ai ra papà. Papara.
4: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Media Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Quasi 900 utenti sono ancora senza corrente elettrica dopo i violenti nubifragi che ieri hanno colpito la Slovenia, accompagnati da forti raffiche di vento che nel litorale hanno raggiunto i 100 km orari. La più colpita è stata la zona di Lubiana, numerosi comunque gli interventi in diverse regioni del paese, anche sulla costa. 171 le unità dei vigili del fuoco attive ieri, principalmente a causa di alberi ricaduti e allagamenti causati dalle acque meteoriche. Segnalati inoltre tetti scoperchiati e incendi causati da fulmini. Nel comune di Comen, 15 edifici sono stati danneggiati, di cui 5 gravemente. E nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte e

0: Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto a evacuazioni oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti con limitazioni di alcune tratte ferroviarie. Le maggiori conseguenze si sono avute in Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Forti temporali e grandine hanno causato danni in Friuli Venezia Giulia. Nelle zone montuose sono state registrate raffiche di vento fino a 128 km orari e alcune strade sono state chiuse per precauzione. Una ragazza di 17 anni è stata uccisa e altri tre adolescenti sono rimasti feriti in un attacco con una spada avvenuto ieri in una scuola della Svezia centrale, secondo quanto riportato dai media svedesi. Due dei feriti versano in condizioni gravi ma stabili. L'aggressore, un ex studente di 18 anni, già condannato in passato per aggressione violenta, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco sparato da un agente di polizia ed è stato poi arrestato. Il movente dell'attacco è ancora in fase di accertamento. L'Iran ha concesso un permesso speciale a numerose petroliere irachene per attraversare lo stretto di Hormuz in seguito a ripetute richieste da parte di Baghdad. Lo hanno riferito fonti di stampa iraniana. L'Iraq aveva sollevato la questione attraverso diversi canali, indicando che garantire il passaggio alle sue petroliere è stata una delle principali richieste avanzate durante la recente visita in Iraq del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 14:30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Mandare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24. Quando

0: intervista.
1: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
2: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
1: bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
2: fisica,
1: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
2: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve, come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
2: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
2: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
2: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete, e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi, ecco, sono?
2: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, Nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Riccardo, grazie a Euromusica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sono col grandissimo Edoardo Bennato, quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati sulla A4 in direzione Torino, avvenuto un incidente con code tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Restiamo sulla A4 nella medesima direzione, si registrano code questa volta per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Code inoltre sono segnalate in direzione Trieste alla barriera di Trieste, l'Isert e in uscita allo svincolo Re di Puglia per il traffico intenso. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 14.30. Tragico incidente la scorsa notte nel comune di Crain, Alta Carniola. Una 26enne ha perso la vita cadendo dalla ringhiera di protezione su un ponte sopra il fiume Cocra. Il giovane si era seduto sulla struttura assieme a una 20enne. Ad un certo punto sono entrambi caduti nel vuoto. La ragazza è rimasta gravemente ferita. L'allarme è scattato dopo le 4. Papa Leone XIV ha visitato la Repubblica di San Marino prima di recarsi al meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Arrivato in elicottero è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica, Alice Mina e Vladimiro Selva. Il pontefice è accompagnato da una delegazione del Vaticano ai massimi livelli con il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, il sostituto Monsignor Paolo Rudelli e il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, a segnare il carattere internazionale della visita nella Repubblica del Titano. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno il controllo completo dell'intera area che circonda lo stretto di Hormuz, compresa la zona più ampia e le aree terrestri. Washington vorrebbe molto raggiungere un accordo, aggiunto, ma a suo parere però l'Iran non è ancora pronto. Trump ha ribadito che lo

0: stretto è territorio statunitense, quindi non è sicuro che gli Stati Uniti abbiano vinto la guerra. Sui social ha anche pubblicato l'immagine di una mappa in cui ha descritto l'importante rotta marittima come nuovo territorio americano. Il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibaldi ha definito le dichiarazioni del capo della Casa Bianca deliranti. Alcune zone della Catalogna sono state colpite da un nubifragio che ha provocato allagamenti, almeno 8 e 7 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno tra l'altro soccorso persone rimaste intrappolate nelle proprie automobili, sommerse dalle acque alluvionali e pompato acqua fuori dagli edifici. Più a sud, nella regione di Valencia, invece, circa 1000 persone sono state evacuate a causa di un incendio boschivo scoppiato giovedì sera in seguito a un fulmine. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domare le fiamme che hanno interessato fino a ieri sera oltre 400 ettari di terreno. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15:30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la A4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione si procede in colonnati tra il bivio A4 a 34 e il bivio A4 a 23. In direzione Trieste il traffico intenso provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre si registrano rallentamenti in uscita allo svincolo Re di Puglia. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 in direzione Trieste, tra il bivio A4 a 28 e la Tisana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: È inutile cantare

Immagino un mondo coi cani che sanno parlare. Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulle nostre regioni si mantiene una perturbazione indebolita. Da est affluisce aria più fresca e relativamente umida. Le previsioni. Nell'interno cielo coperto, periodi di sole nel litorale. Previste inoltre sporadiche precipitazioni locali anche sotto forma di temporali a sud-ovest. Soffierà vento dei quadranti orientali, debole bora nel litorale, in rafforzamento in serata. Temperature massime da 21 a 28 gradi. Domani domenica parziali schiarite, addensamenti a nord. Nel pomeriggio non si escludono isolati acquazzoni. Soffierà ancora vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Temperature minime da 12 a 22, massime da 22 a 30 gradi. Lunedì giornata soleggiata con vento dai quadranti orientali. Martedì parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio locali rovesce, fenomeni temporaleschi. La viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Code a tratti a partire dalla tangenziale di Lubiana e avanti sull'autostrada A1 verso la costa fino a Vrhnika. Nella direzione opposta, sulla Capodistria Lubiana, code a tratti tra Unez e Brezovica. 5 km di coda dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. La galleria viene chiusa a tratti sul versante austriaco in direzione Slovenia per motivi di sicurezza. Incolonnamenti anche sulle altre principali arterie del paese, nonché sulla strada principale Bertocchi-Capodistria e avanti verso Dragogna. Rallentamenti anche nella direzione opposta e tra Santa Lucia e Isola in ambo le direzioni. Ricordiamo ancora che sulle strade del litorale fino alle 16 rimane in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. A Gornja Radgona, la fiera agroalimentare, la presidente Pirc Musar puntare sui prodotti sloveni. Risultati positivi per il porto di Capodistria. Il Papa a San Marino. Trump impone dazi al Canada. Il teatro come missione e memoria, il premio a Veninchia Petra Blaskovic. Parte la Vuelta, Pogačar grande favorito.

Ancora buon pomeriggio Delio Destardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Al via, presso la Fiera del Pomurie a Gornja Radgona, la 64esima edizione della Fiera Agroalimentare Internazionale Agra. Nel suo discorso la Presidente della Repubblica, Natascha Pirc-Musar, ha affermato che in tempi di cambiamenti climatici siamo ancora più consapevoli del fatto che il cibo non è qualcosa da dare per scontato. Secondo la Presidente, la Slovenia dovrà creare le condizioni per una produzione alimentare interna stabile e per il futuro dei giovani agricoltori. Il ministro competente, Janez Ziglar Kralj, ha dichiarato invece che Agra rappresenta un'occasione di riflessione sul tipo di agricoltura che la Slovenia desidera per i prossimi decenni. Un'agricoltura che, secondo le sue parole, dovrebbe garantire la sicurezza alimentare, una vita dignitosa per gli agricoltori e uno sviluppo equilibrato nelle aree rurali, nel rispetto della terra, della natura e delle persone, avvalendosi al contempo delle nuove tecnologie. Il porto di Capodistria chiude la prima metà del 2026 con risultati positivi. La società Luca Cooper registra una crescita dei ricavi e dell'utile netto, mentre il traffico complessivo delle merci rimane stabile. Particolarmente positivo il dato relativo ai container, in aumento rispetto allo scorso anno. Proseguono intanto

0: appunto gli investimenti per ampliare e potenziare le infrastrutture portuali. Il servizio di Beatrice Zisa.
1: Il porto di Capodistria ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati economici in crescita. I ricavi netti dalle vendite hanno raggiunto i 206 milioni di euro, circa il 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l'utile netto è salito a 48 milioni, con un aumento dell'11%. Nei primi sei mesi il porto ha movimentato complessivamente 11,5 milioni di tonnellate di merci, un volume leggermente superiore a quello registrato nella prima metà del 2025. Tra i risultati più significativi c'è la crescita del traffico container, con un aumento del 6%. Secondo la società Luca Cooper, a sostenere la crescita del traffico container sono stati soprattutto i nuovi flussi di merci legati agli investimenti produttivi nei paesi dell'entroterra, in particolare nei settori dell'industria automobilistica e della logistica. Ha contribuito anche la riorganizzazione di alcuni servizi marittimi provenienti dall'Estremo Oriente e diretti verso i porti dell'Alto Adriatico. I risultati economici sono stati accompagnati da un forte aumento degli investimenti. Nei primi sei mesi dell'anno la società portuale ha destinato 91,6 milioni di euro a nuove infrastrutture e attrezzature, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Per la società i risultati del primo semestre confermano la solidità del modello di business e il ruolo strategico del porto di Capodistria nell'Alto Adriatico. In un contesto internazionale ancora segnato da cambiamenti nelle rotte commerciali e da nuove dinamiche geopolitiche ed economiche.
0: Papa Leone XIV ha visitato la Repubblica di San Marino prima di recarsi al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Arrivato in elicottero è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mina e Vladimiro Selva. Il pontefice è accompagnato da una delegazione vaticana ai massimi livelli con il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, il sostituto Monsignor Paolo Rudelli e il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. A segnare il carattere internazionale della visita nella Repubblica del Titano. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo, ha detto il Papa nel suo discorso nella Basilica a San Marino nel corso dell'incontro con la diocesi. Attenzione, ha detto, ai più deboli, perdono, comunicare, solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha detto ancora il pontefice. Nuovo importante riconoscimento per l'attrice e autrice istriana Petra Blaskovic nell'ambito della 31esima edizione del Festival Internazionale di Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria. Le è stato assegnato il premio Ave Ninchi, un'occasione per conoscere ancora di più la poliedrica artista. Sentiamo Lionella Posina-Quavita.
2: Si tratta solo dell'ultimo riconoscimento per la polese Petra Blaskovic, prima attrice del Teatro Nazionale Corato di Osijek, che al Festival Triestino ha presentato Francamente, omaggio a Franca Rame, coprodotto dal Teatro Popolare Istriano e dalla Comunità degli Italiani di Pola. Un premio che, come racconta, ha accolto con grande soddisfazione.
3: È assolutamente vero, non me l'aspettavo, non sapevo neanche del fatto che ci fosse una premiazione.
2: Parlando di Francamente, rileva di aver sentito ad un certo punto il bisogno di raccontare Franca Rame, di farla conoscere, perché soprattutto le nuove generazioni l'hanno un po' dimenticata.
3: Va ripresa come attrice, come donna meravigliosa, intelligente, che parlava di un teatro che non ha paura di parlare. Al giorno d'oggi si dimentica molto spesso del dovere che ha il teatro, perché nasce come arte per educare, per migliorare la società, non per intrattenere. Lo può fare intrattenendo, ma lo scopo è un altro. Dario Fo e Franca Rame abbiamo fatto sempre un teatro coraggioso, irriverente, col potere, che ha parlato sempre dei più deboli, e questo è poi un po' quello che hanno fatto i miei genitori per tutta la vita.
2: Fo e Rame, Petra Blanca. Blaškovič riconosce sicuramente l'impegno di una vita di suo padre Franz e di sua madre Arinka, che hanno indubbiamente contribuito a forgiare il suo carattere e la sua personalità. Il fatto di lavorare a Osijek forse rende ancora più forte il suo legame con l'Istria e Pola, così come il suo attaccamento alle radici, all'identità e alla lingua e cultura italiana. Recitare in dialetto istro-veneto rappresenta per lei una catarsi, una liberazione interiore e non da ultimo una missione.
3: Sì, è una missione che non è che neanche una persona sceglie razionalmente o la decide. Forse sono impregnata di queste cose ringraziando i miei familiari che me l'hanno tramandato.
2: Sostiene la Blaškovič, rammaricata del fatto che si parli sempre meno il dialetto.
3: Il dialetto non è solo un'espressione linguistica, è veramente memoria, una memoria culturale, storico-archeologica da portare sul palcoscenico, perché lì la parola è viva. Quindi sicuramente è una missione, perché più noi ricordiamo quello che abbiamo ereditato, più gli diamo valore e abbiamo la speranza che le giovani generazioni se ne innamorino e poi siano loro a portarle avanti.
0: Mentre in Slovenia impazza la Lakers mania, l'interesse degli sportivi è tutto puntato sulla Vuelta, la corsa ciclistica a tappe spagnola, che inizia questo pomeriggio. Per la prima volta nella storia parte da Monte Carlo. Il gran finale il 13 settembre a Granada, dopo 21 tappe e 3.310 chilometri percorsi. Principale motivo di interesse è la partecipazione di Tadej Pogacar, favorito numero uno per la sua, sarebbe la prima vittoria alla Vuelta. In gara 7 sloveni, tra cui Primož Roglič, che ne ha già vinte 4 di Vuelte. La Vuelta parte con un cronometro di 9 chilometri. Il servizio di Lara Dercic.
4: L'edizione numero 81 della Vuelta sarà una delle più dure di sempre, parola del direttore tecnico della corsa, Fernando Escartin. Si parte dal Principato di Monaco con un cronometro sul famoso circuito di Formula 1, per poi proseguire con un paio di frazioni in Francia e un'altra complicatissima ad Andorra. Novità anche per l'arrivo, non sarà quello tradizionale nella capitale Madrid, ma nella suggestiva Alhambra di Granada in Andalusia. La regione della Spagna meridionale sarà protagonista dominante della corsa, location delle ultime 10 tappe. Vincitore e podio si decideranno in Sierra Nevada. Tutti gli occhi sono puntati sul fenomeno Tadej Pogacar, che torna a disputare una Vuelta dopo 7 anni. La sua unica esperienza fu nel 2019, aveva 20 anni, era neoprofessionista, vinse poi 3 tappe, chiuse sul podio al terzo posto alle spalle di Primož Roglič e del veterano Alejandro Valverde. L'anno successivo, dopo un finale al Cardiopalma, vinse il suo primo Tour de France, portando via la maglia gialla proprio all'ultimo a Roglič. Ad oggi le vittorie di tappa sono 127, 6 grandi giri, 13 monumento, 2 mondiali e un europeo. Pogacar, dopo la vittoria al Tour, tenterà di fare il bis in una grande corsa a tappe nella stessa stagione, diventando il 9° corridore della storia a completare la tripla corona. Lo scorso anno l'impresa riuscì a Jonas Vingegaard, il danese, ha chiuso anticipatamente la stagione dopo la brutta caduta in Francia. E a proposito di cadute, ne è stato nuovamente vittima lo stesso Primož Roglič. A luglio, con fatica, è riuscito a recuperare per essere al via. Il 37enne, già vincitore di 4 edizioni della Vuelta, vuole onorare la sua ultima stagione con la maglia della Red Bull Bora Hansgrohe. Sarà una corsa tutta in salita.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno il controllo completo dell'intera area che circonda lo stretto di Hormuz, compresa la zona più ampia e le aree terrestri. Washington vorrebbe molto raggiungere un accordo, aggiunto, a suo parere però l'Iran non è ancora pronto. Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz è territorio statunitense, quindi non è sicuro che gli Stati Uniti abbiano vinto la guerra. Sui social ha anche pubblicato l'immagine di una mappa in cui ha descritto l'importante rotta marittima come nuovo territorio americano. Il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ha definito le dichiarazioni del capo della Casa Bianca deliranti. E a mezzanotte, ora locale, sono entrate in vigore nuove tariffe statunitensi su una serie di prodotti canadesi dopo il fallimento dei negoziati tra le due parti per raggiungere un accordo. Il premier canadese Mark Carney ha definito ingiuste le ultime modifiche alle condizioni imposte dagli Stati Uniti e ha annunciato l'imposizione di tariffe reciproche dollaro per dollaro. Gli Stati Uniti hanno attribuito la responsabilità del fallimento delle trattative al Canada. Sentiamo Erika Patanuscia.
6: I negoziatori di entrambi i paesi sono stati impegnati in intense trattative da luglio, quando il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% su importazioni per un valore di quasi 20 miliardi di dollari entro il 19 agosto. Questa settimana Trump ha temporaneamente sospeso l'applicazione delle tariffe, affermando che le due parti erano molto vicine alla firma di un accordo che sarebbe stato molto positivo sia per gli Stati Uniti che per il Canada. Poco prima della scadenza, però, il premier canadese Mark Carney ha annunciato che, nonostante i significativi progressi nei negoziati, questi non erano sufficienti a raggiungere gli obiettivi del Canada. Carney ha quindi ordinato di sospendere i colloqui, precisando che le modifiche dell'ultimo minuto alle condizioni statunitensi sono ingiuste, antieconomiche e mettono in discussione l'affidabilità di qualsiasi intesa. Successivamente il rappresentante commerciale USA, Jamison Greer, ha riferito che il Canada si era rifiutato di concludere l'accordo commerciale, nonostante l'offerta degli Stati Uniti al Canada di ricevere il miglior trattamento possibile. Le nuove richieste e i ritiri dagli impegni da parte di Ottawa hanno ribaltato l'equilibrio raggiunto negli ultimi giorni, ha spiegato. Il fallimento dei negoziati segna un netto cambiamento di tono rispetto all'inizio della settimana, quando i rappresentanti di entrambe le parti si mostravano ottimisti. Secondo alcune indiscrezioni, l'accordo avrebbe comportato una riduzione dei dazi statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio canadesi dal 50 al 25% e delle tariffe sulle automobili canadesi dal 25 al 15%. In cambio Carney avrebbe chiesto alle province canadesi di rimettere in vendita le bevande alcoliche americane. A mezzanotte ora locale sono quindi entrati in vigore nuovi dazi del 50% che si applicano ad una vasta gamma di prodotti, tra cui vino, latticini, abbigliamento e attrezzature da hockey. Si tratta di tariffe aggiuntive che si sommano a quelle già imposte dagli Stati Uniti su acciaio, alluminio, automobili, legname e prodotti in legno canadesi.
0: Cronaca: tragico incidente la scorsa notte nel comune di Crain, Alta Carniola. Un 26enne ha perso la vita cadendo dalla ringhiera di protezione su un ponte sopra il fiume Cocra. Il giovane si era seduto sulla struttura assieme a una ventenne. Ad un certo punto sono entrambi caduti nel vuoto. La ragazza è rimasta gravemente ferita. L'allarme è scattato dopo le 4. E tragico schianto di un piccolo aereo ieri pomeriggio sul massiccio del Velebit in Croazia. Hanno perso la vita le due persone a bordo. Valmer Kuzma.
7: Un gravissimo incidente aereo è avvenuto ieri sera sul massiccio del Velebit. Un piccolo velivolo ultraleggero partito dalla Cechia con destinazione Zara è precipitato nei pressi del rifugio alpino di Struge, all'interno del parco nazionale di Paklenica. Lo schianto ha causato la morte immediata delle uniche due persone a bordo. La torre di controllo aveva perso i contatti radar con l'aereo intorno alle 16:15, a circa 17 miglia nautiche dalla meta. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla base di Starigrad Paklenica, hanno visto l'impiego di circa 35 soccorritori del servizio di salvataggio alpino croato. I soccorritori hanno dovuto operare a piedi in condizioni meteo proibitive, affrontando una violenta tempesta e una fitta nebbia che riduceva la visibilità a meno di 2 metri, rendendo impossibile l'intervento dei mezzi aerei. La drammatica ricerca si è conclusa verso le ore 22, quando le squadre di terra hanno localizzato i resti del velivolo e i corpi delle vittime in un'area forestale impervia e di difficilissimo accesso. La polizia ha isolato la zona della tragedia, mentre le autorità competenti hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause esatte dello schianto.
0: Alcune zone della Catalogna sono state colpite da un nubifragio che ha provocato allagamenti, almeno 7 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno tra l'altro soccorso persone rimaste intrappolate nelle proprie automobili sommerse dalle acque alluvionali e pompato acqua fuori dagli edifici. Più a sud, nella regione di Valencia, invece, circa 1000 persone sono state evacuate a causa di un incendio boschivo scoppiato giovedì sera in seguito a un fulmine. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domare le fiamme che hanno interessato fino a ieri sera oltre 400 ettari di terreno. Si chiude chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15, 46 minuti e 43 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 16.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati sulla 4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste e l'Isert. A rilento tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23 e tra il bivio A4 A28 e San Stino di Livenza. Lo ricordo, in direzione Torino per il traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Hot Hits, 21 di agosto 2026, è in vacanza e dalle telecamere vede il ladro dentro casa, lo fa arrestare dal cellulare. Il proprietario controlla da remoto le immagini della sua abitazione, nota uno sconosciuto tra soggiorno e camera da letto, chiama subito il 112. Il 41enne fugge in moto, cade dopo 4 km e prova ancora a scappare nei campi. Ecco, quindi bentornati cari amici sopravvissuti al caldo e alle vacanze, io sono Samuel e ancora una volta in solitaria perché Tilly è già di nuovo in ferie. Dopo una settimana di lavoro ha deciso che il mare è meglio dello studio di Radio Capodistria, quindi come posso darle torto, ecco. Mentre lei si gode l'ombra di un ombrellone o chissà, io sono qui a raccontarvi storie assurde come questa, appunto, di Torino, dove un uomo in vacanza guarda le telecamere di casa dal cellulare. I carabinieri arrivano, il ladro scappa in moto, cade dopo 4 km e prova a scappare nei campi, ma lo prendono, il tutto con un semplice smartphone. La morale di tutto? Beh, insomma, la tecnologia può essere una benedizione oppure una condanna se sei un ladro, ma almeno lui ha avuto una bella scusa per fare un po' di esercizio, diciamo così, e mentre lui correva nei campi, noi corriamo in classifica con meno fatica ma con lo stesso sudore. Sigla.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E cari amici, da un intervento tecnologico ad un intervento divino è un attimo. I Rolling Stones tornano con Divine Intervention, un pezzo che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere e di whisky. La voce di Mick Jagger è quella di chi ha già visto tutto, tutto, tutto, compresi i ladri che cadono in moto. Il brano è un inno alla resistenza, alla voglia di non arrendersi mai, anche quando il mondo sembra crollare. Un pezzo che, come il ladro, cerca di scappare, ma alla fine viene sempre beccato. Numero 25.

Erano i Rolling Stones che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti, insomma, muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo alle lucciole, direte che stai dicendo. Quelle che brillano e poi spariscono, eh sì, Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies. Una collaborazione che è un po' dance e un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questo pezzo che è un inno appunto alla luce, alle piccole cose che brillano nel buio. Com'è il risultato, vi chiederete? Beh, è un brano che promette molto e mantiene poco, come un ladro che promette il colpo del secolo e finisce in un campo di patate, magari, ecco, le lucciole come la speranza qui si accendono e si spengono, e questa canzone fa lo stesso. Fireflies, luci che brillano e scompaiono, numero 24, Martin Garrix e U2.

Fireflies, sì, luci che brillano e scompaiono come la pazienza di chi ascolta. Che dire, Garrix ormai ha raggiunto quel livello in cui potrebbe mettere un clacson sopra quattro accordi e qualcuno magari da qualche parte lo chiamerebbe una nuova frontiera della dance. E insieme agli U2, ecco, provano a illuminare la notte con la loro musica. Dalle lucciole passiamo ad una hit parade che non si ferma mai. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso duettano appunto in questa canzone, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, ricordo, 81 anni, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, è una delle voci più amate del pop, e insieme cantano la storia della musica. Ma il risultato è un pezzo che sembra più, ecco, non lo so, chiamiamola passerella, un po' come sfogliare un album di figurine, le riconosci tutte ma non ti emozionano più, ecco. Se questa è la hit parade, niente, io preferisco il silenzio, a meno quello non cerca di essere nostalgico a tutti i costi. Numero 23.

Gianni e Alessandra, due generazioni che si incontrano nella musica. Alessandra Amoroso riesce a cantare ogni emozione come se fosse l'ultima emozione rimasta sulla terra. Anche comprare il pane con lei mi sa che diventerebbe una, non so, chiamiamola tragedia greca, ecco. Che dire, dalla Hit Parade passiamo ad un incantesimo, anche se non ha funzionato. Levante torna con Maglia, siamo alla numero 22, un pezzo che prova ad essere un incantesimo, appunto. Il risultato è un po', ecco, chiamiamola una carezza che non arriva. La sua voce è un sospiro, il ritmo è una bolla di sapone, la canzone scivola via senza lasciare traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessioni intime, ma qui, cari amici, la confessione è così leggera che quasi non la senti. Un pezzo che sa di déjà vu, come una melodia che hai già sentito ma non ricordi esattamente dove. Numero 22, Maglia, Levante.

Ed era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. Eh sì, insomma, perché Levante non può semplicemente essere triste, cari amici, lei deve essere triste in modo poetico, possibilmente davanti ad una finestra mentre fuori piove, qualcuno sta metaforicamente morendo, ecco, allora sì che funziona. Ecco, quindi il contesto conta. Dall'incantesimo passiamo ad una frenata, quella che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Teddy Swims, beh, insomma, ha una voce enorme, bisogna ammetterlo. Peccato che ogni tanto sembri usata per nascondere quanto siano piccole invece le idee dietro la canzone. Comunque la sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro ad un grido, ecco, con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva. Questo bisogna ammetterlo, ecco. Il brano parla di frenate, appunto, di inversioni, di cambi di rotta, un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi. Teddy Swims con la sua voce soul e la sua presenza scenica anche dal vivo, ecco, ci regala quindi questa canzone. Un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Però, insomma, cari amici, fermarsi a volte è l'unico modo per non finire fuori strada, ma lasciamo perdere i particolari. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 21.

Break Up in Reverse, Teddy Swims. Questa è musica contemporanea allo stato puro. Tre minuti, un sentimento generico. Una frase in inglese è abbastanza riverbero da far sembrare profonda anche la lista della spesa. Era Teddy Swims che ci insegna che a volte, insomma, bisogna fermarsi per andare avanti. E dalla frenata non ci resta che passare al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Qui uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka porta la voce, Snoop porta il flow e insieme, insomma, creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero e che il soul è eterno, insomma, canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, ecco, diciamo così. Che dire, cari amici, gli artisti ce l'hanno messa tutta. Il problema è che anche il produttore, anche il marketing, anche l'algoritmo e probabilmente anche l'intelligenza artificiale ce l'hanno messa tutta. E si sente. Boogies in My Soul, New Entry, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 16.30. In occasione della 64esima edizione della Fiera Agroalimentare Internazionale Agra, il presidente della Camera dell'Agricoltura della Slovenia, Jože Podgoršek, ha sottolineato che oltre agli aiuti immediati a seguito delle calamità meteorologiche di quest'anno, l'agricoltura slovena necessita soprattutto di linee guida strategiche a lungo termine. Secondo le sue parole, anche gli investimenti ben ponderati sono importanti. Invece di spargere fondi a caso, bisognerebbe indirizzare maggiore sostegno verso la produzione alimentare primaria e la trasformazione delle materie prime slovene, ha detto Podgoršek, poiché questi due settori possono creare le condizioni per lo sviluppo a lungo termine dell'intero comparto. Iniziata la fiera di Rimini, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi e approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 affidato a L'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune in una fase storica segnata da tensioni e cambiamenti. All'apertura del meeting è presente Papa Leone XIV. L'Iran ha permesso a diverse petroliere irachene di attraversare lo stretto di Hormuz, che rimane però chiuso, secondo quanto riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Il capo dello Stato iracheno, Nissar Amedi, avrebbe richiesto un permesso speciale durante una visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. L'Iraq, secondo Amedi, avrebbe infatti subito gravi perdite finanziarie e il governo iracheno non sarebbe in grado di pagare gli stipendi a funzionari statali finché lo stretto di Hormuz rimane chiuso alle esportazioni di petrolio iracheno. Non è comunque chiaro quante petroliere provenienti dall'Iraq abbiano attraversato lo stretto e nemmeno se questo per

0: permesso speciale sia valido in modo permanente per tutte le navi irachene. Sale a 329 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7,4 che lo scorso 10 agosto ha colpito la Colombia, causando danni e vittime in 481 comuni di 16 dipartimenti. A 2 settimane dal sisma, l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Disastri ha inoltre registrato 4.600 feriti, 247 dispersi, 364 persone tratte in salvo e 314.751 persone colpite dalla tragedia. E per il momento è tutto, al prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte di Hot Hits. C'è il corpo di una donna in una valigia, scatta l'operazione speciale, ma era una bambola sexy. Incredibile caso che arriva dall'Australia. Una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti, tra virgolette, sospetti. La polizia inizialmente è stata scambiata per un essere umano, hanno dichiarato. Ma insomma, che dire, tutto ciò in Australia, alla fine, dopo un'operazione speciale, scoprono che non era un corpo umano, ma una bambola sexy, appunto, talmente realistica da avere piercing, vestiti e persino lividi finti. Pensate un po', lividi finti, pensate un po'. La polizia ha ammesso l'errore. Morale della storia: a volte ciò che sembra reale non lo è. Come certe canzoni, che sembrano profonde ma sono solo plastica. Prima di queste, i Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula. Ma il viaggio, cari amici, è più noioso di una domenica senza sorprese. Kevin Parker, il genio dietro al progetto, ecco qui sembra aver perso un po' la sua verve. Il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, diciamo così. Le chitarre sono lontane, la voce è sospesa e il ritmo è così lento che ti chiedi se sia davvero un pezzo dei Tame Impala. Un pezzo appunto che prova ad essere ipnotico ma finisce per essere solo un loop che non porta proprio a nulla. Numero 19.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Non è una brutta canzone, sia chiaro, ma è molto peggio. È una canzone perfettamente innocua. Quindi non ti ferisce, non ti emoziona e soprattutto non ti lascia niente. Che dire, da Dracula passiamo ad una città, quella che non ti aspetti. Quale direte? Beh, insomma, Partenope, quale altra potrebbe essere? Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors, canzone che programmiamo per l'ennesima volta. Cercano di omaggiare Napoli, ecco, questo è il punto, ma il risultato è, come ho già detto, è un souvenir di molto dubbio gusto. Chissà chi andrebbe a Napoli dopo aver sentito questa canzone la prima volta. Mi sa che un turista a caso direbbe: se lì la musica è così, io preferisco un'altra destinazione. Un pezzo che prova ad essere un inno e finisce per essere un esercizio di stile, diciamo così. Beh, che dire, comunque i Mercury Cremon sono noti per i loro successi dance. Serena Brancale, che fa? Beh, niente, una delle voci più promettenti del solo italiano. E The Colors, beh, The Colors sono i The Colors, sono quello lì e niente di più. Insieme purtroppo non fanno scintille, la canzone è un patchwork di influenze che non riescono a trovare un equilibrio proprio per niente. Partenope, sì, insomma, più che un inno, una cartolina scritta al volo. Riascoltiamola, numero 18. Yeah!

Mercan Cremon, Serena Brancale e The Colors, artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Che dire della città, passiamo agli allarmi. Sì sì, gli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che comunque anche questo, ecco, riprogrammiamo, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue è talmente protetta dalla macchina del pop, cari amici, che potrebbe pubblicare ormai il rumore dell'aspirapolvere, qualcuno lo definirebbe come un ritorno alle origini. Che dire, lei quindi porta qui il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere. Le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello. Un pezzo che cerca di essere profondo, ma ecco che, come un allarme che suona a vuoto, non riesce a comunicare nulla di veramente urgente. Numero 17, These Alarms.

Kylie Minogue e Snow Patrol, qui abbiamo finalmente la prova che si può mettere insieme talento, soldi, tecnologia e marketing e ottenere comunque qualcosa che sembra una demo. Insomma. Cari amici, dagli allarmi, a proposito, non so se state sentendo le campane in sottofondo, ma qui stanno suonando le campane del grande campanillone di Capodistria, che chissà perché suonano sempre quando c'è Hot Hits, non lo so, forse ci stanno facendo pubblicità. Comunque, dagli allarmi passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta ogni settimana un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta. Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda, ecco, che la vita è fatta di ripetizioni, appunto, ma a volte basta una piccola follia per spezzare la monotonia. La musica qui, ecco, non ha la stessa capacità di sorprendere, un pezzo che sa di già sentito, come le abitudini che non cambiano mai. Ogni settimana? Sì, come questa puntata, uguale ma sempre diversa. Numero 16, Edoardo Bennato.

Ed era Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E dalla routine passiamo ad un coro, sì sì, proprio ad un coro, quello che canta Wonderwall. In The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. La band irlandese che ha fatto eco della melodia e dell'emozione il suo marchio di fabbrica, qui ci racconta la magia di un concerto, quando una folla intera canta all'unisono una canzone che tutti conoscono, avete presente? Ecco, quando ti si rizzano peli e capelli. Un pezzo che sa di stadio, di cori, di notti passate a cantare con gli amici e via dicendo. Il risultato? Un déjà vu che non riesce ad emozionare come vorrebbe, almeno non riesce a farlo con me, che insomma non mi sorprende. Numero 15, The Script. Got

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio, sì sì, un rifugio della realtà, che spesso ci aiuta a sopportare la realtà, un paradosso insomma. Comunque, dal rifugio passiamo ad un petalo, quello che Ariana Grande ha lasciato cadere. Ariana Grande, ecco, torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, il ritmo è un soffio che non si ferma, insomma Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, insomma che sembrano petoli, e qui lo dimostra ancora una volta. Il brano è un momento di pausa, un'isola in mezzo al caos, diciamo così, ma come un petalo appunto. Rischia qui secondo me di essere troppo leggero, troppo poco concreto, quindi ecco, bello da guardare ma che il vento porta via. E quindi, che dire, il secondo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e con la terza parte della scaletta. E se la bambola australiana vi ha fatto sorridere, beh, ricordate che a volte insomma ciò che sembra reale non lo è, come certe canzoni che sembrano profonde ma sono solo petali di plastica. Numero 14, Ariana Grande, New Entry.

0: State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Il traffico intenso provoca code in direzione Torino sulla 4 tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Nella medesima direzione si rallenta per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Con rallentamenti segnalati sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione del bivio A4 tra Udine Sud e il bivio A4 A23. Nuovamente sulla A4 in direzione Torino sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra La Tisana e Sastino di Livenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Terza parte di Hot Hits. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni. La polizia lo arresta. Ha causato gravi disturbi del sonno ai vicini. E questa è una storia che mi è abbastanza nota in un certo senso, me la sento vicina. Comunque, terzo blocco, dicevo, oggi vi portiamo in Giappone, dove un uomo ha trasformato la vita dei suoi vicini, a quanto pare, in un incubo. Per 7 anni Kazunori Yokoi, 61 anni, ha suonato la chitarra e tenuto la radio a un volume così alto che i residenti non riuscivano a dormire. Picchi tra gli 80 e i 90 decibel, equivalenti al rumore di un treno in movimento. I vicini hanno sviluppato insonnia, depressione e acufeni. Pensate un po', le autorità hanno sequestrato 76 strumenti musicali nella sua abitazione, però che collezione. L'uomo è stato arrestato, la sua difesa... Probabilmente la musica è la mia vita o qualcosa del genere, ecco, ma la vita dei suoi vicini intanto era diventata un inferno. E mentre lui suonava, loro non riuscivano a sentire nemmeno il silenzio. Noi invece qui sentiamo questa classifica che a volte è peggio del rumore di un treno. Quindi ecco, passiamo al primo brano il prima possibile. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, una predica che non converte nessuno. Insomma, la sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile. La sostanza è quella di un sermone già sentito mille volte. Bruno Mars è uno degli artisti più completi della sua generazione. Ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. Il ritornello è talmente studiato per entrarti in testa che dopo 2 ascolti vorresti denunciare l'autore per violazione di domicilio cerebrale o qualcosa del genere, ma insomma ecco, questa è On My Soul di Bruno Mars, numero 13.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, dall'anima, dalla sua anima. Passiamo ad una discoteca che non balla più, che è ferma, abbandonata. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore, luci stroboscopiche, ma con una canzone un po' fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo appunto vuota. Che dire, Madonna è la regina del pop che ha segnato un'epoca, insomma tutto ciò lo sappiamo, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ecco. Ma ecco, il movimento è un po' una danza in slow motion. Produzione patinata, ritmo prevedibile, risultato che è un pezzo che però non riesce a riaccendere la scintilla. Numero 12. Talk about it.

Dance Interia, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta, e dalla discoteca passiamo ad un addio, cari amici, un addio che si dice in spagnolo. Sì, sì. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G uniscono le forze in Te Olvido, un pezzo che è un inno alla dimenticanza, appunto. Un mix di pop e reggaeton che parla di lasciarsi alle spalle un amore finito. Ecco, il senso è quello. La voce di Selena è dolce, Becky G porta l'energia, Benny Blanco produce questo beat che ti entra in testa, ma l'oblio a volte è più difficile di quanto sembri. Canzone quindi per chi cerca di dimenticare, ma si accorge che i ricordi sono molto molto duri ad andarsene, molto forti. Te Olvido? Sì, vediamo di dimenticare questa canzone anche subito. Numero 11.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G che cercano di dimenticare ma non ci riescono, ecco. Dall'oblio passiamo ad una donna che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità, diciamo così, e di forza anche. La sua voce, come al solito, è calda e avvolgente, capace di passare da un sussurro ad un grido con la stessa naturalezza con cui si cambia umore in una giornata di pioggia. Olivia Dean ha già alle spalle un debutto che ha fatto parlare di sé e con questo singolo dimostra di avere una personalità artistica ben definita, un pezzo quindi che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere scomoda. Lady Lady, una donna che sa cosa vuole e non ha bisogno di chiedere permesso. Numero 10, Olivia Dean.

Era Olivia Dean che canta la forza femminile senza urlarla, e l'ho pure lodata, pensate un po', insomma, ha fatto la parte del femminista per l'empowerment delle donne. Andiamo avanti che meglio, dalla donna passiamo alla città, quella degli angeli, magari senza il bucato in vista, diciamo così. Achille Lauro irrompe con la città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita, la speranza che è un po' come un fuoco che si spegne prima di scaldare in questa canzone, la sua voce infatti è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un po' un'onda che prova a sollevarsi, ma il risultato un pezzo che non decolla, Achille non decolli, forse viene fuori uno scioglilingua di quelli che recitavamo da piccoli. Comunque, con il suo stile provocatorio, il suo look da rockstar decadente, cari amici, Achillone Lauro ci regala un brano che è un tentativo di elevazione che si arena in una pozzanghera. Numero 9, La città degli angeli.

Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno. Vabbè, insomma, dalla città, insomma, passiamo ad un soccorritore. Quale? Quello che Alex Warren cerca di essere. Eh sì, Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che prova ad essere un inno alla salvezza, appunto. Un abbraccio sonoro per chi si sente perso, diciamo così. Beh, la sua voce qui è un grido che cerca di raggiungere chi è in difficoltà. Ecco, un tentativo di essere il soccorritore, quello che tutti vorremmo avere. Ma il brano rischia di perdersi nel suo stesso messaggio, diventando più un'idea che una canzone, secondo me. Canzone, ecco, per chi cerca un eroe ma si accontenta di un ritornello. Rescuer, sì, un soccorritore che arriva quando è già troppo tardi. Numero 8, Alex Warren. Cover my tracks, I can't bear.

Alex Warren, che cerca di salvare non si sa bene chi o cosa, ma non sempre ci riesce. Quindi ecco, la produzione è talmente pulita che sembra sterilizzata. Cari amici, peccato che insieme ai batteri abbiano eliminato anche la personalità. E dal soccorso passiamo al gioco dell'amore, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Michelle Branch e i New Radicals ci regalano, insomma, The Game of Love, un pezzo che è un tuffo nella nostalgia, ancora con questa nostalgia, una fissa proprio. Michelle Branch, la cantautrice che ha segnato i primi anni 2000, i New Radicals, la band che ha fatto ballare il mondo con, vi ricordate, insomma, You Get What You Give. E quindi ecco, insieme creano questo brano che sa di chitarre acustiche e di cori. Il gioco dell'amore, quindi ecco, qui è come una partita a cui non si smette mai di giocare, un pezzo che profuma di adolescenza, di sogni a occhi aperti, insomma, per chi vuole ricordare quanto tutto era più semplice una volta, eccetera eccetera. The Game of Love, un gioco che vale la pena giocare anche se si rischia e anche molto di perdere. Numero 7.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Si è svolto oggi presso la Fiera Agra di Gornja Radgona il forum sloveno-algerino. In primo piano le opportunità per approfondire la cooperazione fra i due paesi nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione, della scienza e delle tecnologie avanzate. La Slovenia, è stato sottolineato al forum, è la porta di accesso dell'Algeria all'Europa centrale, mentre l'Algeria è una porta d'accesso al mercato africano con oltre 1,5 miliardi di abitanti. Il ministro dell'agricoltura, Janez Ziegler-Kral, ha sottolineato il grande potenziale di cooperazione tra la Slovenia e l'Algeria, paese partner quest'anno della Fiera Agra. Secondo le sue parole, infatti, la Fiera offre una opportunità unica per conoscere meglio il più grande paese africano, la sua agricoltura, l'alimentazione, le tradizioni gastronomiche, il sapere, la ricerca e le tecnologie avanzate. Il Papa lancia un appello dal meeting di Rimini affinché si costruisca un nuovo modello di società. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dal business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e di disuguaglianze, delle guerre e dei disastri ambientali. Il Pontefice continua dicendo: disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Così il Pontefice. L'Unione Europea ha inviato 4 elicotteri e 2 unità di vigili del fuoco in Serbia per aiutare a spegnere gli incendi dopo che Belgrado aveva richiesto assistenza venerdì tramite il meccanismo dell'UE per la protezione civile. La commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadija Lahbib, ha scritto oggi sul social network X che l'Unione Europea ha inviato in Serbia 4 elicotteri da Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia e 2 unità di vigili del fuoco a terra dalla Germania e dalla Romania. La Serbia ha chiesto aiuto all'UE a causa di un incendio in una grande riserva naturale nel nord-est del paese. Un camion si è ribaltato su entrambe le carreggiate dell'autostrada A1 croata Zagabria-Ragusa-Dubrovnik nella contea della Liechtenstein. L'autostrada è stata chiusa tra le uscite di Otočac e Perušić in direzione Ragusa verso Zagabria. Il traffico scorre invece soltanto su una corsia. Si segnalano lunghi incolonnamenti, lo ha riferito l'Automoto Club croato. Secondo gli ultimi dati, la coda in direzione Zagabria è lunga circa 28 chilometri. 8 km di code invece nella direzione opposta. Per i veicoli diretti a Ragusa è possibile una deviazione dallo svincolo di Otočac percorrendo strade statali fino allo svincolo di Perušić. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.

0: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Oggi chiudiamo con una storia che è un inno all'accoglienza, accoglienza felina. A Tacoma, negli Stati Uniti, la polizia ha trovato una barca abbandonata con 60 gatti a bordo. Animali spaventati e malnutriti, i felini sono stati messi in salvo e sottoposti alle cure necessarie, ma non è ancora, ecco, diciamo così, chiaro come siano finiti lì e chi sia il proprietario dell'imbarcazione. 60 spaventati, malnutriti, gattini vivi. La polizia, con l'aiuto degli operatori animalisti, ha recuperato i felini uno a uno usando croccantini come esca. I gatti sono stati affidati ad un centro per essere stati curati e dati in adozione, ma la domanda, ecco, che tutti si fanno è come cavolo ci sono finiti su questa barca e chi li ha portati lì. Forse qualcuno che pensava di farsi una crociera con i gatti, non lo so, forse è solo un mistero che resterà irrisolto. Mistero irrisolto, come tante canzoni di questa classifica che ascoltiamo e non capiamo. Numero 6, Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola. Infatti non capisco il senso di questo titolo. Comunque la bevanda, insomma, è già piatta e noiosa come la sua carriera solista, più o meno. Ecco, Paradiso ha passato anni a raccontarci la nostalgia con talmente tanta convinzione che ormai sembra nostalgico persino di qualcosa che non è mai successo. Non so come dire, ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, qui prova a fare il simpatico, diciamo così, ma il risultato è un pezzo che non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Numero 6.

Tommaso Paradiso, ecco il cantante che agita la Coca-Cola, bravo, ecco una di quelle canzoni che al primo ascolto dici carina, al secondo sì funziona, al terzo ha già dimenticato come faceva. Dalla bevanda passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, Saif che torna con Parlar d'amore, ecco un pezzo che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, una ballata che ecco non scalfisce l'anima. Saif con la sua voce calda e il suo stile senza pretese ci regala questo brano che sa di confessioni intime, di notti passate a guardare il soffitto, ecco quelle cose lì. Ma parlare d'amore oggi, cari amici, è come cercare di spiegare un sentimento a qualcuno che non vuole ascoltare. Canzone ottima per chi cerca un momento di dolcezza in un mondo che corre, un mondo amaro. Numero 5, Saif.

Parlare d'amore, eh sì, cari amici, ci vuole, ma con un po' più di originalità, grazie, ecco. Questa era Saif, che ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove. Dalla canzone d'amore passiamo ad un cane. L'amore per il cane. No, che sto dicendo? Il cane che i Train hanno portato con sé. Ecco, i Train tornano con Mad Dog in the Fog, un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strade e di notti insonni. La band americana ha segnato gli anni 2000 con hit come Hey Soul Sister, ve la ricordate? Qui però prova a cambiare registro, con un risultato che è un brano che non sa bene dove andare esattamente. Ecco, un cane che abbaia la luna più o meno, un rock che cerca di mordere ma finisce per essere solo confusione o poco più. Canzone perché cerca un po' di adrenalina, Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia, Train numero 4.

I Train con Mad Dog in the Fog cercano di abbaiare ma non trovano la direzione, diciamo così. Insomma, dal cane pazzo, dove andiamo? Passiamo ad un amante, sarà pazzo anche quello, non lo so, forse quello che Jenny cerca di essere. Ecco, Jenny torna con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che spinge. La sua vocina è leggera, il ritmo è un soffio e la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Jenny è la star del K-pop, quella che ha conquistato il mondo con le Blackpink, ve lo ricordate? Qui però si mostra in una veste più, diciamo, intima, più fragile, più artish, più pop da camera. Meno di un amante, più di un'ombra, ecco, un pezzo che sa di notti insonni e di desideri non detti, per chi cerca qualcosa di più profondo, diciamo così. Less Than a Lover, meno di un amante, più di una canzone. Jessie, sigla single della settimana numero 3.

Jesse con Less Than a Lover, sigla single, canta l'amore con la voce di chi sa di non essere abbastanza. Questa canzone ha tutto quello che serve per diventare una hit, un ritornello, una produzione costosa e nessun motivo particolare per ricordarsela domani. Quindi ecco, dalla canzone d'amore passiamo ad un vuoto. Quale? Quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Giusy Ferreri canta Vuoto Cosmico, la canzone della settimana. Mai titolo si è rivelato più azzeccato. Giusy Ferreri ha una voce inconfondibile, peccato che l'industria discografica continui ad usarla per canzoni, ecco, che sembrano progettate da un comitato, più o meno. Un pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con questa sua voce caratteristica e potente e la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Ma il vuoto cosmico, cari amici, a volte è solo il vuoto che sentiamo dentro, quello che proviamo quando ascoltiamo ad esempio una canzone che non ci dice nulla. E forse è proprio in quel vuoto che cerchiamo un senso. Canzone della settimana, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico numero 2.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, cari amici, un buco nero di 3 minuti e 5 secondi appena sentito. Eccolo il vuoto cosmico, era Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Che dire, dal vuoto passiamo al vento, quello che Jovanotti e Alfa augurano a tutti. Sì, ancora loro, Jovanotti e Alfa chiudono la puntata, questa puntata di Hot Hits con Buon Vento, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza, qualunque cosa. Insomma, Jovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e Alfa, la giovane promessa del pop, quindi ecco, insieme creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Un pezzo che ci ricorda che nonostante tutto c'è sempre un vento che ci porta avanti. Quindi direi canzone ottima per chiudere la puntata, perché ci ricorda che la musica, ecco, a volte sa ancora regalare emozioni. Buon vento? Sì, che porti via la noia e ci porti lontano. Che dire, numero uno, una canzone come questa. Dietro Buon Vento c'è ovviamente una macchina industriale pronta a trasformare una frase apparentemente innocua in milioni di stream, video, playlist, passaggi radio e persone che la canteranno senza sapere esattamente perché. Jovanotti ormai appartiene a quella categoria di artisti che non devono più dimostrare niente. Alfa invece rappresenta una generazione che è già cresciuta con la musica consumata come contenuto usa e getta. Detto questo, e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un ladro beccato in diretta, una bambola sexy scambiata per un cadavere, un vicino che ha tormentato il quartiere per 7 anni e una barca con 60 gatti a bordo. Quindi che dire, il mondo, l'abbiamo già detto più volte, è un posto assurdo, ma la musica, soprattutto quella di Hot Hits, a volte lo è ancora di più. Mentre il mondo impazzisce tra storie surreali e classifiche discutibili, io continuo a fare quello che so fare meglio, oppure quello che devo fare meglio, quindi commentare con cinismo e ironia le hit che mi passano sotto il naso, perché insomma, ecco, se la musica mi delude, almeno posso prendermi in giro, e se la vita mi mette alla prova, almeno posso farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare. Alla prossima settimana, e se vi capita di vedere una barca abbandonata, non chiedetevi cosa c'è dentro, chiedetevi solo ma chi gliel'ha fatto fare, come me. Ogni settimana mi chiedo chi mi ha scritto questa scenografia. Beh, comunque cari amici, buon weekend, tenetevi al fresco, torniamo con voi la settimana prossima, ciao ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto in direzione Torino. Sulla 4 per il traffico intenso si registrano code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Proseguendo si rallenta, sempre per il traffico intenso, tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. E ancora vi segnalo code, sempre in direzione Torino, tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Prudenza per un veicolo in panne, siamo sulla A4 in direzione Trieste, segnalato tra Spinea e Martellago Scorze. Vi ricordiamo che su tutta la rete autostradale nazionale, nella giornata di domani, domenica 23 agosto, sarà vietato il transito dei mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra le 7 e le 22, per agevolare gli spostamenti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London calling 4x4. London calling 4x4.
3: London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
2: So much alike. London calling 4x4.

Well, hai ascoltato moltissime altre versioni di questa bellissima canzone del gruppo dei Rolls Royce, questa bellissima canzone chiamata I Wish Upon a Star. L'avete ascoltata nella versione di Seal, nella versione di Paul Weller, nella versione di Janet Kay, una versione reggae version, but never heard a this beautiful version by Shark Boy. London Calling, Mimmo Caccamo, buonasera a tutti and welcome inside my garden of music delight, inside my Saturday rock show qui sulla frequenza di Radio Capodistria con voi. Mimmo Caccamo, 60 minuti di gioioso sound. Abbiamo iniziato con tre covers diverse, certamente. Go Back to Memory Lane with a fresh kind of fresh covers, also because they discovered they've been done in 1995. Voi direte, ma chi è dietro queste covers? Dietro queste covers c'era un gruppo della scena di Brighton che si è formato nel 92, un gruppo chiamato Shark Boy. The lead singer, songwriter and guitarist era una ragazza chiamata Ivy, un gruppo which has been championed by Suede frontman Brett Anderson, and il gruppo ha filmato allora per la Nude Records and released the Experimental Atmospheric Guitar Sound Records, e ne hanno solamente fatto uscire due. Il primo nel 94 chiamato Matinée, che tra l'altro io ho nella mia collezione, e anche quell'altro chiamato The Valentine Tapes, che ho anche nella mia collezione, però anche un cofanetto che racchiude ben quattro singoli che fanno parte appunto anche della The Valentine Tapes, o anche i loro singoli. Il gruppo They Split Up in 1995, e io ho avuto appunto la fortuna di avere questi dischi, anche perché un PR che ancora esiste però non sono più in contatto, chiamato Alan James PR, and he used to promote a lot of really band from the Deceptive Records to Nude Records to Hat Recordings. Really it was un alveare di bellissima musica, certamente, as a promoter. Shark Boy, that was una bellissima canzone ripresa da Shark Boy, una canzone appunto del gruppo dei Rolls Royce, una canzone popolare appunto, ha avuto un grosso successo nel 77. And before that, sempre da Shark Boy, abbiamo da ascoltare la classica canzone chiamata Diamonds Are Forever, che è tra l'altro anche la colonna sonora del film di James Bond chiamato anche Diamonds Are Forever. La canzone è composta dal grande John Barry and ripresa da una grandissima artista, parliamo di Shirley Bassey indeed, però questa versione molto diversa, più sperimentale, sensuale in a way, anche if we're talking about that, da Shark Boy. And we start off con un'altra bellissima versione, non so quando alcuni di voi quanti anni avranno, certamente, però if you were born much if you were born in the 60s and the 50s ti ricorderai certamente quella bellissima versione di Je t'aime non plus, che è uscita nel 69, cantata da marito e moglie, diciamo, ecco, Jean Birkin and Serge Gainsbourg. Ha avuto un grossissimo successo, però ha fatto il numero uno in Inghilterra, anche in Italia, però in quel periodo c'era la censura, quindi anche se il brano era number one nelle classifiche, si faceva ascoltare solamente, mi sembra, la versione strumentale oppure per niente, o la B-side, che era un bellissimo brano di Chopin, però cantato sopra anche veramente dalla grandiosa Jean Birkin indeed, and there was Je t'aime non plus. London Calling, Mimmo Caccamo. Now it is time to pay a tribute, un sentito omaggio a Frank Beard, il leggendario batterista del gruppo dei Zay
inglese top, che per decenni Frank, Billy Gibbons e Dusty Hill hanno creato un suono e uno stile inconfondibile, certamente di musica rock blues. Gli ZZ Top hanno portato blues, rock, una grande carica di personalità a generazioni di molti coloro che li hanno seguiti e amati. Mi ricordo quando sono venuto qua a Londra nel 76, andavo sempre alla ricerca di cose nuove e mi sono visto qua davanti questo Tres Hombres, però non ero sicuro appunto se comprarlo o meno, e mi ricordo appunto averlo comprato, ero soddisfatto appunto del suono che c'era dentro, non mi sembra che l'abbia regalato dopo. Anyway, il ritmo costante del batterista, Frank era il battito cardiaco di quella grande band. La sua musica e la sua eredità continueranno a vivere. Naturalmente riposa in pace grande Frank Beard. Tra l'altro il gruppo ha dovuto anche cancellare il tour in memory of their great, a parte essere il batterista loro, ma great friend loro appunto, ZZ Top. Non vado a farvi ascoltare canzoni molto conosciute certamente, però io ho due singoli dei ZZ Top, due o tre, comunque ne ho beccato uno perché l'altro non mi ricordo dove, l'altro che ho è TV Dinner, però io faccio ascoltare un brano che si chiama Velcro Fly, e questo 45 giri, tra l'altro la copertina si apre, senti? Ecco, si apre, è come se ci fosse una cerniera, il velcro, si apre appunto, e c'è dentro la foto del gruppo e dentro anche il 45 giri. Allora chiudiamo il velcro, scostumato, chiuditi i pantaloni, e ascoltiamo appunto in onore di Frank Beard, ZZ Top. Questo è Velcro Fly.

Quello era il nostro tributo al grande batterista del gruppo leggendario, certamente il Power Trio, possiamo chiamarlo, di rock blues, dei ZZ Top, Frank Lee Bird, nato l'11 giugno del 49, morto il 17 agosto di quest'anno. Great drummer. Was born in Frankston, Texas, Richmond, on that side, certamente. And there was a Velcro Fry, Velcro Fly, right. La London Calling, Mimmo Cacca, London Town, andando ancora avanti con il nostro programma qui a Radio Capodistria. Qui con me ho il nuovo singolo remixed di questo artista, che tra l'altro ho fatto ascoltare anche altre cosettine. Si fa chiamare Pictish Trail, il suo vero nome è Johnny Lynch, is the psychedelic electro folk indie pop progetto, appunto, di questo artista musicista scozzese, and che is based nella remota isola delle Ebridi, che si chiama Haig Island. Tra l'altro lo stesso Johnny Lynch, ovvero Pictish Trail, è molto conosciuto per essere una figura molto prominente nel Scottish Underground music scene, anche perché ha fondato una label che si chiama Lost Map Records, per la quale fa anche uscire i suoi lavori, e questo è il suo ultimo, si chiama Life Slime, che è uscito tramite la Fire Records as well. Fire Records indeed. E questo appunto è il brano che si chiama Life Slime di album, e questo è Another Way, un brano che tra l'altro abbiamo fatto già ascoltare, ma però questa è la versione, diciamo, estiva, rimissata. Ascoltiamocela pure.

Great, very interesting remix da questo nuovo singolo chiamato Another Way, rimissato da un certo R. Seilog Remix dall'album dello scozzese Pictish Trail, ovvero il suo vero nome è Johnny Lynch. Il suo nuovo album su Fire Records si chiama Life Slime. London Calling, Mimo Kakamo, Summer in the City, Summer here. Of course, the weather has changed in London, so we're back to square one in a way. But non possiamo assolutamente lamentarci, perché abbiamo avuto delle giornate veramente molto, molto belle, estive e anche calde, non certamente come quelle che avete voi lì in Italia, wherever you are, certamente, but we can't complain, assolutamente. Mimo Kakamo con voi on a Saturday, grande suono, abbiamo altre cosettine molto belle da far ascoltare. And continuando, certamente non so quanti di voi avranno ascoltato il nuovo singolo del gruppo post-punk irlandese dei Fountains DC, il gruppo is coming out con il loro quinto album chiamato Dopamine Chamber, which is set to be released il 16 di ottobre via XL Recordings, and which follow their 2024 album chiamato Romance. And it's quite different of what they did before, but still the kind of post-punk is inside. There's some melodies, and yes, indeed. Dentro naturalmente tutti loro c'è Graham Chatten, lead vocals, Connor Curley on guitar, keyboards, synthesizer, piano, Connor Deegan Tree on bass guitar, backing vocals, Tom Cole on drums and percussion, guitar, and Carlos O'Connell, guitar, synthesizer, you know, multi-instrumentalist. Tra l'altro c'è anche da dire che tutti i membri del gruppo dei Fountain DC, tutti loro hanno fatto parte, ancora sono appunto multiple members of the band. They have their side project, come Carlos O'Connell and Tom Cole, they have a side project che si chiama Film Noir, o anche Tom Cole è con il Political Extreme, which I love it, Belfast Hip Hop trio chiamato Kneecap, and cos'altro poi? Side project e solo albums, Graham Chatten as a solo con il suo album chiamato Chaos for the Fly, che è uscito qualche anno addietro, certamente. E poi ancora lo stesso Carlos O'Connell con Dead Dad Crabs, and Tom Cole ancora con un altro brano, un altro album suo. And say indeed, you know, it's good that, you know, each one has their own side project apart from the playing together, so express themselves in a different way. Fountain DC, il loro singolo si chiama Marianne, and dopodiché faremo ascoltare anche il gruppo della scena di Sacramento, California, che si chiamano Soft Science, post-punk, anche là molto bello, interessante. E il loro nuovo album si chiama Sand, che uscirà il 4 di settembre, and we're going to play the title track, che si chiama Sand, anche perché abbiamo avuto l'anteprima. E naturalmente poi i nostri carissimi power trio della scena di Lecce, del Salento, della scena pugliese, il grande power trio, which I adore indeed, che si chiamano Pallida Kaftat, una band già fatta ascoltare qui a London Calling, and the band, dopo aver fatto uscire tre singoli, they're out con il loro album di debutto che si chiama La distanza tra noi e la riva, out via my dear friend Amerigo Verardi NOS label, and yes, la mia recensione è pronta da mandare appunto a Lee Edwards, l'editore di The Sleeping Shaman. I just had to revise again and check it out what's going on, you know, formarla abbastanza bene, e then la mandiamo, e speriamo appunto la recensione uscirà very soon nel web zine. Da questo album ascoltiamo un brano che si chiama Freccia Rossa, but for now here you are, Fountain DC.

Grandi, grandi, grandi, è grande anche il loro debut album che si chiama La distanza tra noi e la riva. E come appunto mi ha spiegato Virginia Massi, la cantante multistrumentalista, as much as multistrumentalist, sono tutti e tre membri di questa grandiosa band della scena del Salento, della scena di Lecce, in Puglia, certamente. Parliamo del gruppo dei Pallida Kaftat. Kaftat, appunto, come già spiegato prima, prende il nome di una piccola cittadina della coastal town della Croazia. And appunto, come dice appunto, che il titolo riguarda anche i brani che ci sono dentro, che parlano appunto del mare, and anche perché appunto loro dell'Odyssey, as much as I do, because io venendo anche da Reggio Calabria, coastal city, coastal town is always there. Quindi particolarmente anche per quanto riguarda il loro singolo chiamato Il Molo degli Inglesi, che tra l'altro l'abbiamo fatto ascoltare, the first single we play here on London Calling su Radio Capodistria, certamente. L'album è veramente qualcosa di molto speciale, quello era un brano chiamato Freccia Rossa, and dentro naturalmente abbiamo Virginia Massi, Alberto Ruberti e Lorenzo Paiano. Virginia Massi e Alberto Ruberti hanno composto i brani tutti e due, uno e l'altro, and he's a great record. Ho stesso giù delle bellissime parole per quanto riguarda l'album, perché se lo meritano, and naturalmente la NOS di Mr. Verardi, per quello appunto lui è il produttore, diciamo, artistico dell'etichetta, and beautiful. Presto leggerete la mia recensione su The Sleeping Shaman. And before that abbiamo fatto ascoltare un gruppo della scena di Sacramento, e il gruppo si chiamano Soft Science, and they will be out il 4 di settembre con il loro full length album che si chiama Sand, ovvero sabbia. L'album is coming out in America tramite la Shelf 5 Records, mentre in the UK tramite la Spin Out Nugget Records. And dentro che ci sono dentro il gruppo, io ho appunto visto un po' in giro the people who composed the band, ma naturalmente l'ho persa un'altra volta. Abbiamo Katie Haley, Ross Levine, Matt Levine, Rocky Hales, insomma c'è un po' di gente appunto dentro questa band, and da questa band appunto Katie Haley lead vocals, percussion, Matt Levine on lead guitar, Ross Levine on guitar backing vocals, Tony Cale on drums, Becky Cale backing vocals, and Hans Munz on electronic. We play that track che si chiama Sand Indeed. And attualmente il nuovo del gruppo dei Fontaines DC, il nuovo singolo si chiama Marianne. Hello Marianne to all of you. This song was from the Fountain DC, and il loro nuovo album, quarto album, is coming out il 26 di ottobre by Axel Recordings. L'album si chiama Dopamine Chamba. London Calling, Mimmo Cacchio. Siamo arrivati appunto agli sgoccioli di questo nostro London Calling di stasera. Good God. E tra l'altro, parlando di quel brano del gruppo di Soft Science, Sand, era molto vicino al sound, un po' alla non so come possiamo dire, very Manchester kind of sound, certamente tipo un po' Stone Roses kind of thing. Anyway, finiamo questo nostro London Calling con un brano che riguarda il gruppo dei The Morning Line,
dal loro album chiamato Spellbound, and we're going to play this track which is quite interesting, che si chiama Spellbound. Con questo mondo coding che si congeda da voi, and see you next week. This is an album via the American label che si chiama Steer Star Records. I always forget the labels. Anyway, they are. Bye. Have a nice weekend. Big Steer Records, right?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. In apertura la 4 in direzione Torino. Si procede in coda per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Nella medesima direzione si rallenta, siamo sempre sulla A4 per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Rallentamenti segnalati inoltre in direzione Torino tra il bivio A4 A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre, sono in atto dei lavori in direzione Milano. Tra Mirano Dolo e l'innesto con la A4 e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: L'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.
4: Don't you

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulle nostre regioni si mantiene una perturbazione indebolita. Venti da est convogliono aria più fresca e relativamente umida. Le previsioni. In serata e nella notte cielo coperto, parzialmente sereno nel litorale con bore in graduale rafforzamento. Domani domenica parziali schiarite, densamente a nord. Nel pomeriggio non si escludono acquazzoni. Soffierà ancora vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 12 a 22, massime da 22 a 30 gradi. Lunedì giornata soleggiata con vento dai quadranti orientali, ancora debole bora nel litorale. Martedì parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio locali rovesci e fenomeni temporaleschi. Mercoledì bel tempo, senza precipitazioni. La viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Incolonnamenti sull'autostrada Gaberk-Fernetti dinanzi al confine con l'Italia. Traffico ostacolato anche da un incidente poco prima di Fernetti. Traffico ostacolato anche da un incidente poco prima di Fernetti. Sulla Dragonia-Capodistria, viabilità

0: minuti.
1: Il giornale della sera.
0: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. A Gornja Radgona, la fiera agroalimentare, la presidente Pirc Musar puntare sui prodotti sloveni. Il Papa Rimini all'apertura del meeting per l'amicizia. Putin, colpiremo duramente l'economia ucraina in risposta ai raid su obiettivi logistici russi. Il teatro come missione e memoria, il premio Aveninchi a Petra Blaškovic. L'UE aiuta la Serbia nello spegnimento degli incendi. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Al via a Gornja Radgona, alla 64esima edizione della Fiera Agroalimentare Internazionale Agra. Nel suo discorso la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc Musar, ha affermato che in tempi di cambiamenti climatici siamo ancora più consapevoli del fatto che il cibo non è qualcosa da dare per scontato. Sentiamo Erika Paternosch.
2: In occasione della Fiera Agra, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar ha affermato che l'accesso ai generi alimentari è legato alla sicurezza, all'economia, alla qualità della vita e alla capacità di un paese di plasmare il proprio futuro. Se la Slovenia vuole diventare più resiliente e meno vulnerabile, deve unire le forze in modo più efficace e sfruttarle al meglio, ha aggiunto. Secondo la Presidente, sarà quindi necessario creare le condizioni per una produzione alimentare interna stabile e per il futuro dei giovani agricoltori. Per raggiungere una sovranità alimentare è necessario avere un'agricoltura più produttiva, una maggiore produzione interna, settore in cui, ha detto Pirc Musar, la Slovenia ha il maggiore potenziale. Il paese necessita inoltre di filiere alimentari più solide e di un approccio alla produzione interna più integrato e strategicamente mirato. Il ministro competente Janez Ziegler Kralj ha dichiarato invece che Agra rappresenta un'occasione di riflessione sul tipo di agricoltura che la Slovenia desidera per i prossimi decenni. Un'agricoltura che, secondo il ministro, dovrebbe garantire la sicurezza alimentare, una vita dignitosa per gli agricoltori e uno sviluppo equilibrato delle aree rurali, avvalendosi al contempo delle nuove tecnologie. Alla luce delle calamità meteorologiche di quest'anno, in particolare della siccità, Ziegler Kralj ha sottolineato che tali eventi non sono più un'eccezione ma parte della nuova realtà, motivo per cui rafforzare la resilienza dell'agricoltura slovena è uno dei compiti principali del suo dicastero. Intanto il presidente della Camera dell'Agricoltura della Slovenia, Jože Podgoršek, ha sottolineato che, oltre agli aiuti immediati a seguito delle calamità meteorologiche di quest'anno, l'agricoltura slovena necessita soprattutto di linee guida strategiche a lungo termine. Secondo le sue parole, anche gli investimenti ben ponderati sono importanti. Bisognerebbe indirizzare maggiore sostegno verso la produzione alimentare primaria e la trasformazione delle materie prime slovene, ha detto Podgoršek, poiché questi due settori possono creare le condizioni per lo sviluppo a lungo termine dell'intero comparto.
0: Dall'Italia è iniziata la Fiera di Rimini, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi e approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. All'apertura era presente Papa Leone XIV. Il pontefice ha lanciato un appello affinché si costruisca un nuovo modello di società. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e disuguaglianze, dalla guerra e dei disastri ambientali, ha detto il Papa. In un'intervista al kremlinista di Russia 1, Pavel Zarubin, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le forze di Mosca hanno iniziato a rispondere alle azioni del nemico nei confronti degli impianti dell'industria civile e della logistica russa. Il regime di Kiev si è posto l'obiettivo di danneggiare la nostra economia, ha precisato.

0: aprendo così da sé questo vaso di Pandora. Risponderemo colpendo i loro settori economici più sensibili, annunciato già in fin di vita, compresa la produzione agricola. Putin ha poi definito stravaganti e inaccettabili le proposte avanzate da Kiev per una soluzione del conflitto. Ha inoltre ribadito che Mosca è sempre pronta al dialogo sulla pace, ma solo sulla base delle realtà che si stanno sviluppando sul terreno. Dall'Istria, nuovo importante riconoscimento per l'attrice e autrice istriana Petra Blaškovic nell'ambito della 31esima edizione del Festival Internazionale di Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria. Le è stato assegnato il premio Ave Ninchi, un'occasione per conoscere ancora di più la poliedrica artista. Dionella Posina Quavita.
1: Si tratta solo dell'ultimo riconoscimento per la polese Petra Blaškovic, prima attrice del Teatro Nazionale Corato di Osijek, che al Festival Triestino ha presentato Francamente, omaggio a Franca Rame, coprodotto dal Teatro Popolare Istriano e dalla Comunità degli Italiani di Pola. Un premio che, come racconta, ha accolto con grande soddisfazione.
2: È assolutamente vero, non me l'aspettavo, non sapevo neanche del fatto che ci fosse una premiazione.
1: Parlando di Francamente, rileva di aver sentito ad un certo punto il bisogno di raccontare Franca Rame, di farla conoscere, perché soprattutto le nuove generazioni l'hanno un po' dimenticata.
2: Va ripresa come attrice, come donna meravigliosa, intelligente, che parlava di un teatro che non ha paura di parlare. Al giorno d'oggi si dimentica molto spesso del dovere che ha il teatro, perché nasce come arte per educare, per migliorare la società, non per intrattenere. Lo può fare intrattenendo, ma lo scopo è un altro. Dario Fo e Franca Rame abbiamo fatto sempre un teatro coraggioso, irriverente, col potere, che ha parlato sempre dei più deboli, e questo è poi un po' quello che hanno fatto i miei genitori per tutta la vita.
1: In Fo e Rame Petra Blaškovic riconosce sicuramente l'impegno di una vita di suo padre Franz e di sua madre Arinka, che hanno indubbiamente contribuito a forgiare il suo carattere e la sua personalità. Il fatto di lavorare a Osijek forse rende ancora più forte il suo legame con l'Istria e Pola, così come il suo attaccamento alle radici, all'identità e alla lingua e cultura italiana. Recitare in dialetto istro-veneto rappresenta per lei una catarsi, una liberazione interiore e non da ultimo una missione.
2: Sì, è una missione che non è che neanche una persona sceglie razionalmente o la decide. Forse sono impregnata di queste cose, ringraziando i miei familiari che me l'hanno tramandato.
1: Sostiene la Blaškovic, rammaricata del fatto che si parli sempre meno il dialetto.
2: Il dialetto non è solo un'espressione linguistica, è veramente memoria, una memoria culturale, storico-archeologica da portare sul palcoscenico, perché lì la parola è viva. Quindi sicuramente è una missione, perché più noi ricordiamo quello che abbiamo ereditato, più gli diamo valore e abbiamo la speranza che le giovani generazioni se ne innamorino e poi siano loro a portarle avanti.
0: Ancora dall'Istria, domani Barbana d'Istria sarà teatro della Giostra dell'Anello, la tenzone cavalleresca più antica in Croazia. La prima edizione si tenne nel 1696, quando il borgo era in mano alla famiglia Patrizia Loredan di Venezia. Venne ripresa in epoca moderna negli anni 70 dello scorso secolo. Sentiamo Valmer Kuzma.
3: Il regolamento della tenzone, che inizierà alle 17, è molto chiaro. I 16 cavalieri in gara in costume del XVII secolo devono percorrere i 150 metri di pista sotto i 12 secondi e infilare con l'asta l'anello sospeso su un filo sul traguardo. L'anello stesso è formato da due cerchi concentrici collegati tra loro in quattro punti, per cui risulta suddiviso in cinque sezioni con punteggio differente. Alla fine la classifica viene stabilita sommando i punteggi ottenuti dai cavalieri nelle tre manche previste. Il vincitore si porta a casa il premio in denaro di 5.000 euro, premi minori per il secondo e terzo classificato. La tenzone gode dell'alto patrocinio del capo dello Stato, regolarmente presente nella loggia d'onore. La prima giostra dell'anello si tenne nel 1696. All'epoca il borgo di Barbana apparteneva ai nobili Loredan di Venezia, che ne rimasero proprietari fino al 1869. per attirare un gran numero di visitatori alle fiere che venivano allestite in paese, la famiglia organizzava delle vere e proprie competizioni tra i cavalieri. I premi che venivano posti in palio dalla nobiltà dell'epoca a queste gare signorili erano ricchi e ambiti: gioielli tempestati di pietre preziose e perle, elmi con piume di struzzo, a volte anche la mano di qualche damigella.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: L'Unione Europea ha inviato 4 elicotteri e 2 unità dei Vigili del Fuoco in Serbia per aiutare a spegnere gli incendi dopo che Belgrado aveva richiesto assistenza venerdì tramite il meccanismo dell'UE per la protezione civile. La commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadija Lahbib, ha scritto oggi sul social X che l'Unione Europea ha inviato in Serbia 4 elicotteri da Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia e 2 unità di Vigili del Fuoco a terra dalla Germania e dalla Romania. La Serbia ha chiesto aiuto all'UE a causa di un incendio in una grande riserva naturale nel nord-est del paese. L'Iran ha permesso a diverse petroliere irachene di attraversare lo stretto di Hormuz, che rimane chiuso. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana IRNA, il capo dello Stato iracheno Nissar Hamedi avrebbe richiesto un permesso speciale durante una visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Iraq, secondo Hamedi, avrebbe infatti subito gravi perdite finanziarie e il governo iracheno non sarebbe in grado di pagare gli stipendi ai funzionari statali finché lo stretto di Hormuz rimane chiuso alle esportazioni di petrolio iracheno. Non è comunque chiaro quante petroliere provenienti dall'Iraq abbiano attraversato lo stretto e nemmeno se questo permesso speciale sia valido in modo permanente per tutte le navi irachene. A Verona, per la prima volta al mondo, un visore di realtà virtuale viene utilizzato insieme a un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone sorde con impianto cocleare di vivere la musica anche sul piano emotivo. Una tecnologia che unisce stimoli visivi, vibrazioni e suoni e che, secondo i primi risultati, può migliorare non solo l'ascolto della musica, ma anche la comprensione delle parole. Davide Fifacco.
5: Ascoltare una canzone, riconoscerne il ritmo, lasciarsi coinvolgere dalle emozioni, un'esperienza che può diventare possibile anche per le persone sorde portatrici di impianto cocleare grazie a una sperimentazione realizzata a Verona. Il progetto è del Centro Regionale Specializzato per la Chirurgia e la Riabilitazione Bionica dell'Udito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, coordinato dal dottor Marco Carner. Per la prima volta al mondo, il visore di realtà virtuale viene utilizzato insieme ad un giubbotto acustico vibratorio già sperimentato nel 2025. Il principio è quello della simulazione multisensoriale. Il giubbotto trasmette le vibrazioni associate alla musica, mentre il visore propone immagini immersive legate al ritmo e al genere del brano. Una strada trafficata può accompagnare una musica intensa, mentre immagini primaverili possono essere associate a melodie più delicate. Il visore, sviluppato dal professor Luca Turchet dell'Università di Trento, era stato utilizzato finora con persone normoudenti. La collaborazione con il Centro Veronese ha permesso di sperimentarlo anche con pazienti sordi dotati di impianto cocleare, con risultati preliminari definiti eccezionali. E non si tratta soltanto di tornare ad apprezzare la musica. I test effettuati in precedenza su oltre 20 pazienti tra i 19 e gli 81 anni avevano evidenziato un miglioramento nella capacità di percepire e distinguere suoni e parole, anche in ambienti rumorosi. La ricerca punta quindi anche alla riabilitazione. L'ipoacusia può infatti provocare isolamento sociale e soprattutto negli anziani, se non viene trattata, può accelerare il declino cognitivo. Nei bambini, invece, una perdita uditiva non diagnosticata può compromettere lo sviluppo cerebrale e la vita di relazione. L'obiettivo, spiegano i ricercatori, è sfruttare insieme udito, tatto e vista per attivare vie sensoriali complementari, una sorta di esperienza sinestetica, nella quale una vibrazione o un'immagine aiutano il cervello a ricostruire ciò che l'orecchio da solo fatica a percepire. E da Verona arriva così una possibile nuova frontiera per gli impianti cocleari, non soltanto a sentire meglio le parole, ma a tornare a vivere anche l'emozione della musica.
0: Nel 2026 sarebbe in sensibile calo il numero dei nidi di tartaruga marina censiti sulle spiagge italiane, nonostante minacce come l'inquinamento luminoso e la pulizia meccanica delle spiagge. La flessione viene attribuita a un ciclo naturale che avrebbe visto un elevato numero di nidi rilevati nei 2 anni precedenti. Alessandro Martegani.
6: Sono fra gli animali marini che appassionano di più turisti e amanti del mare, ma quest'anno si sono fatte desiderare sulle coste italiane. Secondo le stime preliminari del progetto europeo Life Turtle Nest, coordinato da Legambiente, fino alla prima settimana di agosto lungo le coste italiane sono stati censiti circa 280 nidi di tartaruga marina caretta caretta, molti meno rispetto alle stagioni degli ultimi anni, culminate con oltre 600 nidi registrati nel 2025. Si tratta però di un calo fisiologico, visto che, fa sapere Legambiente, le femmine di tartaruga marina non depongono le uova ogni anno, ma di norma ogni 2 o 3 anni per ricostituire le riserve energetiche necessarie a produrre un nuovo carico di uova. Gli ultimi 2 anni, inoltre, hanno avuto numeri molto alti e in crescendo. Erano stati censiti 189 nidi nel 2021, 96 nel 2022, 326 nel 2023, addirittura 486 nel 2024 e oltre 600 nel 2025. Se guardiamo la distribuzione sulla penisola, la Sicilia è la regione preferita dalle tartarughe con 129 nidi quest'anno, seguita da Calabria, Puglia e Campania. Oscillazioni come quelle osservate quest'anno sono quindi fisiologiche e rimane il fatto che negli ultimi 10 anni l'Italia è diventata una delle principali aree di nidificazione del Mediterraneo occidentale. Nonostante l'ottimismo, gli esperti invitano però a non abbassare la guardia, perché le attività umane sugli arenili restano un problema in crescita di stagione in stagione. Uno dei rischi maggiori per le tartarughe è legato all'aumento della pulizia meccanica delle spiagge, pratica fra l'altro non solo dannosa ma anche illegale in Italia, e anche all'inquinamento luminoso che allontanerebbe le tartarughe.
0: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Mattea Grebeniac. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura la 4 in direzione Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Nella medesima direzione sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. E ancora in direzione Torino si rallenta, sempre per il traffico intenso, tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Weekend fittissimo di eventi sportivi, quello in corso. A Monte Carlo si sta concludendo in questi minuti la cronometro individuale di 9 km e 400 metri che inaugura la 81esima edizione della Vuelta a Spagna di ciclismo. Gli ultimi due a prendere il via sono i due sloveni Tadej Pogacar, 5 volte vincitore del Tour de France e favorito principale per la conquista dell'unica grande corsa a tappe che ancora gli manca, e Primož Roglič, che invece la Vuelta l'ha già conquistata 4 volte. La nazionale femminile slovena invece ha esordito la grande oggi pomeriggio a Istanbul ai campionati europei di pallavolo, ospitati oltre che dalla Turchia anche da Cechia, Svezia e Azerbaigian. La squadra allenata dall'italiano Alessandro Orefi ha infatti sconfitto per 3-0 la Germania nel primo match del girone A, risultato quanto mai importante considerando che le tedesche sono fra le squadre con cui verosimilmente la Slovenia si giocherà il passaggio agli ottavi. 25-22, 25-21 e 25-20 parziali a favore della Slovenia, condotta dalla schiacciatrice di origini gambiane Fatuma Tasilah, capace di mettere giù ben 24 punti. La Slovenia, che in passato non era mai riuscita a vincere contro la Germania, tornerà in campo domani sera alle 18 contro il padrone di casa e campionessa europea in carica della Turchia, e successivamente affronterà la Polonia e le più abbordabili Lettonia ed Ungheria. Ricordiamo che alla fase eliminazione diretta si qualificano le prime quattro classificate di ognuno dei quattro gironi da sei squadre. Oggi pomeriggio è tornata in campo anche l'Italia, che già ieri aveva esordito nel girone D battendo per 3-0 la Croazia. Le campionesse olimpiche mondiali in carica, allenate dal leggendario Julio Velasco, si sono ripetute sconfiggendo sempre per 3-7-0 e con ancora maggiore facilità anche il Montenegro. Prossimo impegno per l'Italia domani sera contro le padrone di casa della Svezia. La Formula 1 ha ripreso il via dopo quasi un mese di sosta con il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che prevedeva oggi la disputa della gara sprint su 24 giri. La vittoria è andata al britannico della Mercedes George Russell, che è scattato in testa dalla pole position e ha mantenuto il comando abbastanza agevolmente fino alla fine. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc, che invece partiva terzo e che dopo un lungo inseguimento è finalmente riuscito a superare la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris al 18° giro, relegandolo così sul gradino più basso del podio. Una posizione guadagnata anche per l'italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale ha sopravanzato la McLaren di Oscar Piastri subito dopo la partenza e ha così chiuso in quarta piazza. Sesto invece il padrone di casa olandese Max Verstappen, fresco di rinnovo di contratto con la Red Bull, e solo settimo un anonimo Lewis Hamilton con la seconda Ferrari. In classifica generale Antonelli guadagna così 3 punti su Hamilton e si porta più 53 sul ferrarista, mentre Russell, terzo, recupera 3 punti ed è ora a meno 56. Dopo la sprint si sono disputate poi nel pomeriggio anche le qualifiche per la gara vera e propria su 72 giri, che prenderà via domani alle 15. La pole position è andata a Norris, che ha preceduto di un decimo Russell. In seconda fila partiranno Antonelli e Piastri, in terza Hamilton e Leclerc e in quarta Verstappen e Liam Lawson. In pieno fermento l'attività dell'atletica leggera, ieri sera si è concluso il meeting della Diamond League di Losanna in Svizzera. L'Italia puntava sul fresco campione europeo del salto triplo Andy Diaz, che però non è riuscito a replicare il grande salto di Birmingham non superando i 17,20 m e chiudendo così terzo dietro al portoghese Pedro Picciardo, arrivato a 17,44, e all'algerino Yasser Mohamed Triki, che ha mancato la vittoria per un solo centimetro. Fra gli altri risultati da segnalare, il ritorno alla vittoria del campione olimpico di Parigi dei 200 metri, il botswaniano Letsile Tebogo, che con un discreto 19,87 ha preceduto il sudafricano Sinesifo Dambile. Mentre nell'analoga gara femminile, in cui si è infortunata la già pluricampionessa mondiale giamaicana Sharika Jackson, la vittoria è andata all'americana Kayla White, che in 22,18 ha sconfitto Amy Hunt, la britannica reduce dei 4 ori vinti agli europei. Per la Slovenia il miglior risultato della serata è stato il quarto posto di Bantis Janguček nei 400 ostacoli maschili vinti dall'americano Ray Benjamin. La Diamond League prosegue già oggi con i meeting di corsa in Polonia, dove nel pomeriggio nel salto in alto Gianmarco Tamberi ha confermato l'ottima forma che lo ha portato a vincere l'oro europeo, imponendosi con una misura più che buona di 2,31 m. Tamberi gareggerà poi anche il prossimo 2 settembre ai Giochi del Mediterraneo, che come vediamo nelle immagini sono stati inaugurati ieri sera a Taranto alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e che si concluderanno giovedì 3 settembre. Oggi nella prima gara è arrivata anche subito la prima medaglia per la Slovenia. Nika Bobnar ha infatti conquistato il bronzo nella cronometro femminile di ciclismo dietro alla francese Amandine Müller e alla spagnola Sandra Alonso Dominguez. In Croazia invece sono in corso di svolgimento i campionati europei di ginnastica artistica. Nelle immagini stiamo vedendo la gara del cavallo con maniglia in cui l'italiano Gabriele Targhetta ha conquistato la medaglia d'oro precedendo gli armeni Hamlet Manukian e Mamikon Kachatrian. Il ventenne della Spes Mestre, già bronzo nell'edizione di 2 anni fa, è diventato così il primo italiano di sempre a conquistare il titolo europeo in questa specialità della ginnastica. Come curiosità aggiungiamo che il suo marchio di fabbrica è la rotazione in uscita che lui stesso ha inventato e che porta quindi il suo nome. Sempre ieri oro anche per la Croazia con Ilya Koutoun, già più volte campione europeo quando rappresentava l'Ucraina, ieri vincitore del concorso generale. Calcio ora con le prime 2 partite del 6° turno del campionato sloveno che si sono giocate ieri sera. A Lubiana l'Olimpia ha lasciato il per lei poco consueto ultimo posto in classifica imponendosi, seppur con grande sofferenza, per 1-0 contro il Nafta. Partita ricca di occasioni da entrambe le parti e risolta ad una dozzina di minuti dalla fine dal croato Antonio Marin, entrato in campo pochi minuti prima e abile a sorprendere in controtempo con un raso terra dal limite sul primo palo il portiere del Nafta Lukas Erjaušek. Con questo successo l'Olimpia risale almeno provvisoriamente in 5ª posizione raggiungendo a 7 punti lo stesso Nafta ed il Mura. Un punto più su si trova l'Alumini, già in precedenza impostosi per 4-2 in casa sul neopromosso Brini e Grossuplie. Dopo 10 minuti è stato il nigeriano Bedea Maracio Sugi a sbloccare il risultato per l'attaccante dell'Alumini, 4° gol in questo campionato che vale anche la 1ª posizione in classifica marcatori. Dopo neanche 5 minuti però è arrivato il pareggio del Grossuplie con Nikola Jovicevic, pronto a sfruttare un pallone di Lagnal Corren giuntogli dopo una sorta di velo involontario di Neymar Setic. Gli ospiti sono quindi passati anche in vantaggio al 26esimo grazie ad un'altra azione di Corren su cui tiro ribattuto Marsetti ci ha messo dentro da pochi passi. Sotto per 2-1 all'intervallo l'Alumini ha effettuato la rimonta nella ripresa. Al 56esimo Petar Petrišek ha messo dentro di testa su cross dalla destra del faroese Hannus Sørensen e al 72esimo Ariano Blodek, entrato in campo appena 1 minuto prima, ha dato il vantaggio alla squadra di Kidricevo con un tocco da distanza ravvicinata su punizione di Vito Tešak. Il gol del definitivo 4-2 è arrivato poi in pieno tempo di recupero con un altro neoentrato, ossia Murat Bayrai, che con i Grossuplie tutto sbilanciato in avanti ha potuto arrivare indisturbato fino in porta partendo dalla propria metà campo. Si è concluso ai quarti di finale il cammino dell'italiano Lorenzo Musetti al torneo di Cincinnati, 7° e 3° ultimo Masters 1000 della stagione del tennis. Il toscano, testa di serie numero 10, ha perso infatti nella notte contro il numero 17 americano Francis Tiafoe. Nonostante il match si sia risolto in 2 set, la sfida è stata comunque alquanto combattuta, tanto da durare quasi 2 ore e mezza. Del tutto meritato comunque il successo di Tiafoe, più coraggioso e preciso di Musetti nei punti decisivi e capace di imporsi alla fine per 7-6-7-5. In semifinale stanotte Tiafoe sarà opposto al suo connazionale Brandon Nakashima, il californiano che a sua volta si è imposto nel derby statunitense contro Taylor Fritz. Nakashima, numero 27 del seeding, ma reduce della finale del Masters 1000 di Montreal persa contro Ben Shelton, ha sconfitto il numero 7 Fritz al termine di un'altra dura battaglia imponendosi per 11-9 nel tiebreak del primo set, perdendo per 6-4 il secondo parziale e vincendo infine per 6-3 nel terzo. Ricordiamo che l'altra semifinale in programma fra poco vede di fronte l'italiano Flavio Cobolli e il francese Arthur Fils. In ambito femminile continua invece a vincere contro pronostico la 20enne ceca Sara Bejlek, numero 35 mondiale, che dopo aver eliminato la numero 1 Arina Sabalenka agli ottavi, ha sconfitto ieri sera anche la numero 20 Madison Keys ai quarti. Dopo aver perso il primo set ed essere finita sotto per 3-1 nel secondo, la Bejlek ha rimontato, ha vinto il parziale per 6-4 e nel terzo e decisivo set si è imposta al tie-break, guadagnandosi così la 1ª semifinale in carriera in un torneo Masters 1000. Stanotte se la vedrà con l'americana Coco Gauff, numero 4 del seeding, che ha invece faticato molto poco per prevalere sull'ucraina Marta Kostiuk con un doppio 6-2 in appena 70 minuti. L'altra semifinale verrà invece di fronte stasera la polacca Iga Świątek e l'americana Jessica Pegula.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6, le frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1000.

0: Un saluto a tutti voi e bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Archiviata anche la Pasqua 2026, torniamo in viaggio dentro le label italiane, andiamo in Campania con il grande Newt, ovvero Claudio Domestico. Non è un suo disco quello che faccio girare, lo vado a scomodare perché ci possa regalare una fotografia di questa label di cui è direttore artistico ed è la protagonista della puntata di questa settimana, ovvero ad est dell'Equatore. A te Newt.
2: Allora eccomi, la casa editrice ad est dell'Equatore nasce nel 2008 come struttura per la pubblicazione di letteratura alternativa, la ricerca di talenti appunto per la pubblicazione di libri, romanzi e questo tipo di pubblicazioni. Dopo qualche anno, avendo appunto tutto il necessario per essere anche un'etichetta discografica, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista della distribuzione, hanno iniziato a pubblicare, a fare delle piccole pubblicazioni come sostegno a realtà alternative, soprattutto del territorio. Quindi hanno prodotto band come La Terza Classe, Suon Raier, che sono band napoletane, e in pratica dall'estate del 2025 è iniziata questa collaborazione con me, che sono diventato direttore artistico del lato appunto musica, della sezione musica di Est dell'Equatore. E da quando è iniziata questa collaborazione abbiamo pubblicato il disco di Ilaria Graziano e dei Guappe Cartò ad ottobre-novembre scorso del 2025, e le prossime pubblicazioni saranno Carmelo Pipitone, Spina e Sean Albain, che sono due esordienti. Per quest'anno solare, diciamo da estate a estate, per questa stagione, ci fermeremo qui, ma sicuramente andremo avanti poi dall'autunno prossimo.
0: Grazie Newt, grazie Claudio Domestico, grazie a tutti voi, a tutta la squadra di Ad Est dell'Equatore. Ovviamente, come sempre, l'invito è apertissimo, quello di andare a spulciare da vicino il loro catalogo, e così facendo pesco come di consueto due dischi. Inutile dirvi che restiamo ancorati al territorio campano, nello specifico. Prima di tutto andiamo nel Salernitano per far girare questo esordio dal titolo Il mio posto migliore. Lui è Spina, classe 98, al lavoro su queste tracce inedite ritroviamo lo zampino per la direzione artistica proprio di Newt, ovviamente, ma anche di Stefano Piro. Il disagio che un poco suona punk, un poco suona rock, un poco si sporca di quegli anni 70. E i riferimenti mi piacciono assai. Non perdiamo altro tempo, a Europe Express, iniziamo proprio da qui. Con noi c'è Spina. Ciao Spina.
3: Ciao, ciao Paolo.
0: Che bello, il mio posto migliore. Cos'è Salerno, il tuo posto migliore? Poi arriviamo al
3: Ma
0: disco,
3: il mio luogo di origine, la provincia di Salerno. Io sono nato e cresciuto a Sassano, che è un
0: Ah, Sassano.
3: paese, sì, all'estremo confine con la Basilicata in realtà, quindi appunto sono quasi lucano,
0: Ah,
3: ma
0: ok.
3: il mio posto migliore nasce proprio appunto da un'esigenza di trovarlo, il mio posto migliore, in quanto
0: Certo,
3: comunque
0: certo.
3: sono zone un po' difficili, diciamo queste qua. Poi in realtà questo disco, alcune delle canzoni, delle 11 canzoni del disco sono relativamente vecchie, sono state scritte 5-6 anni fa anche, per cui alcune di loro ho fatto un periodo della mia vita in cui ho vissuto a Bologna. Sono nate là, poi alcune sono
0: Certo.
3: state scritte qua, insomma, quando sono ritornato, per cui è un mix degli ultimi anni della mia vita in cui appunto ho cercato il mio posto migliore e credo di averlo trovato poi alla fine
0: Ah,
3: della
0: ok.
3: musica.
0: Che poi in genere, filosofeggiando sul tema, qualcuno dice che è molto più importante cercarlo che non trovarlo. Sai la solita
3: Beh, sì, un po'
0: frase,
3: come
0: no?
3: dire, l'importante è il
0: Esatto.
3: viaggio e non la
0: E
3: meta.
0: non la
3: Sì.
0: meta, esatto.
3: Sì.

0: Senti, ti dico subito la mia impressione di questo disco, quella proprio la prima, quella verace, istintiva, randagia, il primo ascolto, insomma. Ho subito sentito quel modo, soprattutto pensando alla prima traccia che è Fuori Persona.
1: Sì.
0: Quel modo cantilenante di intonare la voce, soprattutto nelle chiuse, mentre ascoltavo, poi, come faccio spesso, il primo ascolto è quello proprio nudo e crudo, vado a spulciare le note di copertina, i vari crediti, varie cose, varie ispirazioni, e leggo nomi come Lou Reed, e il cerchio un po' così chiude. Insomma, è un pregiudizio quello che ho avuto, però in realtà parliamone, che rapporto hai con i 70, gli anni 70?
1: Allora, diciamo che grazie a mio padre, quando ero piccolo ragazzino, ho scoperto appunto quel filone di musica là, quindi poi naturalmente informandomi e conoscendo nuova musica da solo sono poi arrivato a quello che è il mio faro, tra virgolette, sì, nel discorso appunto scrittura musica, che è appunto Lou Reed, che okay, per quanto mi riguarda, sia come approccio alla scrittura, sia come intenzione, diciamo, mi ci rivedo tanto, o meglio, mi ispiro tanto a lui, non mi permetto di paragonarmi a un mostro sacro del genere, ci mancherebbe. Però sì, questo discorso che facevi magari appunto sul mio modo un po' scanzonato, tra virgolette,
0: sì.
1: Quello, non devo essere sincero, non è una cosa a cui ho pensato,
0: cioè
1: non mi sono mai imposto di fare le cose in un certo modo, più che altro è il mio modo naturale, diciamo, di cantare, di scrivere,
0: okay.
1: E poi con gli anni naturalmente, man mano che andavo avanti nel mio percorso di scrittura sugli strumenti, ecco, poi è uscito fuori questo mio stile, diciamo, appunto.
0: Sì, perché poi lo trovo anche qua e là nei suoni, penso a Galassa come brano, la batteria è là che sta, anche le chitarre, cioè anche da un punto di vista sonoro hai rapito molto di quello scenario, no?
1: Sì, assolutamente sì, e poi su questo devo ringraziare soprattutto i miei produttori, che sono stati Claudio Gnut,
0: sì,
1: e Stefano Piro,
0: sì,
1: i quali sono riusciti davvero a capire prima di me quale fosse, diciamo, la mia direzione, tra virgolette,
0: okay,
1: nel senso che
0: okay,
1: io ovviamente tutti i lavori precedenti a questo sono tutti lavori autoprodotti, cioè che ho registrato ho arrangiato insieme ai ragazzi, ai miei amici, insomma, della band, quindi non avevo mai avuto appunto una direzione artistica, qualcuno che potesse canalizzare,
0: okay,
1: nei momenti, okay, di confusione, nei vari momenti, diciamo, di confusione che compongono poi la realizzazione di un progetto artistico. E ripeto, devo ringraziare soprattutto loro, perché sono stati molto attenti a quelle che potevano essere sia le mie esigenze, sia appunto la mia direzione, che magari in un primo momento non era chiara come lo è adesso, in primis nella mia testa, insomma. Quindi abbiamo speso tanto tempo a parlare, dal primo momento hanno cercato appunto di capire io dove volessi arrivare.
0: Certo.
1: E ad essere sincero, sono molto molto contento del lavoro che è uscito fuori, perché mi rappresenta molto, mi ci rivedo tanto, e questa per me, insomma, già è un traguardo, una vittoria bellissima.
0: Guarda, è molto variegato come disco. In realtà io metto davanti Senza Amore, che secondo me è il mio personale brano di questo disco, anche se se la combatte molto con A Sangue, con Tuono, con Viola, che io adoro i modi intimi, quelli ferrosi un po', no? Minimalisti. Però Senza Amore, dicevo, no? Con questo finale molto Amish, molto western, non saprei come altro raccontarvelo, ma anche apocalittico, se vuoi. È un fuoripista del disco. Il disco ne ha diversi di fuoripista, con tutte le virgolette del caso, no? Sembra proprio avere un'altra pasta anche nel modo di pensare alla forma canzone. Quindi, cioè, la curiosità è com'è che avete lavorato. Sembra proprio un lavoro molto randagio, in senso poetico, romantico del termine. Vediamo l'effetto che fa.
1: Certo, allora In realtà, quando all'inizio, insomma, abbiamo cominciato a fare una selezione, una prima scrematura dei brani, io avevo mandato a Newt e Stefano Piro una trentina di pezzi più o meno, che appunto a mio avviso facevano parte dello stesso, della stessa matrice emotiva, ecco, se possiamo dire così. Una volta appunto inviati questi 30 brani, abbiamo cominciato a fare una cernita di quelli che potevano essere coerenti, potevano creare un discorso, certo. Però siccome mi ricollego a quello che dicevo prima, quando scrivo non mi è mai capitato di chiedermi prima dove voglio arrivare, certo. Insomma, lascio che mi poi sia l'ispirazione del momento, insomma, certo, guidarmi. Per cui, non avendo dei paletti, appunto, come dicevi anche tu, anche stesso sulla forma canzone, sulla struttura della canzone, infatti nel disco sono presenti appunto pezzi come Senza Amore o Viola, che non hanno nemmeno il ritornello.
0: Certo, quindi, certo.
1: Appunto, poi su questo anche è stato fatto un lavoro, perché nei provini che avevo mandato c'erano dei brani tipo Via Limiti.
0: Esatto, che poi segue.
1: Durava,
0: no? Cioè, viene dopo Senza Amore, Via Limite, rompe, cioè veniamo da un mondo e passiamo ad un altro.
1: Sì, no, per quanto riguarda Senza Amore invece, ripeto, non avendo appunto diciamo, come dire, un'idea iniziale, ma il mio approccio alla scrittura è quello di scoperta, insomma, okay, man mano che il okay pezzo va avanti prende forma da solo. Però sono d'accordo quando hai detto che è un po' un fuoripista nel disco,
0: sì,
1: perché sì, effettivamente è un po' assi.
0: Che poi, tra l'altro, rapisco dal testo questo momento: quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno. Che poi, tra l'altro, bellissimo questo passaggio, che poi si rifà anche un po', se vuoi, al concept della successiva Via Limiti che abbiamo citato poco fa.
1: Certo, assolutamente.
0: È bella questa frase. Che limiti ha il giorno, certo, oggi, secondo te?
1: Ma le trappole, chiaramente quelle che racconto io, sono puramente personali. Cioè, nel senso, sono molto spesso degli autosabotaggi. Che delle trappole che mi tendo da solo, tra virgolette, uh-huh, nella mia testa, perché adesso mi ricollego anche un po' a quello che è il concetto dietro al disco. Purtroppo io all'inizio pensavo di essere il solo a vivere determinate cose, l'ansia verso un futuro che sembra sempre un po' incerto, il non avere, diciamo, dei punti stabili, ecco, sì, guardare, affacciarsi al domani e non vedere nulla, quindi sai, avere un attimino quella paura, appunto, anziché quella voglia di andare avanti e di scoprire cosa c'è. Quindi sì, le trappole del giorno sono queste, sono quelle trappole che molto spesso, ripeto, mi autoinfliggo, ma ho notato che c'è una sorta di escamotage, di protezione, di atteggiamento che condivido con molte persone della mia età, della mia generazione, ecco.
0: Faccio parte della squadra, sappilo.
1: Perfetto.
0: Ho la tessera del partito anche io. A voglia.
1: Perfetto.
0: Senti, dimmi, scusami, dimmi.
1: No, nulla, dicevo, sì, le trappole che intendo sono queste, sono i loop che ognuno di noi si crea, le dipendenze magari che possono essere affettive o di comportamenti autodistruttivi, ecco, tutti questi autosabotaggi, io li chiamo così, che molto spesso magari continuiamo a reiterare nel tempo, pur essendo coscienti del fatto che ci fanno star male, che non ci fanno andare avanti, ma è come se si creasse una sorta di culla, una zona, certo, di comfort, certo, da cui poi diventa difficile uscire. Quindi per questo appunto in Senza Amore dico che è difficile stare lucidi durante una semplice giornata, durante la quotidianità, a non cadere in questi loop, in queste trappole, da cui poi può diventare difficile uscire.
0: Il famoso qui ed ora, direbbe un illuminato, ma insomma,
1: sì.
0: Va bene.
1: Sì, esatto.
0: Senza amore noi ce l'andiamo ad ascoltare, è bellissima. Grazie, grazie Spina, grazie per essere stato con me, con noi qui a Transeurope Express.
1: Grazie a te Paolo.
2: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: E questa era Senza Amore, brano che campeggia dentro Il Mio Posto Migliore, il disco d'esordio di Spina. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Label ad est dell'Equatore, e nel suo catalogo vado sbirciando per un secondo disco, un secondo artista. Lui è un altro amico storico di questo viaggio che ritrovo sempre con grandissimo piacere. Tra l'altro l'intervista integrale campeggerà sulle due pagine del mese di aprile di Raro Più, e parliamo come di consueto della rubrica Indipendentemente, che curo personalmente. Si intitola Quinto Quarto, che per me è forse il suo disco più alto, più vero, più ispirato. C'è tantissimo da dire, perciò non perdiamo altro tempo a Trans-Europe Express. È sempre un enorme piacere ritrovarmi con Carmelo Pipitone. Ciao Carmelo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, che bello, che bello. Senti, io ti ho lasciato tempo fa, tanto per citare un titolo, eri solo dal vivo. Che era un tempo strano. C'erano le tue canzoni, ma c'erano anche sperimentazioni di forme e suoni da dare a queste canzoni, alternativi, forse in realtà la tua vena più sincera, più trasparente, che non manca in questo disco di nuove cose, bellissime cose.
1: Quando ci siamo lasciati, hai fatto bene a ricordarlo tu, era un altro periodo, insomma, si è voluto voltare pagina. Ma sempre comunque con la stessa mentalità, lo stesso modus operandi, in qualche maniera bisogna sempre riarrangiare quello che abbiamo pensato in passato, dandogli sempre una veste nuova.
0: Vero.
1: Per quello che si portano le canzoni dal vivo, cambiano anche, questa è una cosa secondo me molto positiva, nel senso il valore aggiunto di una canzone che è suonata in maniera diversa rispetto al disco. Questo ti fa capire che può assumere diverse forme.
0: Tu sei tra quegli artisti che pensa che la canzone è in quel momento, in quella forma, poi un altro momento sarà forse un'altra canzone.
1: Di solito è così, ma lo è oggettivamente, nel senso che quando la chiudi e rimane lì incisa nel disco, ha deciso di chiuderla così e non la puoi più ritoccare, e allora sì, rimane lì, e poi degli altri, non è più tua, quindi gli altri, se vogliono, la possono anche suonare in reverse, cioè possono farne veramente quello che vogliono.
0: Prima fuori onda hai usato una parola un po' pericolosa, ma secondo me fotografa appieno questo disco, un disco complicato. Io se sottolineo questa frase da Filo di Lana, tra l'altro brano bellissimo: i miei volti bruciano, mi chino per raccoglierli, uno rinasce, gli altri non possono volare via. Penso sia questo il manifesto, la ragione di questo disco, o sbaglio?
1: Diciamo che questa è un'anima, tu ne hai appena diciamo, sicuramente, insomma, fatto notare la parte forse più introspettiva, insomma, quella un po' più nascosta, più ermetica, sicuramente è uno dei picchi, diciamo, è una delle punte di questo iceberg, che comunque non è enorme, però insomma ha tante sfaccettature.
0: Tantissime.
1: Anche nella mia semplicità, anche nella mia semplicità sono purtroppo complicato, ed è bellissima questa citazione che fai, perché effettivamente è un continuo rincorrere se stessi per poi lasciare praticamente quella che sarà la faccia che vincerà su tutte le altre. Quindi anche un po', diciamo, il compromesso per continuare a vivere.
0: Andiamo sul brano Barabba, e tra l'altro mi ha fatto sorridere questa, poi me la devi raccontare, perché nei testi che trovo nella press kit ci sono anche i testi in arabo, perché canti in arabo, giusto?
1: Sì, canto anche un pezzo in arabo.
0: Ok, però tornando al post rock di questo brano, c'è una frase che non è esteticamente forte, ma è fortissima, potente: nella modestia e nell'umiltà sì come la terra.
1: Sì, wow. questa è una citazione, Rumi.
0: Non la conoscevo.
1: Filosofia di un certo tipo, il maestro Battiato coglieva da queste
0: Vado a indagare.
1: Saggezze antiche.
0: È bellissimo.
1: però ti voglio a questo punto tradurre la parte
0: quella in arabo,
1: okay. Quella che inizia, vabbè, diciamo, scritta da sinistra, quella parte lì che sembra, sì. Tra l'altro è elegantissima questa scrittura,
0: davvero.
1: E, sostanzialmente, che parla dell'anno zero, quindi è una proiezione nel periodo in cui visse anche Gesù Cristo, insomma, quindi però vista dagli occhi di uno che protestava ed era particolarmente, diciamo, politicamente attivo, anche se violento, diciamo, è appunto Barabba, un personaggio che tra l'altro non è nemmeno esistito probabilmente, però era un po' la figura, diciamo, un po' la figura di quell'epoca, epoca particolarmente oscura, insomma, è piena di rabbia. Dobbiamo pensare che in quel periodo in Palestina, insomma, non c'erano gli israeliani, ma c'erano i romani, che più o meno, diciamo, hanno fatto quello che gli israeliani poi stanno cercando di chiudere. Chiudere. Ecco, va bene. Detto questo, il punto di vista di uno come Barabba, che poteva essere una persona normale, stanca semplicemente di questa oppressione da parte dei romani, e quindi è l'anno zero, e qui contro vento e al buio, sabbia ai piedi e al cuore, da là udi lì, che significa il sangue brucia ed è il mio, lame al petto e sul viso e 100 figli sulle croci. Si dice che Barabba avesse al suo seguito più di 100 seguaci, o comunque, insomma, affiliati, non so come chiamarli, e quindi fuoco al tempio e al cielo. Questo è quello che dobbiamo fare, bruciare quello che sta succedendo, e se di mezzo c'è un poveraccio, non ce ne frega niente, cioè, nel senso, dobbiamo riuscire ad ottenere quello che dobbiamo assolutamente ottenere, cioè la nostra libertà come popolo e come...
0: Bello,
1: e quindi è un po' quel punto di vista. E poi c'è un'associazione, appunto, di letteraria, liberamente, diciamo, tratta dalla generosità di al Rumi, un filosofo arabo, che nel nascondere le mancanze altrui, sì, come la notte, insomma, quello che hai citato tu.
0: Certo, là vado a indagare. Senti, io non so quale brano scegliere, perché veramente ha tante facce, però forse nel mio tempo privato, di vita privata, mi ha colpito tantissimo Quasi Aprile. Mi ha colpito tantissimo, e secondo me si deve diventare grandi per capire l'importanza di non essere più bambini per i genitori.
1: Hai colto nel segno, amico mio.
0: Ok.
1: Anche non essendo in italiano, questa canzone penso che arrivi lo stesso.
0: È vero. Tra l'altro, diciamo, perché canti anche non solo in arabo, ma anche in inglese, e ce ne dai un assaggio. Quasi Aprile, noi ce ne andiamo ad ascoltare. Grazie Carmelo Pipitone, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie a te, Paolo. È sempre un grande piacere parlare di quello che succede nelle nostre vite.
0: Vero, grazie.

Questa era Quasi Aprile, brano che chiude l'ascolto di Quinto Quarto, il nuovo disco di Carmelo Pipitone. Grazie a lui, grazie a Spina per essere stati con me, grazie al prezioso lavoro della label ad est dell'Equatore. Trans-Europe Express finisce qui, ovviamente torna settimana prossima e vado ripescando quella famosa puntata che per disguidi tecnici a Natale è scivolata via fino ad oggi. Parleremo di grande jazz, ma soprattutto di grandi regine a confronto dall'America e un po' da tutto il resto del mondo. Con me, con noi ci saranno Kenge e Lizzie Thomas. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un volume estremamente curioso, molto ma molto interessante. Si intitola Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. C'è un incipit, anche se si trova nella quarta di copertina, che ci fa però comprendere fin dall'inizio quali saranno i temi che andremo a affrontare anche noi oggi a Sconfinamenti. Sfoglieremo insieme a voi questo libro molto interessante, che parla sì di Friuli Venezia Giulia, ma paradossalmente apre anche le menti per quanto riguarda la Venezia Giulia, l'Istria, Fiume, Dalmazia. Insomma, fa un ragionamento a tutto tondo su questi territori, aiuta il lettore a capire e a comprendere e a leggere la storia, ma anche i luoghi dove si è sviluppata questa storia. L'incipit di questa nostra trasmissione, che mutueremo proprio dalla quarta di copertina di questo Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia di Bottega Errante Edizioni, è così che in ogni famiglia, in ogni comunità, inizia a costruirsi un calendario civile, una successione di momenti che riteniamo averci segnato non solo come individui, ma come comunità, una serie di giorni che restano. Questo è l'incipit scritto anche per noi e che abbiamo mutuato di Alessandro Catunar, che ha curato questo volume, che saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Alessandro Catunar è dottore di ricerca in storia contemporanea, presidente dell'associazione 4704. Nel 2024 ha pubblicato Storia di una linea bianca, Gorizia, il confine, il Novecento, per Bottega Errante Edizioni. Si occupa di progetti di public history, di storytelling multimediale, di produzioni audiovisive e teatrali e della progettazione di mostre e musei. È curatore dei progetti archivi della memoria dell'area di confine, topografie della memoria, museo diffuso dell'area di confine e del museo multimediale Lascia passare Prepusnitsa a Gorizia, ecco, direttore artistico del festival urbano multimediali Invisible Cities. Alessandro Catunar, prima di sfogliare questo calendario, lei ha citato all'interno della sua presentazione le giornate particolari. Che cosa sono le giornate particolari?
1: Per come le abbiamo intese in questo volume, sono dei momenti della storia del Novecento, in questo caso, in cui il mondo cambia, in cui succede qualcosa che segna uno spartiacque. In genere la fine di qualche processo, la fine di un conflitto, la fine di un evento catastrofico, ma è soprattutto un evento che segna un nuovo inizio, segna una comunità che si trova in un momento in cui deve reinventarsi, ripensarsi, immaginare e costruire un futuro che verrà. Quindi abbiamo individuato queste giornate particolari come delle giornate in cui gli assetti politici, sociali, economici si modificano, e sono momenti che ci pongono e pongono la popolazione di fronte a grandi questioni, a questioni etiche, a questioni civili, a questioni morali con cui confrontarsi e decidere che risposte dare, non solo come singoli individui appunto, ma come comunità che si percepisce come tale, quindi come una comunità che nel corso del Novecento modifica, costruisce la propria identità collettiva e la modifica nel corso del tempo.
0: Ci sono 25 giornate particolari, ma si tratta di una proposta, di un'apertura che, come dire, porta anche alla riflessione?
1: Certo, perché vuol dire fare una selezione, è stata forse la parte più anche interessante e divertente del lavoro che ci siamo trovati a fare. Selezionare 25 date che sono proposte, sono in alcuni casi provocazioni, nel senso che interrogarci su quali sono i momenti che veramente l'intera comunità della regione Friuli Venezia Giulia può riconoscere come tali è già una sfida, perché vuol dire da un lato dare per assodato che esista una collettività del Friuli Venezia Giulia, sì. Vuol dire anche decidere che un evento accaduto a Udine possa parlare, raccontare, interrogare qualcuno che vive a Trieste o nell'area del Pordenonese, e vuol dire escludere tante cose, perché ridurre il Novecento a 25 momenti non è di certo semplice, però vuol dire anche fare un po' di scrematura, capire veramente quali sono stati i momenti di passaggio, di transizione fra una fase e un'altra, e soprattutto chiedersi quali sono gli eventi che ancora oggi ci interrogano, che ci lasciano qualcosa qui a noi ora, che magari è diverso da quello che avremmo scelto 20 anni fa. Queste 25 date in questo momento sono queste, 10 anni fa forse sarebbero state diverse.
0: Diciamo che questo libro potrebbe essere, potrebbe venir meglio riscritto magari fra 10 anni, prendendo in mano quel che resta di un giorno, edizione 2025, rivederlo fra 10 anni per capire se ci sono state delle mutazioni, dei mutamenti anche, non dico di carattere civile, ma soprattutto di lettura della storia, ma anche di interpretazione della storia e di mantenimento della memoria.
1: Senza dubbio, perché insomma noi leggiamo sempre la storia sulla base del presente, del tempo presente, di quelle che sono anche le priorità che l'oggi ci pone davanti a noi, e quindi davvero potremmo ogni 10 anni provare ad aggiornare questo calendario e anche ragionare su che cosa è cambiato, su quali priorità sentiamo in quel momento. D'altra parte, nella scelta che abbiamo fatto, abbiamo cercato di individuare delle linee di continuità che nel corso del tempo hanno interrogato la comunità locale, e nella nostra narrazione abbiamo anche evidenziato come un certo evento, una certa data, abbia cambiato di significato nel corso del tempo. Il significato non è stato costante, non è stato stabile. Ci sono date attorno a cui le polemiche sono fioccate anni fa e decenni fa, e su cui adesso si sta andando verso una pacificazione, quindi abbiamo cercato di fare anche questo lavoro un po' più di analisi in prospettiva. Certo è che l'intento di questo libro è un intento attuale, cioè di parlare all'oggi, di parlare sia le generazioni più anziane, che buona parte di questi eventi li hanno vissuti, ma soprattutto intercettare l'interesse delle generazioni più giovani, che magari molti di questi eventi non li conoscono, sicuramente non li hanno vissuti, magari ne hanno sentiti parlare a casa, nelle famiglie, e magari senza riuscire a tracciarne i confini in modo preciso. Quindi il nostro intento è veramente di accendere un dibattito oggi su chi siamo come singoli, chi siamo come comunità e che rapporto c'è fra il nostro passato e il futuro che abbiamo davanti. Convinti che ragionare sul passato magari non insegnerà, nel senso non sono del tutto convinto che la storia sia maestra di vita, ma certo ci dà degli strumenti per interrogarci su noi stessi, sul nostro vivere insieme, su alcune grandi questioni che riguardano anche il panorama internazionale che stiamo vivendo, che è in continuo mutamento.
0: Certamente, sono strumenti importanti dal punto di vista storico, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista politico. Che strumento possiamo usare?
1: Ma innanzitutto, secondo me, è importante in una regione come il Friuli Venezia Giulia adottare una molteplicità di punti di vista, cioè capire l'importanza di osservare agli eventi e alle dinamiche storiche e sociali non assumendo un unico sguardo, un unico punto di vista, comprendere che gli eventi possono essere vissuti in maniera anche radicalmente diversa da diverse componenti della popolazione. Ci sono alcune di queste date, faccio un esempio fra tutti, il 1° maggio del 1945, sì, che assume significati davvero radicalmente diversi. C'è una parte della popolazione di Gorizia e Trieste che festeggia il giorno della liberazione dopo 5 anni di guerra, 20 anni di fascismo e di oppressioni, e un'altra parte della popolazione che è convinta di vivere il momento più drammatico della propria storia, segnato da un'invasione straniera e da un momento di violenze terribili. Ed entrambe le comunità hanno ragione, entrambe stanno vivendo quel momento in tutta la sua intensità, eppure con due tessuti emotivi contrapposti, ed è il bello e il complesso di vivere in una regione di confine come il Friuli Venezia Giulia, dove le identità si mescolano nel corso del secolo, si scontrano, sicuramente osservano gli eventi da prospettive diverse. Ecco, questo è uno strumento importante anche per capire l'oggi. Se assumiamo sempre solo un'unica ottica, come fosse l'unica possibile, davvero faremo difficoltà a comprendere perché certe cose avvengono. E dall'altra parte un secondo strumento che cerchiamo di far emergere, che anche nelle scelte delle date credo che sia abbastanza evidente, è come la dimensione politica non sia l'unica fondamentale. Molte delle date che abbiamo scelto riguardano da un lato l'economia, dall'altro la partecipazione civile, quindi ci sono tante diverse dimensioni che compongono il nostro vivere assieme, il nostro evolvere come società, e non sono alternative le une alle altre, si mescolano, si contaminano fra di loro, e quindi ciò che accade a livello istituzionale va a influenzare il modo in cui le comunità si percepiscono, si narrano, e anche poi tutte le dinamiche economiche, e tutti questi elementi compongono la nostra identità. Noi da un lato ci identifichiamo sul piano nazionale, dall'altra parte ci identifichiamo sulla base delle nostre idee politiche, ma anche del lavoro che facciamo, della classe sociale a cui sentiamo di appartenere. È un po', se quindi ci interroghiamo su cosa vuol dire essere del Friuli Venezia Giulia, vuol dire andare a indagare un po' tutte queste dimensioni.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Noi siamo in collegamento telefonico con il curatore di un libro estremamente curioso ma importante. Si intitola Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia, per Bottega Errante Edizioni. Alessandro Cattunar, come dicevo, è in collegamento telefonico con noi, ha curato questa raccolta di giornate particolari 25 della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. Senta, passiamo, o meglio, possiamo parlare meglio anche di un mosaico, lo potremmo definire un mosaico, questo libro?
1: Assolutamente sì, è una metafora che uso nell'introduzione. Ho pensato molto a come si potesse rappresentare il Novecento in una regione di confine come la nostra, e credo davvero che il modo migliore sia quello del mosaico e non dell'affresco. Nel senso, provo a spiegarmi, per fare un affresco vuol dire riuscire a tracciare delle grandi campiture di colore, delle linee ben nette, delimitate, che vadano a comporre una figura unitaria e ben composta nel suo insieme. Questo credo che sia difficile da fare, vorrebbe dire adottare uno sguardo specifico. Invece la metafora del mosaico è molto più adatta, un'associazione di tessere che vengono messe l'una vicino all'altra, ogni tessera ha una sua individualità, ci rappresenta uno sguardo specifico che è messo accanto agli sguardi degli altri, a tutte le altre tessere, se la guardiamo un po' a distanza ecco che si viene a comporre un'immagine complessiva c'è, ma appena ci avviciniamo vediamo che è composta da tante sfumature diverse. Ecco, queste giornate particolari, tutte quante per essere capite hanno bisogno delle sfumature, di tanti diversi sguardi che si mescolano fra di loro per farci capire la complessità degli eventi, e lo facciamo davvero partendo da degli sguardi particolari. Ognuna delle voci, ognuno dei capitoli parte da una o più esperienze di vita specifiche, persone che sono lì in quel momento, in un certo punto della nostra regione, che stanno vivendo quella giornata particolare, ce la raccontano quasi in prima persona, comunicandoci uno sguardo molto calato all'interno degli eventi, nelle città, negli spazi urbani, per poi allargare il nostro sguardo, indietreggiare, provare a osservare le cose un po' più dall'alto, vedere come le persone che interagiscono sono molte, e provando anche a collocare quello che succede qui in regione in realtà in un contesto più ampio che quello nazionale e internazionale.
0: Noi ricordiamo le autrici, gli autori sono Gianluigi Bettoli, Enrico Bullian, Marco Carlone, Alessandro Cattunar appunto, Stefan Cioc, Anna Di Gianantonio, Monica Emanuelli, Angelo Floramo, Xavier Grossutti, e poi ancora Franco Perazza, Anna Piuzzi, Anna Maria Sanfilippo, Toni Sirena, Marco Stolfo, Fabio Todero e Roberto Todero. Senta, queste autrici e autori hanno accettato di condividere un medesimo approccio? Quale?
1: Sì, allora io gliel'ho proposto, l'approccio, loro sono state tutte e tutti molto collaborativi da questo punto di vista. Da un lato ho chiesto loro uno sforzo molto grosso, cioè di condensare in 7-8 pagine molte conoscenze, perché sono tutte studiose e studiosi che hanno approfondito i diversi ambiti di ricerca, e quindi ho chiesto loro un approccio sintetico, discorsivo, capace di intercettare un pubblico ampio, non di specialisti. È un libro davvero che vorrebbe parlare a tutte e a tutti. L'altra cosa che ho chiesto di condividere è una struttura tripartita. Appunto, una prima parte del saggio in cui assumiamo lo sguardo di uno o di pochi personaggi che stanno vivendo quella giornata specifica, una seconda parte che ci fa capire come il Friuli Venezia Giulia si sia trovato al centro di dinamiche internazionali, di questioni che qui in quest'area di confine appaiono particolarmente nitide, ma che riguardano anche molti altri territori in giro per l'Europa. E una terza parte che è proprio quella che si interroga su cosa resta di quella giornata, su cosa ci lascia oggi, su quali sono le questioni aperte, su cui ancora vale la pena sedersi attorno a un tavolo, in famiglia, a chiacchierare, a discutere. Quindi questo è stato l'approccio condiviso.
0: Ma c'è stata discussione anche tra di voi sulla scelta delle date, o le idee erano molto chiare fin dall'inizio?
1: C'è stata molta discussione ed è stato, come già dicevo, forse la parte più stimolante. Più divertente di questo lavoro. Per fortuna non c'è stata totale condivisione, perché questo ha favorito davvero un confronto approfondito, un domandarsi che cosa tenere e che cosa lasciare magari per una futura seconda edizione o secondo volume di quest'opera. Un criterio che abbiamo adottato, che credo valga la pena sottolineare, è stato quello di andare a integrare le scelte di questo volume con le scelte fatte dai curatori di altri due volumi, che sono il calendario civile italiano e il calendario civile europeo. Mm-hmm. Perché questa trilogia di calendari civili, che ovviamente si sommano fra di loro, si intersecano fra di loro, ci raccontano delle nostre plurime identità. Tutti noi siamo cittadini europei, siamo cittadini italiani, siamo cittadini del Friuli Venezia Giulia, e uno non esclude l'altro. Alcune date ritornano nei tre calendari, altre date invece sono esclusive, quindi una data del Friuli Venezia Giulia non la ritroviamo poi nel calendario europeo, e anche nel confronto fra queste date emergono stimolanti spunti di riflessione.
2: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: In quest'ultima terza parte di Sconfinamenti, io ricordo, stiamo presentando il volume per Bottega Errante Edizioni, Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. Noi siamo in collegamento telefonico con il suo curatore Alessandro Catunar. Lei prima della musica ci ha fatto capire benissimo che c'è uno spirito europeo anche per quanto riguarda un calendario civile, date che si intersecano a livello nazionale, parlo ovviamente per quanto riguarda lo Stato italiano, ma anche a livello europeo. Un crocevia, come si dice, di popoli, di idee, veramente il Friuli Venezia Giulia, che si può declinare e lo si capisce anche attraverso la lettura di questo saggio.
1: Sì, è la dimensione proprio del dialogo interculturale, credo che sia dominante sia nel calendario appunto regionale sia in quello europeo. E ci interroga proprio su che cosa sia l'identità, di quanto siano complessi i processi di costruzione identitaria. Innanzitutto che siano processi di costruzione, che le identità non sono monolitiche, non sono date una volta per tutte, che è necessario un continuo interrogarsi sul chi siamo e su come le esperienze precedenti influenzino il nostro essere comunità oggi e su come questi caratteri possano mutare e siano frutto di processi di costruzione. Anche il fatto di scegliere di avere un calendario civile condiviso, di mettere certe date in questo calendario civile è un'operazione di costruzione identitaria. La nostra è una proposta diciamo dialogica in questo senso, non vuole imporre niente ma intende porre domande, questo sì, quindi il lettore si troverà a chiedersi: ma questa data davvero ci riguarda, mi riguarda? E alcune delle scelte che abbiamo fatto in questa direzione credo che siano particolarmente stimolanti. Cito uno fra i tanti saggi, che è quello di Angelo Floramo dedicato al terremoto del Friuli. Angelo ha avuto un'intuizione, come spesso accade nei suoi scritti, davvero stuzzicante, perché invece di celebrare il terremoto come l'evento fondativo dell'identità dei friulani, con tutta quella retorica che in buona parte conosciamo, ha colto l'occasione per far capire come in quel momento, nei mesi successivi al terremoto, le dinamiche della ricostruzione hanno fatto emergere la dimensione di confine di tutta la nostra regione, perché sono arrivati gli operai bosniaci della Krivaja a costruire le casette prefabbricate, si sono trovati a interagire appunto bosniaci con i friulani in un momento critico. Perché? Perché loro avevano già vissuto un terremoto, avevano acquisito conoscenze, le hanno volute condividere ed è stato un momento di dialogo fra Italia e Jugoslavia in un momento particolarmente delicato dopo i trattati che erano stati approvati l'anno prima.
0: Senta, perché inserire all'interno di quel che resta di un giorno un calendario civile per i Friuli Venezia Giulia, ad esempio, il trattato di pace, l'esodo o testa perdente l'invasione italiana della Jugoslavia e i campi fascisti?
1: Per sottolineare il fatto che questa regione amministrativa e politica, che è il Friuli Venezia Giulia, come lo conosciamo oggi, con i suoi confini ben tracciati, in realtà sia stato il frutto di spostamenti di linee, di confini, che hanno fatto sì che quest'area cambiasse la sua forma, le sue dimensioni e le popolazioni che ci vivevano dentro. Oggi il Friuli Venezia Giulia è ben delimitato, ma è in continuo dialogo con quello che sta subito fuori dai suoi confini. Persone che sono legate fra di loro perché appartengono a famiglie che sono state divise, che hanno fatto scelte diverse nel corso del Novecento, pur mantenendo i rapporti o invece perdendo i rapporti. Quindi credo che sia importante in un calendario regionale anche aprirsi al fuori, perché la nostra regione è segnata profondamente, identitariamente, proprio con l'altro da sé, che è stato sempre un elemento da un lato di connessione, di dialogo, di confronto, e dall'altro di conflitto, quindi non possiamo parlare del Friuli Venezia Giulia senza in qualche modo riferirsi anche all'Istria, alla Slovenia, alle popolazioni che abitano queste terre, e alle popolazioni che abitavano l'Italia se ne sono dovute andare via, o viceversa le persone che abitavano quelle terre e si sono trovate a dover vivere nella regione Friuli Venezia Giulia.
0: Senta, il titolo di questo saggio curato da lei, Alessandro Catuna, era Quel che resta di un giorno, un

0: parte dei saggi emergerà in modo chiaro come quel trattino non c'è più, o almeno per molti delle autrici, degli autori che scrivono, è un elemento da discutere e da superare. L'intento di questo libro è superare quel trattino, infatti abbiamo deciso in buona parte dei saggi di non usarlo. Chiaramente a livello storico e di analisi storica, il fatto che la regione nasca col trattino ci racconta molto di questa regione, certo, delle fasi che ha attraversato, di quanto sia stata un'operazione complessa costruirla, crearla, approvarne uno statuto, certo, decidere. E quindi è stato elemento di discussione il trattino anche fra le autrici e gli autori del volume, se usarlo o non usarlo. La scelta che la regione come ente ha fatto negli ultimi anni di toglierlo dalla sua dicitura ufficiale è una scelta politica precisa, che ho deciso come curatore di mantenere nel titolo ufficiale del volume e in cui credo, nel senso che questo calendario davvero vuole superare una divisione fra Friuli e Venezia Giulia, proponendo queste date come date di tutti, quindi sia gli eventi avvenuti a Trieste, sia gli avvenimenti avvenuti a Pordenone e a Udine, in qualche modo ci parlano a tutti e fanno sì che questa regione sia una regione interessante e particolare proprio nel suo essere un'unione di differenze, di percorsi storici anche molto distanti fra di loro e di identità in dialogo, in confronto, ogni tanto in conflitto, ma giustamente questo che ci pone le questioni più interessanti.
1: Assolutamente sì, ha perfettamente ragione. Alessandro Cattonaro, ogni saggio però si chiude con un consiglio. Quale?
0: Anche con più di un consiglio. Anche abbiamo provato a offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori tre letture fra i libri più recenti, fra quelli che speriamo si riescano a trovare ancora facilmente in libreria o comunque in biblioteca, volumi divulgativi ma precisi, attenti ai contenuti ma anche alla forma, non di quelle cose che sono leggibili solo da chi ha fatto studi specifici sul, sì, tema, e dall'altro abbiamo suggerito anche luoghi da visitare, perché la memoria poi si incarna in monumenti, in spazi, edifici, alcuni dismessi, alcuni ancora molto vivi, e anche dei consigli di visioni, di film, di materiali sul web, insomma, per allargare un po' le nostre conoscenze su queste giornate particolari.
1: Noi siamo quasi al termine di questa nostra interessantissima conversazione, di questo la ringrazio moltissimo, non soltanto per la facondia, ma soprattutto per il lavoro che lei ha svolto nel curare, nel mettere assieme, poi dare anche alle stampe per Bottega Errante Edizioni questo saggio, Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. La domanda che io pongo sempre a tutti, o i curatori o coloro che hanno scritto un testo, se io dovessi regalarlo, se volessi meglio regalarlo a qualcuno, questo saggio, lei a chi mi consiglierebbe? Chi mi consiglierebbe a chi regalarlo?
0: Io lo vorrei regalare ai diciottenni, diciannovenni, agli studentesse e gli studenti di quinta superiore. Io ho la fortuna di insegnare a scuola e credo che sia un volume veramente perfetto per chi affronta il Novecento, per chi lo affronta da giovane, che inizia a porsi delle domande su chi è, domande sulla propria identità, e inizia a guardarsi attorno, a farsi domande sul mondo e ciò che accade nei principali scenari internazionali, spesso segnati da conflitti e da confini che vengono tracciati o che si spostano. Credo che questo libro possa dare degli strumenti agili a chi è curioso e a chi si pone domande, anche senza aver vissuto in prima persona quegli eventi, ma sentendo che in qualche modo fanno parte delle loro famiglie.
1: Un calendario civile del Friuli Venezia Giulia che si affianca, come dicevamo, a quello nazionale e a quello europeo, un mosaico di date, di luoghi, di esperienze individuali e collettive, di memorie traumatiche e di slanci verso il futuro, 25 date collegate a eventi del Novecento che hanno segnato la storia del territorio sul piano politico, sociale, del lavoro, dei diritti, 25 giornate particolari in cui qualcosa inizia o finisce, fasi in cui un ciclo si chiude in modo traumatico o attraverso uno slancio collettivo, momenti in cui vecchie regole vengono abbandonate e nuove regole vengono stabilite, nuovi accordi, nuovi confini, nuove relazioni, e poi arriva il dopo, quando tutto dovrà essere reinventato, quando si sente la possibilità di un nuovo inizio che, almeno in parte, è nelle nostre mani.

0: Anche questo è quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio per essere stato in collegamento telefonico e per aver dato alle stampe per Bottega Errante Edizioni questo volume, cioè Alessandro Cattunar, che ringrazio veramente di cuore. Grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi.
1: Grazie mille a voi e buona serata.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Cumin alla console un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: te. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Disco 2000.

0: stop lying. Disco 2000.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e oggi torniamo ad occuparci, perché noi, come dico sempre, torniamo sempre ad occuparci di artisti di cui magari per qualche occasione, avvenimento parliamo, ma non li abbandoniamo assolutamente. Poi come si fa ad abbandonare una signora della canzone italiana come Mina? Quindi è a lei che appunto torniamo per celebrare due album. In questi primi mesi, ovviamente del 2026, si possono ancora celebrare compleanni, anniversari che riguardano ancora l'anno passato sicuramente, e come dico sempre anche in un'altra circostanza, se ci ascoltate in qualche replica, anche se quello che dico magari sembrerà anacronistico, comunque alla fine poi valgono sempre le canzoni e gli artisti che vi proponiamo, e quindi va bene così. Ma dicevo, ecco, torniamo alle celebrazioni di due dischi che, pensate, celebrano ben 60 anni, ebbene sì, dalla loro uscita. Quello che vi proponiamo in questa prima parte uscì appunto nel 1965, si intitolava Studio 1, appunto riguardante Mina. Era il secondo long playing di Mina, uscito con l'etichetta Riffi. È un album importante, pubblicato al termine del periodo di ostracismo nei confronti della cantante per la sua gravidanza da nubile. Erano ovviamente altri tempi, ma nonostante lo, tra virgolette, scandalo, il pubblico accoglie nuovamente Mina sul piccolo schermo. L'album prende il nome di un varietà televisivo molto molto seguito, io me lo ricordo ancora, in bianco e nero ovviamente. Studio 1 appunto si chiamava, questo è il titolo appunto del disco, e infatti è un importante famosissimo show, Studio 1, di intrattenimento leggero proprio di quegli anni. Ufficiale consacrazione poi di Mina come personaggio pubblico a tutto tondo. Nelle vesti di conduttrice, la fama della Tigre di Cremona cresce a dismisura, raggiungendo ogni parte d'Italia e oltrepassando addirittura i suoi pur grandissimi meriti di cantante. È proprio con questo programma, con questo show televisivo, che Mina non solo si fa conoscere, ma insomma diventa la grande protagonista poi della canzone italiana, che è stata negli anni a venire fino ad oggi. Allora, noi abbiamo incominciato con un brano che ha anticipato, uscì come singolo, è anticipato l'uscita di questo disco. C'è da dire infatti che allora i cosiddetti long playing appunto non erano tanto come siamo abituati oggi, e come poi da lì a poco sarebbero cominciati a uscire, a essere quindi progettati come entità a sé stanti, costruite proprio appositamente, per non parlare degli album concept, per essere degli album o a tema o comunque progettati proprio per l'occasione. Ma spesso a quell'epoca i long playing non erano altro che delle raccolte di singoli che erano usciti magari anche nel corso degli anni, non semplicemente in quell'anno in cui uscì il disco. Infatti noi oggi ascolteremo, è vero che celebriamo i 60 anni, ormai quasi i 61 insomma, di questo disco, ma magari alcuni brani uscirono anche precedentemente, perché appunto erano raccolte di singoli, spesso dei singoli di maggiore successo, anche con qualche lato B, che venivano appunto raggruppati nei long playing. Allora abbiamo cominciato con questo Se piangi se ridi, era, pensate, già nel 65, era il 66esimo singolo di Mina, che fu pubblicato appunto quell'anno su vinile a 45 giri, ebbene sì, c'erano questi reperti archeologici, e arrangiamenti, orchestra e direzione ovviamente orchestrale di Augusto Martelli, che per tanto tempo avrebbe collaborato con Mina. E questa appunto è una cover della canzone che vinse il Festival di Sanremo proprio di quell'anno del 65, scritta da Roberto Satti, in arte Bobby Solo, e cantata alla manifestazione appunto dello stesso e dai Minstrels. Era l'epoca in cui infatti i cantanti si proponevano in coppia, spesso con artisti stranieri. Mina la propone dal vivo appunto a Studio 1, e in una carrellata, diciamo, una fantasia di canzoni. C'è da dire infatti, da precisare, che non tutte le canzoni contenute nell'album furono poi effettivamente cantate in quel programma, ma comunque prende il nome, anche per celebrarlo insomma, da questo show televisivo. Adesso io direi, dopo questa Se piangi se ridi, di andare su una chicca. Le chicche da Mina sono state disseminate nel tempo, nel corso dei suoi album. Questa è veramente una chicca, perché pensate, il titolo forse non dirà molto neanche agli stimatori di Mina, quelli che hanno, diciamo così, superato i cosiddetti anta, non dico di quali anta parliamo, perché il titolo So che mi vuoi forse appunto vi dirà poco. Beh, vi dirà poco perché non è stato, intanto non è stato mai pubblicato su singolo da Mina stessa, e si tratta di una cover di It's For You, un brano scritto originariamente da, pensate un po', John Lennon e Paul McCartney. Ebbene sì, stiamo parlando dei Beatles, ma pensate
sapete che non fu mai inciso ufficialmente dai Beatles, dei quali pare esista semplicemente una demo su un nastro di prova con il solo Paul che suona la chitarra, e ne è comparso su bootleg, insomma, vari. Quindi come ne sia venuta in possesso Mina è un mistero, almeno per me. E invece certa un'altra incisione in realtà di Cilla Black su un EP del 64 che raggiunge il 7° posto nella classifica del Regno Unito. E allora appunto il brano che ci ascoltiamo adesso dopo questa chicca, vedrete che comunque è bellissima, ma vedrete che florilegio di singoli e di brani di grandi successi di Mina ascolteremo in questa parte e anche nella seconda di Melodi Italia. Ma intanto So Che Mi Vuoi, Mina.

E andiamo avanti con altri brani estratti da questo Studio 1 del 1965 di Mina, e vedrete che brani sorprendenti ascolteremo, delle hit, dei grandi successi di Mina, ma io direi proprio delle perle, delle vere e proprie perle della canzone italiana. La prossima poi è anche una delle mie preferite di Mina, una canzone secondo me bellissima, un bellissimo arrangiamento, anche in questo caso opera come anche l'orchestra e la direzione di Augusto Martelli. Si tratta di Un anno d'amore, questo è un caso, come vi dicevo prima, di un brano che uscì in realtà su singolo nel 1964, quindi l'anno prima di essere poi inserita in questo disco. E pensate, il lato B di questo 45 giri, che era il 65esimo singolo di Mina, perché spesso questi cantanti sfornavano più 45 giri, più singoli nel corso dell'anno, pensate, questo era un singolo che vedeva sul lato A Un anno d'amore e sul lato B E se domani, un'altra delle più belle canzoni di Mina e non solo di Mina, e magari quella avremo modo di ascoltarla in qualche altra occasione, vediamo insomma, a seconda come ci consentirà il tempo, perché E se domani non viene inserita poi in questo disco, ma è presente nel disco precedente, e non è detto che noi non ne parleremo, chi lo sa. Comunque è sicuramente uno dei 45 giri più venduti della carriera di Mina. Il grande successo fu probabilmente proprio dovuto a questa accoppiata, insomma, su un unico supporto, di due delle canzoni tra le più apprezzate dal pubblico. E infatti rimase parecchio tempo in permanenza nella classifica, e una cover anche questa del brano originale Sei Irreparable, scritto e interpretato da Nino Ferrer, che era quello famoso del brano La pelle nera. Il testo in italiano è opera di Mogol e Alberto Testa, parla di una donna che cerca di salvare il rapporto di coppia in crisi dopo un anno d'amore, appunto. La melodia inizia con sequenze di chitarre elettriche e vibrafono veramente molto molto belle, un po' jazzate, diciamo così, a volte da un emozionante sussurrato di Mina, a scandire una sorta di blues che si apre gradualmente, appunto, come dicevo, in jazz, con un contrappunto d'archi, sottolineato dal ritmo slow terzinato che era tipico di quell'epoca, per finire poi con i tradizionali acuti della cantante. C'è da dire che nel 1991 Pedro Almodóvar ha riadattato il testo in spagnolo, dalla traduzione italiana e non da quella originale in francese, per il suo film Tacchi a spillo, in cui è Miguel Bosé, in versione drag queen, a mimare la canzone sulla voce di Luz Casal. E questa effettivamente è anche una bella versione, ma ovviamente noi ci godiamo questa bellissima e forse irripetibile versione di Mina di Un anno d'amore.

Anche il prossimo brano, quindi, uscì nel 1964 come singolo. Era il 60° singolo di Mina, che vedeva sul lato A "È l'uomo per me", appunto la canzone che ascolteremo fra poco. Sul lato B, "So che non è così", sempre solito arrangiamenti, orchestra, direzione di Augusto Martelli. Era il secondo singolo pubblicato con la Rifi, che fu in effetti l'unica casa discografica disposta a dar fiducia alla cantante durante quel periodo, insomma, di accanimento mediatico nei suoi confronti, con conseguente cacciata dalla televisione di Stato per la sua scandalosa relazione con Corrado Pani, già sposato, e per la successiva nascita del figlio Massimiliano. "È l'uomo per me", insieme ad altri brani, insomma, furono delle canzoni che maggiormente contribuirono al rilancio dell'immagine personale e musicale dell'artista al suo rientro in televisione. E l'enorme successo di questi singoli, insomma, di quello specifico che ascolteremo tra poco e dell'album che li conterrà, questo Studio 1 che vi presentiamo in questa prima parte di Melodi Italia, che sarà tra l'altro l'album più venduto del 1965, insieme poi ancora al precedente Bagno di folla entusiasta, ai concerti per il rientro sulle scene alla Bussola di Focette in Versilia durante l'estate, la costante presenza di Mina in alcuni caroselli per l'industria italiana della birra girati a fine 1962 e messi in onda tra aprile e agosto del 63 dalla stessa televisione poi che l'aveva bandita, e praticamente ci testimoniano, insomma, il rapporto di stima tra l'artista e il suo pubblico, che non l'aveva abbandonata in un difficile periodo della vita e della carriera. E quindi nel maggio del 64 "È l'uomo per me" conferma la leadership di Mina della Hit Parade, con l'intero mese al primo posto, contemporaneamente alla terza piazza di 3 settimane ottenuta con "Città vuota", altro grandissimo brano che ascolteremo dopo. E anche questa "È l'uomo per me", una cover del brano "He Walks Like a Man", primo successo discografico della cantante country statunitense Jody Miller. Musicalmente la cover ha l'insolita particolarità di avere un inciso completamente differente rispetto all'originale. E comunque noi ce la godiamo. "È l'uomo per me", Mina.

L'abbiamo citata prima e adesso ascoltiamo appunto questo brano bellissimo, un altro di quelli che preferisco di Mina insieme a Un anno d'amore, e appunto Città vuota uscì questa volta come singolo addirittura nel 63, ma vi dicevo già prima, era il 58esimo singolo di Mina, che vedeva Città vuota e Inutile Valentino Vale, ebbene tre brani. Infatti fu denominato tecnicamente disco tris, appunto perché conteneva tre canzoni, e questo era proprio il primo singolo di Mina con la Rifi, mentre l'artista era ancora sotto contratto con la Italdisc, che si accontentò, dovette accontentarsi insomma, di vecchie registrazioni. Questa volta invece gli arrangiamenti, l'orchestra e la direzione orchestrale sono di Piero Gosio, anche in questo caso una cover, ma in quell'epoca era frequente insomma fare delle cover, che spesso e volentieri, proprio il caso di quelle di Mina, superavano le versioni originali. In questo caso è la versione italiana di It's a Lonely Town, successo internazionale di Jim McDaniels, poi fu inserita appunto nel 65 in questo album Studio 1, diventato ormai una delle canzoni simbolo dell'Italia anni 60, nonché un classico del repertorio dell'artista. Questa cover sembra studiata proprio per esaltare le caratteristiche peculiari della voce di Mina. La melodia infatti si alza progressivamente verso toni sempre più acuti, raggiungendo poi il culmine nell'inciso con un arrangiamento semplice che segue un percorso armonico standard, altrimenti fin troppo lineare. Nel suo testo in italiano Giuseppe Cassia, anche questa era un'operazione abbastanza frequente all'epoca, si discosta da una settica traduzione dell'originale, suggerendo piuttosto un'atmosfera cromatica più triste e struggente, ma nel contempo calda e coinvolgente, che ben si adatta anche alla musica del brano. E quindi a questo punto ascoltiamola, Città vuota, la grande voce di Mina.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e qui in questa seconda parte ci occuperemo sempre di un altro studio 1 di Mina, questa volta del 66, infatti intitolato programmaticamente Studio 1 66, l'album quindi che fu pubblicato da Mina quando ancora la giovane artista proseguiva la sua esperienza nel fortunato programma televisivo, ve ne parlavo nella prima parte, Studio 1. Padrona incontrastata del salotto televisivo dell'epoca, Mina continuava naturalmente anche la carriera a lei più congeniale, cioè quella della cantante. E la seconda metà degli anni 60 vede un'artista profondamente cambiata e maturata. Pur giovanissima, Mina è oramai cresciuta come cantante e come donna. Nel 1966 ha infatti alle spalle una carriera oramai più che ben avviata da qualche anno, piena di successi, e alcuni li abbiamo già sentiti nella prima parte, e non erano gli unici ovviamente, con tournée di successo in ogni parte del mondo. A livello più personale invece c'era appunto questa relazione con un uomo sposato, ve ne parlavo prima, la gravidanza, lo scandalo che ne conseguirono, che hanno costretto appunto questa giovane donna a tirare fuori veramente gli artigli per difendere la sua famiglia e il suo orgoglio. Gli anni quindi dell'etichetta discografica Riffi sono quindi gli anni di una Mina sicuramente agguerrita, che mostra la sua prodezza vocale con la spavalderia e la sicurezza di un artista conscia evidentemente del proprio valore. E quindi in questo album, Studio 1 66, c'è tutta la Mina di quegli anni e anche qualcosa di più, e c'è ovviamente anche la Mina conduttrice televisiva che intrattiene il suo pubblico con garbo ed educazione, cercando di educare oltre che di intrattenere. Quindi il programma era una vera e propria celebrazione di intrattenere. Quindi il programma era una vera e propria celebrazione dell'appeal di quest'artista, oltre che

0: scegliendo come d'abitudine i due brani a lei più adatti, facendoli diventare suoi successi personali. Ecco, questa era un po' anche la genialità di Mina nello scegliere spesso personalmente i brani o le cover che avrebbe poi interpretato. Tra l'altro questo fu il primo singolo in stereofonia nella discografia dell'artista. Per quanto riguarda proprio il brano Una casa in cima al mondo, che abbiamo appena ascoltato, era scritta da un altro grande cantautore, nonché anche compositore di musiche da film, Pino Donaggio. L'è proposta proprio in gara a Sanremo dallo stesso autore, in coppia con Claudio Villa, sfiorando il podio della manifestazione, ottenendo il 4º posto. Mina l'ha promossa, diciamo, per la prima volta il 5 febbraio, durante il programma di varietà televisivo non Studio 1, ma Un'ora insieme, in cui come ospite duettava con la conduttrice Caterina Valente, altra grandissima voce. E adesso noi ascolteremo un altro brano, sempre estratto da questo Studio 1 66. Si tratta di Mi sei scoppiato dentro il cuore, e anche questo naturalmente uscì, anche questo proprio quell'anno, fu il 79esimo singolo di Mina, scritto dalla regista Lina Wertmüller. Abbiamo dedicato uno spazio a lei perché, oltre alla sua attività cinematografica, scrisse anche delle pregevolissime canzoni, scritta appunto da lei su musica del maestro Bruno Canfora, anche questo un grande che spesso ha collaborato con Mina, e tra l'altro suoi anche arrangiamento e direzione d'orchestra. È stata presentata dal vivo per la prima volta da Mina proprio nella suddetta trasmissione, cioè Studio 1, nella puntata dell'11 giugno del 66, e viene proprio inserita poi in questo disco che vi presentiamo in questa seconda parte di Melodi Italia. Direi a questo punto quindi di ascoltarcela. Mi sei scoppiato dentro il cuore, Mina.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi.

E adesso un grandissimo brano, vabbè, adesso mi spreco con questi aggettivi, con questi superlativi, ma come non farlo quando ci si trova al cospetto di brani come Se telefonando? E anche questo uscì come singolo proprio in quell'anno, 1966, ed era il

86esimo singolo di Mina, che nel tempo è diventato uno dei brani più popolari della cantante cremonese, oggetto anche di numerose cover. Una delle più pregevoli, anche recenti, è quella di Neck. La canzone ha come autori dei nomi eccellenti nel panorama della televisione e della musica leggera italiana: Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo per quanto riguarda il testo, e Ennio Morricone, ebbene sì, per musica e arrangiamento, impegnati a costituire un nuovo repertorio per la cantante alla vigilia della sua terza conduzione consecutiva della trasmissione Studio 1. Come lo stesso Costanzo spiegherà più tardi in un'intervista, al momento della registrazione cantante e autori si resero conto che un verso che diceva «poi nel buio la tua mano d'improvviso sulla mia» avrebbe potuto dare adito, erano quelli i tempi insomma, poteva, dicevo, dare adito a doppi sensi e all'intervento da parte della rigida censura appunto di quel periodo. Costanzo risolse l'ambiguità della frase, chiamiamola così, correggendo le concordanze al plurale, cioè poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. Ma al momento poi della registrazione definitiva Mina propose e ottenne di incidere entrambe le versioni. La seconda corretta divenne famosa ed ebbe poi grande successo. La prima originale, inizialmente accantonata, comparve solo nella raccolta Mina Gold 2 del 1999. Sebbene il brano risulti complesso a causa dei salti di tonalità, dell'estensione vocale richiesti per cantarlo, la critica specializzata ha evidenziato come l'interpretazione e la voce di Mina si rivelino, come non ribadirlo, ancora una volta ineccepibili. L'introduzione di fiati, ispirata per ammissione dello stesso Morricone alle sirene della polizia di Marsiglia, apre un brano di cui diventa subito motivo portante e sorregge un testo che racconta la fine di un amore. Più esattamente di una passione intensa, improvvisa e delicata che si spegne così velocemente da non dare a nessuno il tempo di una spiegazione dell'accaduto. Il famoso testo al condizionale «se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei» ben trasmette appunto questa sensazione di impotenza e incompiutezza. E quindi ascoltiamoci questo capolavoro, «se telefonando, Mina».

Ascolteremo, adesso stiamo andando un po' così in ordine sparso, il lato B appunto di quel singolo che conteneva Una casa in cima al mondo, vi ricordate che abbiamo ascoltato in apertura. Vi dicevo che erano due brani sul lato A e sul lato B, due cover appunto del Festival di Sanremo. Uno era Una casa in cima al mondo, presentata da Pino Donaggio, e l'altro era questa molto bella, anche questa, Se tu non fossi qui, sempre appunto di quel Festival di Sanremo del 66, che fu presentato in gara da Peppino Gagliardi e Pat Boone, che ha però meno fortuna del precedente, arrivando decimo. Mina cantò il pezzo dal vivo, inizialmente come ospite di Johnny Dorelli nella prima puntata del programma Johnny Sera, sempre nel 1966, poi in una puntata di Aria Condizionata. Vi dicevo infatti già nella prima parte che non tutti i brani contenuti in questi album poi furono interpretati da Mina nell'ambito della trasmissione televisiva Studio 1, quindi insomma finirono poi dentro questi album come singoli, ecco, come raccolte di singoli. Ma ascoltiamola questa, Se tu non fossi qui, Mina.

Il prossimo brano, anche questo fu pubblicato come singolo nel 1966, al contrario dei precedenti, fu presentato invece proprio nell'edizione di Studio 1 del 1966, appunto di quell'anno. C'è da dire che inizialmente lo show prevedeva 12 puntate, tutte con Mina, poiché però la cantante aveva rifiutato questo impegno per un tempo così lungo, la trasmissione venne divisa in 4 cicli da 5 puntate ciascuno. Ogni ciclo prevedeva la sostituzione della prima donna dello spettacolo, quindi nei primi 3 apparvero in ordine cronologico Sandra Milo, Ornella Vanoni e Rita Pavone. Nell'ultimo, quello che riscosse ovviamente il maggior successo, fu il turno di Mina. E il brano che ascolteremo fra poco, Breve Amore, è la versione praticamente italiana di You Never Told Me, scritta da Alberto Sordi, ebbene sì, proprio lui, Robert Mellin e Piero Piccioni, per il film Fumo di Londra, dove è cantata da Julie Rogers. Fu presentata dal vivo, orchestra in playback con tanto di balletto finale per non far sentire lo sfumare della base, nell'ultima puntata appunto di Studio 1, dove lo stesso Alberto Sordi fu ospite e protagonista con Mina di un memorabile sketch. Fra l'altro, titolo di curiosità, nel 1974 Mia Martini ne presentò una personalissima cover per il programma televisivo L'Orchestra Racconta. E insomma, siamo arrivati in conclusione, il tempo di tirare un po' le somme anche per quanto riguarda questo bellissimo programma televisivo Studio 1, che è uno dei programmi forse più famosi di sempre, un vero e proprio punto di riferimento in un periodo in cui la televisione forniva ancora occasione di intrattenimento e divertimento intelligente ed educativo, modello di buon gusto ed eleganza che tutta l'Italia seguiva appassionatamente, io compreso. Me lo ricordo. Il programma andò in onda dal 1961 appunto al 66, quando uscì appunto questa compilation che vi abbiamo presentato in questa seconda parte, e su quello che al tempo era l'unico canale disponibile, il programma nazionale. Alla conduzione della prima edizione e di quelle del 65 e del 66 c'era insomma questa giovanissima cantante Mina, che pensate esordiva sul palcoscenico nazionale a soli 21 anni. Accanto a lei si avvicendavano vari partner maschili a rotazione, scelti tra i più famosi conduttori del tempo, ma alla fin fine è sempre Mina che domina e dirige la serata. Pur infatti nella sua giovane età mostra una padronanza del palcoscenico da navigata padrona di casa. Questo suo stile così fresco e giovane, ma al tempo stesso brillante e sicuro, rendono Studio 1 un programma tuttora sinonimo di buona televisione, e ne riprova il fatto che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, vari spezzoni del programma trovano spazio nella televisione attuale, dando vita quindi a un impietoso confronto, devo dire la verità, tra spettacoli e protagonisti di allora e di oggi, un confronto da cui Mina comunque esce come vincitrice assoluta. E durante questo show Mina ha mostrato tutta la sua politicità di artista completa, cantante per eccellenza, e lo sappiamo, ma anche conduttrice, anche ottima e divertente attrice, come si può notare nei suoi simpatici duetti con alcuni tra i personaggi italiani più famosi di sé. Sempre, per citarvene alcuni, Totò, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e appunto Alberto Sordi. E quindi, insomma, direi che proprio con questo Breve Amore, che porta anche fra gli altri la firma di Alberto Sordi, vi posso congedare da voi. Vi do l'appuntamento come sempre alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. E vi lascio con quest'ultimo brano, appunto, Breve Amore, Mina. Ciao!

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Hot Hits, 21 di agosto 2026, è in vacanza e dalle telecamere vede il ladro dentro casa, lo fa arrestare dal cellulare. Il proprietario controlla da remoto le immagini della sua abitazione, nota uno sconosciuto tra soggiorno e camera da letto, chiama subito il 112. Il 41enne fugge in moto, cade dopo 4 km e prova ancora a scappare nei campi. Ecco, quindi bentornati cari amici sopravvissuti al caldo e alle vacanze, io sono Samuel e ancora una volta in solitaria perché Tilly è già di nuovo in ferie. Dopo una settimana di lavoro ha deciso che il mare è meglio dello studio di Radio Capodistria, quindi come posso darle torto, ecco. Mentre lei si gode l'ombra di un ombrellone o chissà, io sono qui a raccontarvi storie assurde come questa appunto di Torino, dove un uomo in vacanza guarda le telecamere di casa dal cellulare. I carabinieri arrivano, il ladro scappa in moto, cade dopo 4 km e prova a scappare nei campi, ma lo prendono, il tutto con un semplice smartphone. La morale di tutto? Beh, insomma, la tecnologia può essere una benedizione oppure una condanna se sei un ladro, ma almeno lui ha avuto una bella scusa per fare un po' di esercizio, diciamo così, e mentre lui correva nei campi, noi corriamo in classifica con meno fatica ma con lo stesso sudore. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E cari amici, da un intervento tecnologico ad un intervento divino è un attimo. I Rolling Stones tornano con Divine Intervention, un pezzo che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere e di whisky. La voce di Mick Jagger è quella di chi ha già visto tutto, tutto, tutto, compresi i ladri che cadono in moto. Il brano è un inno alla resistenza, alla voglia di non arrendersi mai, anche quando il mondo sembra crollare. Un pezzo che, come il ladro, cerca di scappare, ma alla fine viene sempre beccato. Numero 25.

Erano i Rolling Stones che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti, insomma, muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo alle lucciole, direte che stai dicendo. Quelle che brillano e poi spariscono, eh sì, Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies, una collaborazione che è un po' dance e un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questo pezzo che è un inno appunto alla luce e alle piccole cose che brillano nel buio. Com'è il risultato, vi chiederete? Beh, è un brano che promette molto e mantiene poco, come un ladro che promette il colpo del secolo e finisce in un campo di patate, magari, ecco, le lucciole come la speranza qui si accendono e si spengono, e questa canzone fa lo stesso. Fireflies, luci che brillano e scompaiono, numero 24, Martin Garrix e U2.

Fireflies, sì, luci che brillano e scompaiono come la pazienza di chi ascolta. Che dire, Garrix ormai ha raggiunto quel livello in cui potrebbe mettere un clacson sopra quattro accordi e qualcuno magari da qualche parte lo chiamerebbe una nuova frontiera della dance. E insieme agli U2, ecco, provano a illuminare la notte con la loro musica. Dalle lucciole passiamo ad una hit parade che non si ferma mai. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso duettano appunto in questa canzone, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, ricordo, 81 anni, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, è una delle voci più amate del pop, e insieme cantano la storia della musica. Ma il risultato è un pezzo che sembra più, ecco, non lo so, chiamiamola passerella, un po' come sfogliare un album di figurine, le riconosci tutte ma non ti emozionano più, ecco. Se questa è la hit parade, niente, io preferisco il silenzio, almeno quello non cerca di essere nostalgico a tutti i costi. Numero 23,

Gianni e Alessandra, due generazioni che si incontrano nella musica. Alessandra Amoroso riesce a cantare ogni emozione come se fosse l'ultima emozione rimasta sulla terra. Anche comprare il pane con lei mi sa che diventerebbe una, non so, chiamiamola tragedia greca, ecco. Che dire, dalla Hit Parade passiamo ad un incantesimo, anche se non ha funzionato. Levante torna con Maglia, siamo alla numero 22. Un pezzo che prova ad essere un incantesimo, appunto. Il risultato è un po', ecco, chiamiamola una carezza che non arriva. La sua voce è un sospiro, il ritmo è una bolla di sapone, la canzone scivola via senza lasciare traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessioni intime. Ma qui, cari amici, la confessione è così leggera che quasi non la senti. Un pezzo che sa di déjà vu, come una melodia che hai già sentito ma non ricordi esattamente dove. Numero 22, Maglia, Levante.

Ed era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. Eh sì, insomma, perché Levante non può semplicemente essere triste, cari amici, lei deve essere triste in modo poetico, possibilmente davanti ad una finestra mentre fuori piove, qualcuno sta metaforicamente morendo, ecco, allora sì che funziona. Ecco, quindi il contesto conta. Dall'incantesimo passiamo ad una frenata, quella che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Teddy Swims, beh, insomma, ha una voce enorme, bisogna ammetterlo. Peccato che ogni tanto sembri usata per nascondere quanto siano piccole invece le idee dietro la canzone. Comunque la sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro ad un grido, ecco, con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva. Questo bisogna ammetterlo, ecco. Il brano parla di frenate, appunto, di inversione, di cambi di rotta, un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi. Teddy Swims, con la sua voce soul e la sua presenza scenica anche dal vivo, ecco, ci regala quindi questa canzone. Un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Però, insomma, cari amici, fermarsi a volte è l'unico modo per non finire fuori strada, ma lasciamo perdere i particolari. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 21.

Break Up in Reverse, Teddy Swims. Questa è musica contemporanea allo stato puro. Tre minuti, un sentimento generico. Una frase in inglese abbastanza riverbero da far sembrare profonda anche la lista della spesa. Era Teddy Swims che ci insegna che a volte, insomma, bisogna fermarsi per andare avanti. E dalla frenata non ci resta che passare al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Qui uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka porta la voce, Snoop porta il flow e insieme, insomma, creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero e che il soul è eterno, insomma, canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, ecco, diciamo così. Che dire, cari amici, gli artisti ce l'hanno messa tutta. Il problema è che anche il produttore, anche il marketing, anche l'algoritmo e probabilmente anche l'intelligenza artificiale ce l'hanno messa tutta. E si sente. Boogies in My Soul, New Entry, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. C'è il corpo di una donna in una valigia. Scatta l'operazione speciale, ma era una bambola sexy. Incredibile caso che arriva dall'Australia. Una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti, tra virgolette, sospetti. La polizia inizialmente è stata scambiata per un essere umano, hanno dichiarato. Ma insomma, che dire, tutto ciò in Australia, alla fine, dopo un'operazione speciale, scoprono che non era un corpo umano, ma una bambola sexy, appunto, talmente realistica da avere piercing, vestiti e persino lividi finti. Pensate un po', lividi finti, pensate un po'. La polizia ha ammesso l'errore. Morale della storia: a volte ciò che sembra reale non lo è. Come certe canzoni, che sembrano profonde ma sono solo plastica. Prima di queste, i Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula. Ma il viaggio, cari amici, è più noioso di una domenica senza sorprese. Kevin Parker, il genio dietro al progetto, con cui sembra aver perso un po' la sua verve. Il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, diciamo così. Le chitarre sono lontane, la voce è sospesa e il ritmo è così lento che ti chiedi se sia davvero un pezzo dei Tame Impala. Un pezzo appunto che prova ad essere ipnotico ma finisce per essere solo un loop che non porta proprio a nulla. Numero 19.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Non è una brutta canzone, sia chiaro, ma è molto peggio. È una canzone perfettamente innocua, quindi non ti ferisce, non ti emoziona e soprattutto non ti lascia niente. Che dire, da Dracula passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, quale direte? Beh, insomma, Partenope, quale altra potrebbe essere? Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors, canzone che programmiamo per l'ennesima volta. Cercano di omaggiare Napoli, ecco, questo è il punto, ma il risultato è, come ho già detto, con un souvenir di molto dubbio gusto. Chissà chi andrebbe a Napoli dopo aver sentito questa canzone la prima volta. Mi sa che un turista a caso direbbe: se lì la musica è così, io preferisco un'altra destinazione. Un pezzo che prova ad essere un inno e finisce per essere un esercizio di stile, diciamo così. Beh, che dire, comunque i Merkin Cremon sono noti per i loro successi dance. Serena Brancale, che fa? Beh, niente, una delle voci più promettenti del solo italiano. E The Colors, beh, The Colors sono i The Colors, sono quello lì e niente di più. Insieme purtroppo non fanno scintille, la canzone è un patchwork di influenze che non riescono a trovare un equilibrio proprio per niente. Partenope, sì, insomma, più che un inno, una cartolina scritta al volo. Riascoltiamola, numero 18. Yeah!

Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Che dire della città, passiamo agli allarmi. Sì sì, gli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che comunque anche questo, ecco, riprogrammiamo, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue è talmente protetta dalla macchina del pop, cari amici, che potrebbe pubblicare ormai il rumore dell'aspirapolvere, qualcuno lo definirebbe come un ritorno alle origini. Che dire, lei quindi porta qui il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere. Le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello. Un pezzo che cerca di essere profondo, ma ecco che, come un allarme che suona a vuoto, non riesce a comunicare nulla di veramente urgente. Numero 17, These Alarms.

Kylie Minogue, Snow Patrol. Qui abbiamo finalmente la prova che si può mettere insieme talento, soldi, tecnologia e marketing e ottenere comunque qualcosa che sembra una demo. Eh sì, insomma. Cari amici, dagli allarmi. A proposito, non so se state sentendo le campane in sottofondo, ma qui stanno suonando le campane del grande campanillone di Capodistria, che chissà perché suonano sempre quando c'è Hot Hits, non lo so. Forse ci stanno facendo pubblicità. Comunque, dagli allarmi passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta ogni settimana un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta. Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda, ecco, che la vita è fatta di ripetizioni, appunto, ma a volte basta una piccola follia per spezzare la monotonia. La musica qui, ecco, non ha la stessa capacità di sorprendere, un pezzo che sa di già sentito, come le abitudini che non cambiano mai. Ogni settimana? Sì, come questa puntata, uguale ma sempre diversa. Numero 16, Edoardo Bennato.

Ed era Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E dalla routine passiamo ad un coro, sì proprio ad un coro, quello che canta Wonderwall. I The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. La band irlandese che ha fatto ecco della melodia e dell'emozione il suo marchio di fabbrica, qui ci racconta la magia di un concerto, quando una folla intera canta all'unisono una canzone che tutti conoscono, avete presente, ecco quando ti si rizzano peli e capelli. Un pezzo che sa di stadio, di cori, di notti passate a cantare con gli amici e via dicendo. Il risultato? Un déjà vu che non riesce ad emozionare come vorrebbe, almeno non riesce a farlo con me, che insomma non mi sorprende. Numero 15, The Script. God.

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio, un rifugio della realtà che spesso ci aiuta a sopportare la realtà, un paradosso insomma. Comunque dal rifugio passiamo ad un petalo, quello che Ariana Grande ha lasciato cadere. Ariana Grande che torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, il ritmo è un soffio che non si ferma, insomma Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, insomma che sembrano petoli, e qui lo dimostra ancora una volta. Il brano è un momento di pausa, un'isola in mezzo al caos, diciamo così, ma come un petolo appunto, rischia qui secondo me di essere troppo leggero, troppo poco concreto, quindi ecco, bello da guardare ma che il vento porta via. E quindi, che dire, il secondo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e con la terza parte della scaletta. E se la bambola australiana vi ha fatto sorridere, beh, ricordate che a volte insomma ciò che sembra reale non lo è, come certe canzoni che sembrano profonde ma sono solo petali di plastica. Numero 14, Ariana Grande, New Entry.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni. La polizia lo arresta. Ha causato gravi disturbi del sonno ai vicini. E questa è una storia che mi è abbastanza nota in un certo senso, me la sento vicina. Comunque, terzo blocco, dicevo, oggi vi portiamo in Giappone, dove un uomo ha trasformato la vita dei suoi vicini, a quanto pare, in un incubo. Per 7 anni Kazunori Yokoi, 61 anni, ha suonato la chitarra e tenuto la radio a un volume così alto che i residenti non riuscivano a dormire. Picchi tra gli 80 e i 90 decibel, equivalenti al rumore di un treno in movimento. I vicini hanno sviluppato insonnia, depressione e acufeni. Pensate un po', le autorità hanno sequestrato 76 strumenti musicali nella sua abitazione, però che collezione. L'uomo è stato arrestato, la sua difesa... Probabilmente la musica è la mia vita o qualcosa del genere, ecco, ma la vita dei suoi vicini intanto era diventata un inferno. E mentre lui suonava, loro non riuscivano a sentire nemmeno il silenzio. Noi invece qui sentiamo questa classifica che a volte è peggio del rumore di un treno. Quindi ecco, passiamo al primo brano il prima possibile. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, una predica che non converte nessuno. Insomma, la sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile. La sostanza è quella di un sermone già sentito mille volte. Bruno Mars, ecco, uno degli artisti più completi della sua generazione. Ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. Il ritornello è talmente studiato per entrarti in testa che dopo 2 ascolti vorresti denunciare l'autore per violazione di domicilio cerebrale o qualcosa del genere, ma insomma ecco, questa è On My Soul di Bruno Mars, numero 13.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, dall'anima, dalla sua anima. Passiamo ad una discoteca che non balla più, che è ferma, abbandonata. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore, luci stroboscopiche, ma con una canzone un po' fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo appunto vuota. Che dire, Madonna è la regina del pop che ha segnato un'epoca, insomma tutto ciò lo sappiamo, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ecco. Ma ecco, il movimento è un po' una danza in slow motion. Produzione patinata, ritmo prevedibile, risultato che è un pezzo che però non riesce a riaccendere la scintilla. Numero 12. Talk about-

Dance Interia, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta e dalla discoteca passiamo ad un addio, cari amici, un addio che si dice in spagnolo. Sì, sì. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G uniscono le forze in Te Olvido, un pezzo che è un inno alla dimenticanza, appunto. Un mix di pop e reggaeton che parla di lasciarsi alle spalle un amore finito. Ecco, il senso è quello. La voce di Selena è dolce, Becky G porta l'energia, Benny Blanco produce questo beat che ti entra in testa, ma l'oblio a volte è più difficile di quanto sembri. Canzone quindi per chi cerca di dimenticare, ma si accorge che i ricordi sono molto molto duri ad andarsene, molto forti. Te Olvido? Sì, vediamo di dimenticare questa canzone anche subito. Numero 11.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, che cercano di dimenticare ma non ci riescono, ecco. Dall'oblio passiamo ad una donna che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità, diciamo così, e di forza anche. Beh, la sua voce, come al solito, è calda e avvolgente, capace di passare da un sussurro ad un grido con la stessa naturalezza con cui si cambia umore in una giornata di pioggia. Olivia Dean ha già alle spalle un debutto che ha fatto parlare di sé e con questo singolo dimostra di avere una personalità artistica ben definita, un pezzo quindi che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere scomoda. Lady Lady, una donna che sa cosa vuole e non ha bisogno di chiedere permesso. Numero 10, Olivia Dean.

Era Olivia Dean che canta la forza femminile senza urlarla, e pure lodata, pensate un po', insomma, ha fatto la parte del femminista per l'empowerment delle donne. Andiamo avanti che è meglio, dalla donna passiamo alla città, quella degli angeli, magari senza il bucato in vista, diciamo così. Achille Lauro irrompe con la città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita, la speranza che è un po' come un fuoco che si spegne prima di scaldare in questa canzone, la sua voce infatti è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un po' un'onda che prova a sollevarsi, ma il risultato un pezzo che non decolla. Achille non decolli, forse viene fuori uno scioglilingua di quelli che recitavamo da piccoli. Comunque, con il suo stile provocatorio, il suo look da rockstar decadente, cari amici, Achillone Lauro ci regala un brano che è un tentativo di elevazione che si arena in una pozzanghera. Numero 9, La città degli angeli.

0: Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno. Vabbè, insomma, dalla città, insomma, passiamo ad un soccorritore. Quale? Quello che Alex Warren cerca di essere. Eh sì, Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che prova ad essere un inno alla salvezza, appunto. Un abbraccio sonoro per chi si sente perso, diciamo così. Beh, la sua voce qui è un grido che cerca di raggiungere chi è in difficoltà. Ecco, un tentativo di essere il soccorritore, quello che tutti vorremmo avere. Ma il brano rischia di perdersi nel suo stesso messaggio, diventando più un'idea che una canzone, secondo me. Canzone, ecco, per chi cerca un eroe ma si accontenta di un ritornello. Rescuer, sì, un soccorritore che arriva quando è già troppo tardi. Numero 8, Alex Warren.
1: Trucks, I can't

Alex Warren, che cerca di salvare non si sa bene chi o cosa, ma non sempre ci riesce. Quindi ecco, la produzione è talmente pulita che sembra sterilizzata. Cari amici, peccato che insieme ai batteri abbiano eliminato anche la personalità. E dal soccorso passiamo al gioco dell'amore, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Michelle Branch e i New Radicals ci regalano, insomma, The Game of Love, un pezzo che è un tuffo nella nostalgia, ancora con questa nostalgia, una fissa proprio. Michelle Branch, la cantautrice che ha segnato i primi anni 2000, i New Radicals, la band che ha fatto ballare il mondo con, vi ricordate, insomma, You Get What You Give. E quindi ecco, insieme creano questo brano che sa di chitarre acustiche e di cori. Il gioco dell'amore, quindi ecco, qui è come una partita a cui non si smette mai di giocare, un pezzo che profuma di adolescenza, di sogni a occhi aperti, insomma, per chi vuole ricordare quanto tutto era più semplice una volta, eccetera eccetera. The Game of Love, un gioco che vale la pena giocare anche se si rischia e anche molto di perdere. Numero 7.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Oggi chiudiamo con una storia che è un inno all'accoglienza, accoglienza felina. A Tacoma, negli Stati Uniti, la polizia ha trovato una barca abbandonata con 60 gatti a bordo. Animali spaventati e malnutriti, i felini sono stati messi in salvo e sottoposti alle cure necessarie, ma non è ancora, diciamo così, chiaro come siano finiti lì e chi sia il proprietario dell'imbarcazione. 60 spaventati, malnutriti, gattini vivi. La polizia, con l'aiuto degli operatori animalisti, ha recuperato i felini uno a uno usando croccantini come esca. I gatti sono stati affidati ad un centro per essere stati curati e dati in adozione, ma la domanda, che tutti si fanno è: come cavolo ci sono finiti su questa barca e chi li ha portati lì? Forse qualcuno che pensava di farsi una crociera con i gatti, non lo so, forse è solo un mistero che resterà irrisolto. Mistero irrisolto, come tante canzoni di questa classifica che ascoltiamo e non capiamo. Numero 6, Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola. Infatti non capisco il senso di questo titolo. Comunque la bevanda, insomma, è già piatta e noiosa come la sua carriera solista più o meno. Paradiso ha passato anni a raccontarci la nostalgia con talmente tanta convinzione che ormai sembra nostalgico persino di qualcosa che non è mai successo. Non so come dire, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, cui prova a fare il simpatico, diciamo così, ma il risultato è un pezzo che non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Numero 6.

Tommaso Paradiso, ecco il cantante che agita la Coca-Cola, bravo, ecco una di quelle canzoni che al primo ascolto dici carina, al secondo sì funziona, e al terzo hai già dimenticato come faceva. Dalla bevanda passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, Saif che torna con Parlar d'amore, ecco un pezzo che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, una ballata che ecco non scalfisce l'anima. Saif con la sua voce calda e il suo stile senza pretese ci regala questo brano che sa di confessioni intime, di notti passate a guardare il soffitto, ecco quelle cose lì. Ma parlare d'amore oggi, cari amici, è come cercare di spiegare un sentimento a qualcuno che non vuole ascoltare. Canzone ottima per chi cerca un momento di dolcezza in un mondo che corre, un mondo amaro. Numero 5, Saif.

Parlare d'amore, eh sì, cari amici, ci vuole, ma con un po' più di originalità. Grazie, ecco. Questa era Saif, che ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove. Dalla canzone d'amore passiamo ad un cane. L'amore per il cane. No, che sto dicendo? Il cane che i Train hanno portato con sé. Ecco, i Train tornano con Mad Dog in the Fog. Un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strade e di notti insonni. La band americana ha segnato gli anni 2000 con hit come Hey Soul Sister, ve la ricordate? Qui però prova a cambiare registro, con un risultato che è un brano che non sa bene dove andare esattamente. Ecco, un cane che abbaia alla luna più o meno, un rock che cerca di mordere ma finisce per essere solo confusione o poco più. Canzone perché cerca un po' di adrenalina, Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia, Train numero 4.

I Train con Mad Dog in the Fog cercano di abbaiare ma non trovano la direzione, diciamo così. Insomma, dal cane pazzo, dove andiamo? Passiamo ad un amante, sarà pazzo anche quello, non lo so, forse quello che Jenny cerca di essere. Ecco, Jenny torna con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che spinge. La sua vocina è leggera, il ritmo è un soffio e la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Jenny è la star del K-pop, quella che ha conquistato il mondo con le Blackpink, ve lo ricordate? Qui però si mostra in una veste più, diciamo, intima, più fragile, più artish, più pop da camera. Meno di un amante, più di un'ombra, ecco, un pezzo che sa di notti insonni e di desideri non detti, per chi cerca qualcosa di più profondo, diciamo così. Less Than a Lover, meno di un amante, più di una canzone. Jessie, sigla single della settimana, numero 3.

Jessie con Less Than a Lover, sigla single, canta l'amore con la voce di chi sa di non essere abbastanza. Questa canzone ha tutto quello che serve per diventare una hit, un ritornello, una produzione costosa e nessun motivo particolare per ricordarsela domani. Quindi ecco, dalla canzone d'amore passiamo ad un vuoto. Quale? Quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Giusy Ferreri canta Vuoto Cosmico, la canzone della settimana. Mai titolo si è rivelato più azzeccato. Giusy Ferreri ha una voce inconfondibile, peccato che l'industria discografica continui ad usarla per canzoni, ecco, che sembrano progettate da un comitato, più o meno. Un pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con questa sua voce caratteristica e potente e la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Ma il vuoto cosmico, cari amici, a volte è solo il vuoto che sentiamo dentro, quello che proviamo quando ascoltiamo, ad esempio, una canzone che non ci dice nulla. E forse è proprio in quel vuoto che cerchiamo un senso. Canzone della settimana, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico numero 2.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, cari amici, un buco nero di 3 minuti e 5 secondi appena sentito. Eccolo, il vuoto cosmico era Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Che dire, dal vuoto passiamo al vento, quello che Jovanotti e Alfa augurano a tutti. Sì, ancora loro, Jovanotti e Alfa chiudono la puntata, questa puntata di Hot Hits, con Buon Vento, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza, qualunque cosa. Insomma, Jovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e Alfa, la giovane promessa del pop, quindi ecco, insieme creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani, un pezzo che ci ricorda che nonostante tutto c'è sempre un vento che ci porta avanti. Quindi direi canzone ottima per chiudere la puntata, perché ci ricorda che la musica, ecco, a volte sa ancora regalare emozioni. Buon vento? Sì, che porti via la noia e ci porti lontano. Che dire, numero uno, una canzone come questa. Dietro Buon Vento c'è ovviamente una macchina industriale pronta a trasformare una frase apparentemente innocua in milioni di stream, video, playlist, passaggi radio e persone che la canteranno senza sapere esattamente perché. Jovanotti ormai appartiene a quella categoria di artisti che non devono più dimostrare niente. Alfa invece rappresenta una generazione che è già cresciuta con la musica consumata come contenuto usa e getta. Detto questo, e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un ladro beccato in diretta, una bambola sexy scambiata per un cadavere, un vicino che ha tormentato il quartiere per 7 anni e una barca con 60 gatti a bordo. Quindi che dire, il mondo, l'abbiamo già detto più volte, è un posto assurdo, ma la musica, soprattutto quella di Hot Hits, a volte lo è ancora di più. Mentre il mondo impazzisce tra storie surreali e classifiche discutibili, io continuo a fare quello che so fare meglio, oppure quello che devo fare meglio, quindi commentare con cinismo e ironia le hit che mi passano sotto il naso, perché insomma, ecco, se la musica mi delude, almeno posso prendermi in giro, e se la vita mi mette alla prova, almeno posso farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare. Alla prossima settimana, e se vi capita di vedere una barca abbandonata, non chiedetevi cosa c'è dentro, chiedetevi solo: ma chi gliel'ha fatto fare? Come me, ogni settimana mi chiedo chi mi ha scritto questa scenografia. Beh, comunque cari amici, buon weekend, tenetevi al fresco, torniamo con voi la settimana prossima. Ciao ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Guitar Bar.
1: Okay.